0: Eccoci qui, quando magari state tornando dal mare, quando state andando a casa a preparare la vostra serata, la vostra cena, arriviamo noi in questo caso di giovedì con la 105 Summer Compilation.
1: E allora buonasera Dario Micolani.
0: Addirittura buonasera, ma lo sai che insomma ad agosto c'è ancora luce.
1: Sì, però è un orario insolito.
0: Va bene, va bene.
1: Per
0: buon
1: voi,
0: pomeriggio
1: per...
0: o buona serata.
1: Esatto, le 20 è un orario insolito, mi viene subito da pensare a Max Brigante.
0: Che ritornerà settembre.
1: Ehi Simo, ci sei?
0: Invece ci siamo noi, Dario Micolani e Edoardo Mecca, e tutti voi magari in giro per l'Italia e non solo ad ascoltare come sempre la musica di Radio 105. Qualche giorno fa insomma avevamo una playlist bella carica, oggi non si può dire comunque il contrario, continuiamo su quella tendenza lì.
1: Ma è sempre così con Radio 105, con le bombette.
0: Si parte in questa sequenza annunciandovi diciamo un trio un po' anche inaspettato, ormai da qualche settimana che insomma sono usciti allo scoperto. Stiamo parlando di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana.
1: Esatto, che è diventata veramente una delle grandi hit di quest'estate.
0: Grande immagine è Fabio Rovazzi con Nino D'Angelo sulla moto d'acqua.
1: E beh, certo, avremo anche Artemas con I Like The Way You Kiss Me, ma adesso, subito, Is It Love di Tyler.

0: Ecco, l'abbiamo ufficialmente rovinata. No, vi accompagniamo noi per un'oretta qui su Radio 105 con Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, la Questiera Amalfitana che abbiamo appena ascoltato qua in questa 105 Summer Compilation.
1: Sai che anche i ragazzini impazziscono per questa canzone?
0: Sì, beh, anche qua, insomma, i social fanno anche il loro lavoro.
1: Certo,
0: poi davvero
1: è giusto che sia.
0: È un trio che si amalgama bene
1: molto,
0: perché
1: molto.
0: Non te lo aspetti, ma effettivamente poi tutti diversi, tutti con la loro esperienza e la loro immagine molto forte si vanno a unire e creano sicuramente qualcosa di esplosivo. Sei mai stato in Costiera Amalfitana?
1: Purtroppo no, purtroppo
0: no. Te lo consiglio.
1: Eh sì, sono stato a Salerno, sono stato a Napoli, sono
0: 4-5 giorni in Costiera Amalfitana.
1: È meraviglioso, sono stato a Sorrento. Però non sono mai stato lì.
0: Te la devi fare tutta, come si dice. Come si dice con la Puglia che sta lunga, anche la Costiera Amalfitana.
1: È vero, è vero.
0: Adesso andiamo con Sienna Spyro, Material Lover.

0: Un grande orgoglio italiano, sai che mi piace sempre ribadirlo, specificarlo, un po' perché insomma ci siamo anche conosciuti nelle prime serate milanesi con uno dei Medusa, ma ovviamente sto parlando adesso del progetto in generale che va in giro per il mondo e che abbiamo appena ritrovato qua su 105 con Don't Wanna Go Home.
1: E quando ascolti Medusa pensi subito al mare, beh è normale, è proprio automatico.
0: A voi che siete al mare, ma a voi che siete insomma in giro per l'Italia e non solo, con Radio 105 accesa e noi torniamo tra pochissimo. Summer Compilation.
2: De aquí yo no me voy sin haber venido. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Mamma
0: il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
1: Te gusta mamma
2: i beat più ballati,
0: i pop,
2: R&B,
0: dance,
2: reggaeton,
0: mumbaton.
1: Este es el mamacita radio show.

0: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
1: Buon giovedì sera, buon 27 agosto 2026, ancora da parte nostra, siamo Dario Micolani, Edoardo Mecca e c'è tanta musica che abbiamo lì in playlist nella nostra 105 Summer Compilation.
2: Abbiamo bella calda subito, un'altra sequenza e quindi non vogliamo farvi aspettare.
1: Si ballerà con sì. Camila Cabello, Don't Go Yet.
2: Wow. Ma subito uno dei miei gruppi preferiti di quest'anno, i Bausa con Lose Myself.

0: Facciamoci sognare, visto che oggi nella 105 Summer Compilation vi accompagniamo a quest'ora, no? Nella serata, con qualche immagine anche di qualche tramonto via WhatsApp, no? Per esempio, io quando penso al tramonto, immagini estive del tramonto, alla mia Puglia, Gallipoli.
1: Bellissimo.
0: C'è un tramonto
1: bellissima.
0: Sul mare che è uno spettacolo.
1: Soprattutto un vino e un pesce incredibile. No, perché al tramonto poi fa un altro effetto.
0: Vero, dice il mix e la combo.
1: Certo.
0: Che la
1: fa il, da vino, il vino al tramonto, ragazzi, è una cosa incredibile.
0: Sai cosa ti metto nella nostra combo musicale?
1: Che cosa?
0: Maroon 5, ma subito Baby K.

0: pronti con una nuova sequenza nella nostra 105 Summer Compilation. Tanta musica da suonarvi. Stavo leggendo che Olivia Dean, che è pronta a cantare tra poco,
1: grande,
0: ha iniziato la carriera come corista dei Rudimental.
1: Grandissima Olivia Dean, una delle artiste dell'anno, è stata anche pluripremiata.
0: La ritroveremo con Man I Need,
1: un grande successo di questa stagione. Ma adesso, visto che ci avviciniamo anche un po' alla sera, chiediamo a Noemi: tu cosa fai stasera?
0: Tu cosa fai questa sera? Vabbè, facciamo cantare lei, che è meglio. Vai.

0: Ce la prendiamo tutta questa oretta di musica all'interno della 105 Summer Compilation. Fino alle 21 vi accompagniamo in questo giovedì sera.
1: E Malcolm Todd ci accompagna a quello che sarà un po' il gran finale di questa nostra ora. E allora sapete cosa vi diciamo? Noi torniamo tra pochissimo.
0: Bravo, state qua. Summer Compilation.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: ...105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
7: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Allora, intanto vogliamo dirvi grazie perché quando vi abbiamo detto dai, mandateci un po' di foto, fateci rosicare con un po' di tramonti in giro per l'Italia, siete arrivati in tanti, eh. E molti, devo dire, che apprezzano anche, perché ci sono stati almeno una volta, Gallipoli, tramonto sul mare.
1: Beh, impossibile non apprezzare il Salento, però io devo ringraziare Alessandra che ci ha mandato un tramonto incredibile da New York. Beh, bel viaggio ti sei fatta, complimenti.
0: Anche se dobbiamo capire il fuso, insomma, qua, non so se è di qualche giorno fa o è live,
1: non lo so.
0: Vabbè, certo. Comunque abbiamo tanta musica. Lo sapete che se non riusciamo a leggervi tutti è semplicemente perché siamo concentrati su quello che dobbiamo suonarvi. Quindi alzate il volume, perché se prima abbiamo parlato di collaborazioni, qua siamo proprio in Italia con due grandi artisti, Emma e Fabri Fibra. Cosa cantano?
1: Antidroga.

0: Lo possiamo dire?
1: Sì, abbiamo concluso in bellezza con Lady Gaga.
0: È stato bello, è stato bello accompagnarvi in quest'oretta di musica nella 105 Summer Compilation. E probabilmente ritorneremo anche domani, caro Edoardo Mecca.
1: Ah, benissimo, non vedo l'ora.
0: Quindi andiamo anche un po' a sentire il profumo di weekend dell'ultimo weekend quasi di agosto a cavallo su settembre.
1: Io sto sentendo anche il profumo di pasta asciutta, quindi direi di salutare.
0: Quasi buona cena a tutti, possiamo dirlo.
1: Possiamo
0: buon
1: dirlo, possiamo dirlo.
0: Anche se sai che al sud, visto che l'abbiamo citato prima, ora delle 21.30, 22, a volte non si mangia d'estate.
1: No,
0: per chi se la prende con comodo. Qua si fa latte a quest'ora.
1: Sì, è vero, è vero. Beh, io faccio tutto. Facciamo così.
0: Noi facciamo la combo ape e cena. Rimanete sempre su Radio 105 e noi ci sentiamo domani sempre all'interno della 105 Summer Compilation. Grazie Edoardo Mecca.
1: Grazie Dario Micolani.
0: Buona serata, ciao!

0: buongiorno e buon giovedì 27 di agosto, questa volta dico la data giusta, come state? Buongiorno a tutti quanti, io sono Linda Pani, ci ritroviamo qui, insomma ci siamo fatti compagnia abbastanza in queste settimane di agosto, ma continueremo a farlo fino a domenica, sempre a quest'ora, mezzogiorno, un paio d'ore insieme, fino alle 14, io, voi e Spine in regia, buongiorno!
1: Ciao Linda, Spine. Bentrovata!
0: Come stai in
1: Sempre
0: Spine?
1: Bene.
0: Sempre bene, hai una maglietta, posso dire, stupenda.
1: Dilla.
0: Vado, la dico. Allora, Spine, da grande papà di una principessa, ha la maglia con la scritta: ho una figlia bellissima, ma ho anche una pistola, una pala e un alibi perfetto. Ecco, raccontato in una semplice frase quello che provano tutti i papà delle figlie femmine. Mi sembra tutto molto bene. Buongiorno anche alla Nadia in redazione, la Ele al centralino e tutto il team di Tutto Bene a 105, il programma che appunto vi terrà compagnia in queste due ore insieme a tanti. Tanta musica, un po' di chiacchiere tra di noi, sapete che siamo in intimità in questi giorni, ok, di palinsesto estivo, quindi possiamo raccontarci tutto e anche più tardi ci sarà il gioco amatissimo, attesissimo da tutti, chissà oggi quali figuracce farà fare a me e quale belle figure invece farà fare a voi, che se ci siete potete battere un colpo già al 342 41 15 105, Gigi presente, Cappera Padova pure, che bello ragazzi che mi date il buongiorno anche a voi, che bello anche a me, grazie. Allora, io nella prima fettina di questo programma, dato che in tanti già siamo tornati, no? dalle ferie, dalle vacanze e tutto quanto, io vorrei parlare di quella delicatissima fase del rientro dalle vacanze, che è quella dove tu proprio ritorni e poi devi riabituarti alla routine. C'è quella fase di mezzo che per qualcuno è a schiaffo e per qualcuno invece è a carezza. Quindi più tardi vi do anche qualche dato, perché c'è una notizia legata a questo. Però intanto, siccome l'Istat si appoggia al programma Tutto Bene a 105, io al 342 41 15 105 voglio già indagare se il vostro rientro è stato a schiaffo oppure a carezza.

0: Barry Can Swim, Dance Dance Dance Dance, qui su Radio 105 ad aprire queste due ore insieme di Tutto Bene a 105. Buongiorno a tutti quanti. E vabbè, a parte gente che ride e scherza, tipo Giovanni da Bari, Roberto Cascina San Tommaso, vi voglio bene, e Marco d'Aosta che ha un po' di mal di testa e dice: meno male che ci sei tu a tirarmi sul morale. Dai, spero di fare qualcosa, spero di fare del bene come voi lo fate a me, ve lo assicuro. Anche io cerco nel mio piccolo un pochino di allietare, insomma, le vostre giornate di agosto, soprattutto se siete già rientrati dalle vacanze, siete tornati un pochino alla routine. Allora, ringrazio la Nadia in redazione che mi ha appunto fornito questa notizia che parla proprio di stress da rientro dopo le vacanze. Il consiglio della psicologa è quello che nei primi giorni serve un ritorno soft, quindi per rendere, diciamo, il rientro meno brusco, meno, diciamo, traumatico, la docente consiglia dei piccoli gesti quotidiani che hanno a che fare con prendersi magari un po' più cura di sé, magari ripescare qualche gesto che facevamo in vacanza, come magari la colazione più lentamente, un po' più da coccola, come anche rivivere anche i ricordi, no? Quindi rivivere un pochino la sensazione di libertà che c'era in vacanza e riportarla quando si ritorna alla routine, senza appunto bam così de botto ritornare a fare quello che si faceva prima delle vacanze. Quindi ammorbidire un pochino il rientro, solo che molto spesso è una cosa molto difficile. Tante persone vanno in vacanza e il giorno dopo subito ricominciano a lavorare, tante persone invece dicono: torno qualche giorno prima, così ho qualche giorno per recuperare. Quindi ci sono varie filosofie, e quindi io voglio capire, voi che magari siete già rientrati dalle vacanze, in questo momento siete in viaggio per tornare a casa, cioè il vostro ritorno è a carezza, quindi morbido perché la routine arriva con calma, o tam, a schiaffo perché avete ricominciato subito a fare quello che facevate prima? Davide da Catania dice: più che a schiaffo, il mio rientro è stato a badilata tra capo e collo, mi sembra bene. E anche Leo da Roma dice: buongiorno Linda, tocchiamo per favore un altro argomento perché tornato dalle ferie ho fatto per 3 giorni di fila 13 ore al giorno, follia. Quindi va bene, noi intanto continuiamo la nostra statistica, quindi è fondamentale che rispondiate, quindi per favore fatelo. 342 41 15 105, come è stato il vostro rientro?
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: radio, in tutte le radio parlate solo di vacanze, di rientro, di chi rientra tardi, di chi rientra prima, si prende 3 giorni per poi rientrare. E perché le vacanze non le ha fatte? Tutte vacanze, ma mica tutti hanno fatto vacanze. Io conosco molta gente che non le ha fatte, come me. Basta parlare di queste vacanze, parlate di altro.
1: Allora, intanto signorino, ringrazio, accolgo la polemica, io capisco, però non è che si parla sempre di vacanze, io sono in diretta da 3 settimane e ho fatto argomenti disparati. Oggi volevo parlare di questo perché la notizia mi parlava di questo. Se lei non ha fatto le vacanze, a me dispiace tanto, ci sono tante persone che purtroppo non le hanno fatte, io per prima ho dovuto fare i ritagli per andare via 3-4 giorni, quindi la capisco perfettamente. Ci sono tante persone che rispondono lo stesso parlando in generale come se le organizzano e come si organizzano i ritorni, non serve essere così aggressivi, per favore. E che cazzo. Allora, stavo parlando di rientri dalle vacanze, che siano di quest'anno o in generale. Voi di solito ritornate a schiaffo a fare quello che fate di solito, oppure diciamo un po' più a carezza, quindi è un rientro morbido? La gran parte dei messaggi racconta di ritorni a schiaffi. Tipo Francesco da Castelnuovo dice: stress da rientro, per me una tragedia, quindi rientro a schiaffo. E poi mi chiede come va il trasloco. Beh, anche io, lavorando e avendo il trasloco in mezzo, ovviamente anche per me è stato un ritorno a schiaffo, quindi capisco bene. Invece Daniela fa un'altra osservazione, effettivamente, che va fatta quando si ritorna dalle vacanze. Lei dice: io cerco sempre di tornare prima per riprendere piano piano, però in realtà appena torno inizio subito con lavatrici, spesa e quant'altro. Effettivamente ci sono tutte le faccende domestiche da fare quando torni dalle vacanze, quindi ritornare a carezza, un po' come tutti gli esperti consigliano di fare, è veramente difficile. Quindi tu torni che sei più stressato di come sei partito, e quindi, come suggerisce qualcuno, servirebbe effettivamente da legge, ok, una settimana di ferie dopo le ferie. Effettivamente anche questo è molto vero.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
5: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Io ho niente vacanze, solo 4 giorni di ferie dedicati al trasloco casa, quindi direi una bella presa per il culo. Baci, Bianca, ecco. Da Matteo.
1: Poverina, lei non ha, cioè, lei non è ritorno, rientro a schiaffo, è rientro a sculacciata direttamente, poveretta. Ti abbraccio fortissimo. Anche Michele da Rovigo dice: il mio rientro dalle vacanze è stato devastante. Vedo che siamo tutti più o meno nella stessa barca, e la barca è il Titanic. Paolo da Todi dice: non capisco di che cosa si devono lamentare quelli che hanno fatto le ferie e sono tornati al lavoro. Pensa chi invece proprio non le ha fatte come me, come possa stare. Effettivamente siete veramente in tanti a non aver fatto neanche un periodo di stacco, quindi io spero che abbiate occasione presto, magari a settembre, ottobre, per staccare un po' la spina, perché, cioè, ragazzi, è fondamentale, ti rigenera proprio, senza fare grandi cose, però...
2: anche perché con i prezzi che ci sono, voglio dire...
1: Non è mica facile, tante persone magari non riescono perché, cioè, anche economicamente parlando adesso è diventato difficile andare in vacanza, poi chi è andato via ad agosto lo sa benissimo come erano i prezzi, quindi è tosta. O magari fare quegli stop durante l'anno, per esempio io non riesco mai a farli e invidio tantissimo chi ha, sai, quel micro weekend che si riesce a fare per staccare la spina, e quella roba ti rigenera proprio. E quindi questo. Mao dice: io ho dovuto rimandare e accorciare notevolmente le vacanze perché mia figlia e mia moglie si sono beccate un virus. Quindi tornato lunedì alle 12, alle 13.30 stavo già andando a lavoro. Più a schiaffo di così non si può. Va bene, 342 41 15 105. Com'è stato il vostro ritorno? A carezza o a schiaffo?

0: Disco di Bosa Magnetic qui su Radio 105. I vostri rientri come sono solitamente, a schiaffo o a carezza? Raffaele da Pesaro, rimanendo un po' nell'argomento, dice: domani ho un colloquio, è da un po' che sono in cerca di lavoro, mi farebbe piacere un tuo in bocca al lupo. Raffaele da Pesaro, in bocca al lupo, capito? Vabbè, auguri, spero che qualcuno l'abbia capita, anzi forse meglio di no. Vabbè, non importa, andiamo avanti. Allora, sono rientrato a cannone, ma a me non serviva la settimana per riabituarmi. Ho sempre lavorato la notte, ho sempre avuto problemi in vacanza a riposare la notte, per l'appunto, per colpa dell'orologio biologico. Effettivamente c'è anche quello. Tanta gente che parte per le vacanze e non riesce a dormire. Chi c'è?
1: Cara Linda, non siamo tutti nella stessa barca, ma siamo tutti nella stessa tempesta, con barche diverse.
0: Hai ragione, perché prima dicevo siamo tutti nella stessa barca, la barca è il Titanic. Effettivamente c'ha ragione lui, la tempesta è la stessa ma le barche sono diverse. Verissimo, hai pienamente ragione. Guarda, per esempio qualcuno dice: io vivo a Carezza, non ho fatto le vacanze, ma ogni tanto dedico a me 2-3 giorni di stacco. E quello secondo me forse è il modo migliore per mantenere una sorta di equilibrio, proprio per evitare lo stress allucinante, perché poi l'organizzazione e il rientro dalle vacanze molto spesso sono causa di stress, paradossalmente. Invece il fatto di dedicarsi un po' di tempo a morsi così durante l'anno forse è la cosa migliore, che quindi chi ha la possibilità di farlo secondo me fa benissimo a farlo. Quindi, giusto per capire se esiste anche un modo per vivere, diciamo, i momenti di stop a Carezza, perché Roberto da Firenze dice: esiste un ritorno a Carezza? Perché effettivamente la gran parte di voi c'ha ritorno a schiaffo. Per esempio qualcuno mi ha fatto molto ridere, eccolo qua: dopo 3 settimane di ferie, oh, 3 settimane, pantaloncini infradito, sveglia alle 9, rimettere scarpe antinfortunistiche tuta lunga e sveglia alle 5 è stato un pugno in faccia, altro che schiaffo. Bene. E come immagine rende molto. Quindi la sculacciata della signora, il pugno in faccia a lui, diciamo che le stiamo prendendo a destra e a sinistra. Va bene, avete capito? 342 41 15 105, i vostri rientri sono a schiaffi o a carezza? Tommy da Perugia dice: rientro a schiaffo, però approccio personale a carezza e molto rilassato. E lì forse è la chiave per star bene davvero. Bravo Tommy, il mindset giusto. Io

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

Plugin in Joe qui su Radio 105. Allora, volevo salutare Fabrizio il camionaro, quindi saluto Fabrizio che è stato molto gentile, mi ha mandato un bel messaggio. A proposito di messaggi, sappiate che io li leggo e li ascolto tutti, anche se non riesco a rispondervi magari fisicamente, quindi col messaggio, o non vi leggo in onda, però sappiate che leggo qualsiasi cosa. Come leggo il messaggio di Alessio da Genova che risponde al discorso rientro dalle vacanze a schiaffo oppure a carezza. Dice: io ho preso uno schiaffo martedì sera che sto girando ancora adesso, sto facendo i giri su me stesso da quanta forza centrifuga mi ha lasciato quello schiaffo. Atterrato a Genova da Brindisi alle 19 e mercoledì sveglia alle 4 di mattina per riaprire la macelleria. Sono ancora scioccato. Grande, grande, fortissimo, fortissimo. Dai, che ce la fai? No, tutte le persone che hanno la sveglia presto per andare al lavoro, bravi tutti. A proposito invece delle navi, no? Prima vi dicevo, mi è uscita la cosa, siamo tutti nella stessa barca, ma la barca è il Titanic. Giustamente qualcuno ha detto: non siamo tutti nella stessa barca, siamo tutti nella stessa tempesta con barche diverse. Stiamo facendo un po' di filosofia stamattina. È arrivato un messaggio che io adesso vi leggo. Se volete rispondere, è molto divisivo, sappiatelo. Se volete rispondere possiamo aprire anche una piccola polemica agostosa al riguardo. Allora, ciao cari, io preferisco non dire il mio nome, ma per tornare al discorso della nave, e ricordiamoci sempre che la nave, prima di essere nostra, l'abbiamo scelta e abbiamo creato i presupposti per poter scegliere quella. È inutile piangere sul latte versato, ma è utile rimboccarsi le maniche per migliorare il nostro futuro, volere potere, in riferimento al fatto che le barche diverse sono dettate da quello che noi abbiamo scelto, quindi la barca diversa è perché è quella che ci siamo scelti. Molto spesso forse non è così, però è anche vero che ognuno, poi ci sono tante persone che con la pattanea, cioè che non so tradurre in italiano, in veneziano è la barchettina, quella, la barchettina, ok, si sono ritrovati con dei barconi, ok, perché si sono dati da fare, però non è esattamente sempre vero, forse, non lo so. 342 41 15 105, se volete aprire il dibattito. Sappiate che se volete fare un giro in barca, qualsiasi essa sia, io vi consiglio a Costiera Amalfitana.

0: Mike Zai con Animal qui ad aprire la seconda ora di Tutto Bene a 105 qui su Radio 105. Io per esempio tra i miei mezzi di certo non c'è la propensione al canto, quindi
1: no,
0: magari dovrei evitare.
1: Mai
0: nella vita dovrei evitare? Sì, lo faccio lo stesso? Sì, mi dispiace, ovvio, va bene. Allora, buongiorno a tutti, io sono Linda Panic, il nostro Spine è in regia. Ci siamo lasciati poco fa con una questione aperta, no? Stiamo filosofeggiando tutto questo a partire dal fatto dell'analisi del rientro delle vacanze, se è un po' a schiaffo o a carezza, quindi quanto è traumatico il ritorno alla routine dopo le ferie. A partire da questo poi siamo entrati in un discorso filosofico, cioè che non siamo tutti nella stessa barca, siamo tutti nella stessa tempesta ma con barche diverse. E qualcuno tra i messaggi ha detto: sì, ma non c'è da lamentarsi se la tua barca è diversa da quella delle altre, perché è una barca che ti sei scelto tu. Da qui si è aperta una piccola polemica alla quale risponde per esempio Rosy, che dice: volere è potere, si può applicare solo quando si hanno i mezzi, quando vuoi non sempre puoi. E a proposito di filosofie, c'è anche Spine che ha una massima, se vuoi condividerla con noi.
1: No, io ho sempre pensato, poi l'ho anche studiato in corsi di formazione marketing, che c'è una frase che mi ha sempre colpito, che dice: se vuoi ottenere quello che non hai mai ottenuto, devi essere disposto a fare quello che non hai mai fatto. E quindi è inutile che ci lamentiamo e basta, cioè se noi ogni giorno facciamo le stesse identiche cose, non puoi pensare che cambino le cose, cioè sei tu che vuoi così. Però poi capisco anche che ci sono delle situazioni dove non puoi, ma almeno impegniamoci a farlo, no?
0: Esatto, cioè nel senso ci vuole quel coraggio, quel fattore rischio, quel diciamo motore, no? Parlavamo anche nel fuori onda di motivazione, no? Se hai la motivazione per cambiare le cose, allora uno anche ci prova, ma non è detto che ci riesca, perché non tutti hanno gli strumenti che magari in tanti o magari non tanti, però che altri hanno. Cioè si tratta anche proprio di strumenti, capito? E allora o uno lavora per avere gli strumenti, però non è detto che li possa avere. Quindi in realtà la questione è molto molto ampia, però continuiamo a parlarne.

0: Audrey Obert, Siumi, qui su Radio 105. Stiamo filosofeggiando sul discorso del essere tutti sulla stessa barca, essere tutti nella stessa tempesta ma con barche diverse, e anche il fatto che, e secondo me siamo tutti un po' bravi in questo, lamentarsi, cioè lamentarsi magari di una cosa che ci rende insoddisfatti, e molto spesso in realtà tutta quell'energia, tutto quel tempo che sprechiamo per lamentarci potrebbe essere investito per cercare di cambiare quello che vorremmo cambiare. Io sono dell'idea che la fortuna non bussi alla porta, anche se a volte succede, però è raro. Molto spesso la fortuna va cercata. Però sono anche dell'idea che ci sono delle cose che non dipendono da noi. Quindi la frase, no? La famosa frase volere potere, c'era qualcuno che lo stava dicendo via audio, non sempre è vera. E sono d'accordo con questo, perché è facile parlare quando uno riesce. Ci sono persone che ci provano ma non ce la possono fare, e ci sono persone che invece potrebbero farlo, perché si tratta di potenziale, quindi in potenza potrebbero farcela ma non lo fanno. Vi faccio un esempio molto stupido, ok? Io sono stonata, ok? Essere intonati può essere anche applicato un po' alla matematica, quindi se tu capisci come prendere le note, in realtà tutti possiamo essere intonati ma non tutti possiamo diventare cantanti. Quindi io, che ho studiato canto, ho cercato di imparare qualcosa per beccare le note, sì, già fa ridere così, per imbeccare le note, per imparare la respirazione, per avere delle conoscenze, degli strumenti per poter usare meglio la voce. Anche se non posso fare la cantante, io non potrò mai diventare una pop star, una Dua Lipa, capito? Quindi quando noi ci lamentiamo che vogliamo diventare una pop star ma il nostro mezzo è semplicemente cercare di non fare una figura di merda al karaoke, è lì che sta secondo me il vero equilibrio. Se poi uno non va a fare la lezione di canto, è inutile che si lamenti di non essere una pop star. Quindi dipende poi quali sono gli obiettivi delle persone. C'è chi ha come obiettivo la mera sopravvivenza, la semplice sopravvivenza, chi invece ha delle aspirazioni, delle ambizioni, e lì cambia completamente il motore. Quindi volere potere dipende da che cosa vuoi, perché se no volere potere secondo me è una frase che non sussiste, ed è una frase che soprattutto in una società come quella di oggi ti spinge a volere sempre di più quello che non puoi e che anche potresti non aver bisogno di avere. Non so se mi spiego se è articolato il discorso, però dobbiamo capire cosa realmente vogliamo noi, perché poi ci sono anche diverse priorità. Chi c'è?
1: Guarda, secondo me non siamo tutti nella stessa barca, siamo tutti nuotando nello stesso mare di merda.
0: Bravo!
1: Grida Reggio Emilia.
0: Bravissimo, Cria. Questo guarda, spiega veramente tutto, veramente tutto.

The Bless Madonna, The Joy, Shades of Love dal 2023 qui su Radio 105. Oh raga, guardate che è arrivato il momento di giocare adesso, quindi segnatevi il numero 342 41 15 105 che fra poco vi servirà, perché è arrivato il momento di giocare.

Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

Il disco di Sombra, My Body's Ready, è il disco 105 Selection, quindi il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105, come direbbe il buon Edoardo Mecca, anche color bombetta. A proposito dell'argomento molto impegnativo, come dice qualcuno questa mattina, è arrivato un altro punto di vista, una frase che ha sentito: non ci avevano promesso che sarebbe stato facile, solo che ne sarebbe valsa la pena. E questa frase noi la possiamo applicare per il gioco, che è arrivato il momento. Come funziona il gioco? Allora, si tratta di una canzone recitata, ok? Quindi io prenderò il testo di una canzone e, cambiando la metrica, cambiandoci la base sotto del buon Spain, ci saranno dei distrattori così. Quindi se voi avete il testo in testa e riuscite a riconoscere la canzone interessata, al 342 41 15 105 indicate titolo e artista. Mi raccomando, ci devono essere entrambe le cose per vincere. Così poi il più veloce verrà selezionato dalla nostra L al centralino e vincerà l'onore, la gloria, la mia stima e un saluto in onda al telefono, così ci auguriamo insomma una buona estate. Tutto chiaro? Abbiamo giocato anche nei giorni scorsi, se per qualcuno è la prima volta buttatevi, vediamo se sarà facile, se ne varrà la pena, adesso lo scopriamo. Intanto prego maestro. Guida fino alla mattina, la luna che mi accompagna fino a te, in montagna o al mare, in una laguna, se ti trovo non è fortuna, ma solo l'inizio dell'estate. Le nostre litigate ce le paghiamo a rate, dai. Adesso serve un posto un po' meno caldo e una casa per noi soltanto. E tu sai dov'è. E se il tuo treno passa una volta, dimmi a che ora è. Arrivo prima che cada l'ultimo fulmine. Cerco un po' di tempo, cellulare spento, per ballare senza reggaeton. Avete capito che canzone è? 342 41 15 105 titolo e artista. Chissà se qualcuno la prende oggi. Dai, che così ci sentiamo anche al telefono. Giochiamo, che bello, giochiamo.

0: Gaia, bossa nostra, qui su Radio 105. Abbiamo giocato con il gioco della canzone recitata, cioè quella del testo in testa. Devo dire che la più veloce in realtà sarebbe stata la nostra Saretta di redazione, che è stata una scheggia. Mi ha scritto in privato, quindi grande Saretta. Però in realtà, di quelli che legalmente stavano giocando al 342 41 15 105, il più veloce e al telefono con noi è stato Franco da Bergamo dintorni, forse sentivo nel fuori onda. Ciao Franco.
1: Ciao Linda.
0: Ciao, buongiorno. Allora, intanto benvenuto, come stai?
1: Bene, bene, come dicevo prima, vi ascolto dal primo giorno, ma tu non eri ancora nata, quindi...
0: No, io no, dal primo giorno di Radio 105 proprio.
1: No, sì, proprio dal primo giorno, l'anno prima con Radio Milano Intermesso, che è nata nel 75, poi siete nati voi, ho cominciato ad ascoltarvi da Gianni Riso, Federico Landese Volante, Max Benegoni, tutta quella gente lì, tutti li ho visti passare, quindi...
0: Che meraviglia, dai, ma ci fa piacere, che bello, che bello, quindi 105ista puro sangue, grande, grande Franco. Ma che figata, ma che figata. No, ma va, no, assolutamente no. Anzi, si chiama esperienza. A proposito di esperienza,
1: a te ti vedo anche su Rai 1, quindi.
0: Ah, grazie, che bello Franco, mi fa piacere. Mi fa strapiacere,
1: quindi,
0: grande.
1: Diciamo anche se non ti ho mai, è come se ti conosco, quindi.
0: Sì, io guarda, siamo di casa, bellissimo così. Ma dai, che mi fa veramente piacere, Franco, sentire le persone come te. Quindi, grande. E in tutto questo sei stato anche più veloce a dare la soluzione corretta. Beh, che era
1: Benji e Fede, dove e quando.
0: Bravissimo, mamma mia, cioè ragazzi, questa si chiama esperienza. Franco è un uomo di esperienza numero uno. Allora Franco, hai vinto l'onore, la gloria, la mia stima e oggi anche un abbraccio virtuale, anche se non ci conosciamo insomma di persona, è quasi come se lo fosse, quindi fa conto che ti stia abbracciando. Però voglio lasciarti lo spazio per fare un saluto insomma a chi vuoi, se vuoi dedicare la vittoria, fare un saluto speciale, così ci auguriamo una buona estate, vai.
1: Beh, sicuramente saluto tutti, indipendentemente. Tutti quelli che ascoltano la radio meritano di essere salutati, punto.
0: Giusto, giusto. Siamo una grande famiglia. Effettivamente siamo una grande famiglia di colore giallo, color Radio 105. Grande Franco, è stato veramente un piacere. Ti terrei qui un altro quarto d'ora, ma purtroppo non posso.
1: Verrei anche lì di persona io.
0: Ma vienici a trovare in Largo Donegani 1 a Milano. Non stai tanto distante, dai.
1: Sì.
0: Vienici a trovare e portaci da mangiare.
1: Se lo finisce prima, sì.
0: Ok, sì, mi raccomando. Grande Franco, sei veramente simpaticissimo.
1: Grazie mille, grazie.
0: Buona giornata. Ciao Franco,
1: grazie,
0: grande.
1: Ciao, grande. Ciao.
0: Che belle le persone così energiche. Io adoro tutto questo, raga, io vi amo.

di questo disco, John Newman, Waiting for a Lifetime, e anche cose da waiting che si fanno aspettare. Da domani, dal 28 agosto, quindi al 6 settembre, Radio 105 vi aspetta a Rieti, perché c'è la fiera campionaria mondiale del peperoncino, con area food, convegni, show cooking, mostre, laboratori, quindi insomma tutta la bella magna, ma anche da ballare, perché ci sono i DJ set e l'animazione di Radio 105 con il buon Dario Micolani, ci saranno Baby K, Eddie Brock, LDI H7 e poi gli appuntamenti con 105 Discomania e 105 anni 90, quindi veramente imperdibile. Save the date, fiera campionaria mondiale del peperoncino a Rieti dal 28 agosto al 6 settembre.

Dall'anno scorso il disco di Jessie J, H-A-P-P-Y, che forma la parola happy, happy, che direi che è perfetta per questo programma che si chiama Tutto Bene a 105, che sta quasi giungendo al termine, però ho detto quasi, a fra poco.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
5: 105.
6: 105.
5: 105. Che storia.
7: Radio 105.
8: Che storia.

0: Cake by the Ocean dal 2016, raga, sono già passati 10 anni da questo disco. Vabbè, e quindi può rientrare tranquillamente nei dischi 105 Che Storia, che chiudono queste 2 ore insieme anche di questa puntata di giovedì. Quindi grazie mille per essere stati qui a Tutto Bene a 105. Grazie mille, Spine.
1: A domani, live.
0: A domani, live, bellezza, che ti posso abbracciare. Grazie anche alla redazione, al centralino e ovviamente a tutti voi. Ci sentiamo domani, sempre da mezzogiorno. E intanto, buona giornata!

0: 105 Summer.
1: Buonasera, oggi giovedì 28 agosto 2026 inizia una nuova puntata di 105 Summer. Come state? Che poi inizia il proseguo di 105 Summer, quindi mi verrebbe da dire atto secondo. Sono Nicola Torielli, ringrazio davvero di cuore Lucilla, la splendida e straordinaria Lucilla che mi ha preceduto. Sì, lo so, dovrei mantenere una certa professionalità, come quando mi passavo il microfono con Moco. Ma vuoi mettere con una splendida Lucilla, sempre più bella, oltre che una straordinaria e grandissima professionista. Ma non ci accichiamo, Nicolò Torielli. In regia c'è di nuovo lui ed è veramente un immenso piacere. Buonasera Pippo Palmieri.
2: Ciao Nicolò, tutto a posto?
1: Tutto a posto, se due giorni fa mi hai deliziato con un canestro, mi verrebbe da dire da 9, che non esiste, ma da un piano sei riuscito a centrare il cestino nel piano giù da basso. Stasera con cosa mi stupirai?
2: Farò il record mio personale di cubo di Rubik sotto i tuoi occhi.
1: Avete capito bene, ascoltatori di 105 Summer, cubo di Rubik, Pippo Palmieri batterà il suo record personale. Ma fammi ringraziare anche Sarete in redazione che ci fornisce tutti gli argomenti. E preparatevi, perché ne abbiamo veramente un sacco da trattare oggi. E poi con lei, centralino, che quando dico chiama lui, la nostra stupenda e splendida, straordinariamente Claudia. Sto riempendo di complimenti un po' tutti, sì, perché ve lo meritate, perché siamo una squadra straordinaria, siamo la squadra di 105 Summer e soprattutto ad agosto, sempre in diretta, meritiamo un applausetto. Dai, metti un applausetto, Pippo, almeno voi vi meritate un applausetto. Perché se fosse per me andrei in diretta H24, ma questo è un altro discorso, questa è un'altra turba psicologica e quindi lasciamo stare il sottoscritto, concentriamoci su di voi. La squadra di 105 Summer che vi terrà compagnia fino a domenica, perché poi da lunedì 31 agosto riprenderà la nostra programmazione ufficiale, quindi al mio posto torneranno gli amici della carovana, Paolino, Martin e tutti quelli che riprenderanno, suppongo, a lavorare. Perché tra l'altro, siete già tornati al lavoro o siete ancora in vacanza? Non vi preoccupate, rilassatevi, inizia 105 Summer.

0: ci dividerà.
1: Ciao Nicolò, volevo ringraziare tutti voi che tutto il mese di agosto ci avete tenuto gran compagnia a noi che siamo sempre andati a lavorare. Per fortuna da giovedì di settimana prossima sono in ferie per una settimana e mezzo, non vedo l'ora. Ciao Serena.
2: Ciao Serena, è un piacere e anche un dovere, questo è 105 Summer, buonasera a tutti, sono Nicola Torielli, in regia c'è Pippo Palmieri, tanti però sono tornati dalle vacanze. Cosa succede? Torni dalle vacanze e magari non è che inizi subito a lavorare, ti prendi quei 3-4 giorni prima di iniziare a lavorare e inizi ad osservare casa tua, la inizi ad osservare, a guardare e inizi a pensare, ma forse questi 10 caricabatterie di 10 modelli di cellulare che non ho più dovrei buttarli. Forse queste magliette che ho qui da una quindicina d'anni potrei donarle a qualcuno. E se prima Lucilla, prima di salutarvi, vi ha parlato di tutti quegli oggetti che ricomprate perché vi dimenticate, io voglio parlare di quegli oggetti che finiscono nel cassetto del non si sa mai, perché poi sai, magari mi serve. Quanti? Quanti siate onesti? Quanti oggetti avete a casa del magari poi mi serve? Che ne so, cavi, scatole, le scatole. Pensa a quelle scatole bellissime che diciamo, ma questa è proprio una bella scatola. La tengo lì per un momento speciale. Il momento speciale poi non arriva. E rimane quella scatola ingombrante in mezzo alle scatole che fissi e però della quale non riesci a liberartene. Ad esempio, io ho un fenicottero, ho un fenicottero il rame che tutti gli anni, tutte le volte che lo fisso, tra l'altro io vivo in una casa molto piccola, dico adesso basta, adesso lo butto via, è da 18 anni che appena entro mi fissa. Questo per chiedervi cosa, cari ascoltatori, qual è l'oggetto più inutile che continuate a difendere e a tenere in casa? 342 41 15 105, quello che poi magari poi mi serve. C'è MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Io a casa ho un videoregistratore sotto la TV, collegato, funzionante, ma che non riesco a buttare perché dico, prima o poi magari dovrò rivedere una videocassetta che non ho, tra parentesi, mi capiterà in mano e quello sarà di pronto a essere utilizzato. Saluti, ma... Ale da Monza.
1: Ciao Ale, magari poi mi serve. Stiamo parlando del magari poi mi serve, di quell'archivio che abbiamo del non si sa mai, di tutti quegli oggetti che continuiamo a fissare, che abbiamo lì da anni, che non utilizziamo più e molto probabilmente non utilizzeremo mai più, ma che teniamo lì, non riusciamo proprio a liberarcene. Però attenzione, perché conservare non è una follia, è una forma di cura, di riconoscimento e di amore per la propria storia. Perché è molto più facile buttare via le cose, invece conservare e dichiarare un pezzo di se stessi. E come diceva caro Pippo Palmieri, come diceva il buon Ligabue, ho messo via un bel po' di cose, ma non mi spiego mai perché io non riesco a metter via te. E voi invece cos'è che non riuscite a buttare via? 342 41 15 105.
2: Mia moglie dice che sono un accumulatore seriale, che tengo tutto, viti, staffe, di tutto e di più. Però poi quando dice ma non c'è quella cosa lì, sì, c'è, ce l'abbiamo. Umberto da Villanova Canavese.
1: Allora Umberto, vorrei capire, ma non c'è quella cosa lì, perché se parliamo di attrezzi, gli attrezzi quelli servono sempre. Se parliamo di utensili, anche quelli servono sempre. Io sto parlando proprio di vestiti. Vestiti. Quanti vestiti continuiamo ad accumulare? Io ne ho un'infinità e, parliamoci chiaro, non c'entrerei neanche se dovessi perdere 10 kg, roba di quando avevo 17 anni. Però nella mia testa dico, metti che dimagrisca e poi cosa faccio? Mi libero di quella maglietta fighissimissimissima. E passano gli anni e arriva la polvere e la maglietta si decompone.
3: L'oggetto più inutile che tengo e difendo anche se non serve è mio marito.
1: No, no, no.
3: Era da Robbiate.
1: No, Chiara, no, povero, povero marito. 105 Summer, stiamo parlando di tutti quegli oggetti che magari poi mi serve, ma dei quali non ne facciamo nessun utilizzo e rimangono lì a fissarci. 342 41 15 105.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Cioffi, Carmela, questo è 105 Summer. Stiamo parlando di tutte quelle cose che non riusciamo a buttare via perché magari poi mi serve.
1: E allora, l'oggetto che io non riesco a buttare e non lo farò mai sono gli scarpini da calcio, che ormai a 62 anni direi li ho pesi, ma non li butto.
0: E allora buttiamoli, liberiamoci, scordiamoci un passato, quelle cose delle quali non riuscite a liberarvi. 342 41 15 105, tra poco.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie, Octopus, di esistere.
4: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: I'ma love you like never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Gini, Dua Lipa, Handlebars. Questo è 105 Summer. Fammi fare il citazionista, Pippo.
1: Ho messo via un bel po' di cose, ma non mi spiego mai perché io non riesco a metter via te.
0: E a 105 Summer vi stiamo chiedendo voi cos'è che non riuscite a mettere via, ma soprattutto non riuscite a buttare. 3, 4, 2, 41, 15, 105.
2: La cosa di cui non riesco a disfarmi è una camicia che comprai nel 90, una camicia bianca di Paul Smith, e la comprai prima di andare a meditare, tra l'altro. Adesso ho 57 anni ed è ancora lì ed è perfetta.
0: È passato un po' di tempo, ma i vestiti, chiaro, è la cosa forse con la quale abbiamo più difficoltà a liberarci. Però metti che si dimagrisce o si riprende peso, potrebbero tornare sempre buoni. Ciò che non può tornare buono sono gli infiniti cavi dei vari cellulari che possiamo aver avuto nella nostra vita. Il sottoscritto ne ha almeno una decina, di 10 modelli differenti. Eppure sono lì e non riesco a liberarmene, perché nella mia testa dico: ma se poi dopo cambio modello, nonostante ormai comunque la comunità europea abbia proprio imposto a tutti i produttori di cellulari di creare un unico solo caricabatterie, e infatti avevano attacchi totalmente differenti, sono lì. Forse perché magari nella nostra testa c'è un procedimento che sarebbe quello di portarci a prendere questi cavi, togliergli la plastica e ricavarne il rame. E qui ritorna buono il mio fenicottero, il rame da 18 anni fisso lì in casa che mi guarda, perché tutte le volte dico: basta, adesso mi documento e capisco come fonderlo e mi faccio, che ne so, un braccialetto, un bel bicchiere in rame. Perché, parliamoci chiaro, i RAE, che poi sono i rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, qualsiasi negozio di elettrodomestici o di articoli elettrici ve li ritirano gratuitamente, quindi non sarebbe neanche uno sbatti così infinito, però noi li teniamo lì. Noi li teniamo lì, voi di cosa non riuscite più a liberarvi? 342 41 15 105.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Questo è 105 Summer. In questa prima mezz'ora stiamo parlando di tutte quelle cose che magari poi mi servono, tutte quelle cose delle quali non riusciamo a liberarci e che rimangono lì per anni inutilizzate, magari veramente non servono più a nulla, ma non per la pigrizia, ma perché non si sa mai, le contiamo a tenere lì. E vi abbiamo chiesto al 342 41 15 105 qual è quella vostra cosa della quale non riuscite assolutamente a liberarvene.
2: Ciao, buonasera, io sono Adriana da Milano. Non riesco a liberarmi della mia collezione di pupazzetti della Walt Disney e dei profumini. È più forte profumini. Di me. Saranno 40 anni, ne ho 70, ma non me li devono toccare né figli, né nipoti, né pronipoti. Sono solo miei.
1: Allora Adriana, capisco molto bene, però tutti quegli oggetti che ci riportano all'infanzia, ci mancherebbe altro, perché se smuovono in noi dei sentimenti o dei ricordi è anche forse giusto tenerli. Io sto parlando proprio di tutte quelle cose, i cavi e le scatole, mi verrebbe da classificarle in due categorie: i cavi dei cellulari che abbiamo cambiato, le scatole, i vari apparecchi elettronici che non utilizziamo più, o che ne so, biciclette vecchie, che non è che è stata la prima bicicletta sulla quale sono salito, quella di mezzo, siamo cresciuti, quella che non utilizzerebbe nessuno neanche a dargli dei soldi, che comunque continua a rimanere lì perché ma sai, magari mi arriva, mio figlio smette di crescere, rimane 1,50 m, allora gli diamo quella bicicletta lì. 342 41 15 105.
3: Io non riesco più a liberarmi del gatto silvestro di 1,20 m che mi regalò mio nonno quando avevo 2 anni.
1: Allora, quando si parla di nonni e si parla di oggetti che ci legano loro, come poterti dire liberatene? Tienilo e conservalo nel cuore, insieme ad esempio, una cosa, quando si parla di nonni diventa la mia primissima associazione a tutti quei rimedi che avevano in particolar modo i nonni. Ad esempio, nonna, c'ho mal di gola. Dai, un cucchiaio di grappa e disinfetti tutto. Stiamo parlando assolutamente di consigli che nessun manuale scientifico prescriverebbe. Però, vuoi un po' per l'effetto placebo o per l'amore messo nel darti quel consiglio, la gola faceva un po' più male.

si stava un po' meglio. Come ad esempio, io mi ricordo mia nonna che mi diceva: prima di andare a letto, fatti dei complimenti che dormirai molto meglio e domani sarà un giorno migliore. Questo per chiedervi cosa, cari ascoltatori? Voi vi ricordate i rimedi dei vostri nonni? Quali erano? 342 41 15 105.

0: What You're Wasted, questo è 105 Summers. Nella prima mezz'ora vi abbiamo chiesto quali sono gli oggetti dei quali non riuscite a liberarvi. È arrivato un messaggio da un ascoltatore che diceva: il pupazzo di gatto Silvestro regalato da mio nonno. Da lì l'associazione è stata immediata su tutti i rimedi che i nonni ci davano per farci passare la tosse, il mal di pancia, il mal di gola. Rimedi che non hanno proprio una valenza scientifica, ma che per magia, per effetto placebo, ci facevano stare meglio. Al 342 41 15 105 vi abbiamo chiesto: voi vi ricordate i rimedi dei vostri nonni? Quando noi vi diciamo di mandare messaggi audio entro i 20 secondi per potervi trasmettere, ma se superate i 20 secondi e dite delle cose molto interessanti, noi abbiamo una redazione straordinaria che vi chiama e vi coinvolge, come il caso di Michele da Viterbo. Pronto Michele?
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Michele, tu ci hai mandato un bellissimo messaggio dicendoci che più che un rimedio di un nonno, i rimedi che ti ha dato tua mamma si riferiscono tutti alla natura, come la patata sbucciata. Me ne vuoi raccontare quattro velocemente, Michele, di questi rimedi?
1: Quattro velocemente. Allora, la patata, per esempio, la patata, senza la buccia ovviamente, è un ottimo emoliente per le bruciature. Ha proprio delle proprietà che quando uno si brucia, invece di prendere il foil, allora può usare tranquillamente una patata. Poi ovviamente non deve, la natura non deve sostituire la medicina moderna, perché è importante.
0: Assolutamente.
1: Però anche questo, in caso di urgenza, insomma, può essere
0: utile. Facciamo
1: tutti
0: i disclaimer del caso, Michele, perché andiamo subito al secondo rimedio, vai.
1: Secondo rimedio, per esempio, la buccia dell'aglio. Perfetto per bloccare il sangue delle ferite. Quando qualcuno si taglia in cucina, per esempio, mia mamma tuttora lo usa. Prende la buccia di uno spicchietto d'aglio, la mette sul taglietto e il sangue si ferma.
0: Perfetto, terzo rimedio, Michele.
1: Terzo rimedio, l'olio con l'acqua, l'olio lavo. Praticamente quando c'hai la pelle troppo, troppo secca, per esempio le labbra, io mi rompevo sempre le labbra da piccolo perché si seccavano, l'olio con un pochino di acqua lo intingi il ditino, bagni le labbra e in neanche mezz'ora sei nuovo.
0: Michele, io ti ringrazio, ci fermiamo a tre rimedi perché magari ti chiameremo anche prossimamente per chiedertene altri. Grazie di cuore, grazie per la tua testimonianza. Buona serata Michele. Questo è 105 Sam. Siamo una famiglia, ragazzi. Non vi posso dire nient'altro. 342 41 15 105. Si segue il flusso. Si segue il flusso che adesso ci porta da Barry Kent Swim, Dance Dance Dance.

0: Olivia Dean, Baby Steps, questo è 105 Summer, si parla dei rimedi dei nonni, magari l'effetto è solo placebo, ma se funziona anche solo per un po', chi siamo noi per dubitarne? Lì nell'infotraffico.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
8: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
7: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Massa, Oh My Soul, buonasera a tutti. È iniziata ufficialmente la seconda ora di 105 Summer. Sono Nicola Torielli, come state? Come sta Pippo Palmieri in regia?
1: Benissimo.
0: Tra l'altro Pippo Palmieri che è riuscito a risolvere il cubo di Kubrick. E mi guarda, voi non potete vederlo perché non siamo in diretta televisiva. Ritornerà la diretta televisiva da settimana prossima, da lunedì 31 agosto.
1: Ma Mick,
0: dimmi.
1: Cubo di Rubik.
0: Di Rubik, beh, guarda, perdonami. Guarda, immaginati.
1: Sai che ci tengo.
0: No, no, ma hai perfettamente ragione. Ma tu hai visto, infatti, gli occhi sanguinare, le orecchie sanguinare nel momento che ho detto. Cos'è che ho detto? Cubo di
1: Kubrick.
0: Di Kubrick, no, di Rubik. Vi chiedo assolutamente scusa. Questo è 105 Summer, non è la carovana che tornerà da settimana prossima. Io sono Nicola Torielli, c'è Pippo Palmieri in regia. Claudia al centralino, pronta a selezionare il più veloce, che più tardi quando giocheremo al Nick Pong, preparatevi perché a sto giro facciamo dei rimbalzi semplici, però facciamo dei rimbalzi semplici. Ieri siamo stati un po' stronzetti, oggi facciamo dei rimbalzi semplici affinché anche i bambini possano vincere, perché io voglio che vincano i bambini. Sai che poi non so, si vede che devo espiare qualcosa, si vede che devo espiare qualcosa, e quindi ogni volta che vince un bambino, non lo so, mi gaso di più. Invece il Nick Pong è aperto a chiunque, quindi ci mancherebbe altro. Giocate, giocate se non state guidando. Se guidate, accostate, perché non vogliamo, non vorremmo mai che succedesse qualcosa. 105 Summer, stare in redazione, Pippo Palmieri, Claudio Centralino, Nicola Torielli. Nella prima ora abbiamo parlato dei nonni con le loro ricette, i loro rimedi per farci stare bene. Tutto nasce dal fatto degli oggetti dei quali non riusciamo mai a liberarcene, quelli che diciamo ah ma non si sa mai, e da lì è partito un flusso infinito e continuo di non riesco a liberarmi di mia moglie e marito, i messaggi che hanno avuto la frequenza maggiore. Dopo tanti cavi, tanti vestiti, e poi siamo andati sul personale. Però quando si parla di oggetti personali che ci legano a una persona che magari non c'è più, quelli non vanno buttati, quelli vanno assolutamente tenuti. Cosa so?

0: chiesto Won't Be Possible. Questo è 105 Summer. Vuol dire che sta arrivando, vuol dire che è giunto quel momento dove preparati, preparati a tenere il tuo smartphone in mano, preparati a digitare il 342 41 15 105 dopo che hai contato i rimbalzi. Sì, sto parlando del Nick Pong. Sigla.
1: Niccolò Torielli presenta Nick Pong. Ce la farai a indovinare tutti i ping?
0: Pippo Palmieri insieme a Niccolò Torielli sono lieti di presentarvi il Nick Pong. Il gioco consiste nell'indovinare quanti rimbalzi fa la pallina. Ci tengo a sottolineare, campionata in 10 secondi. No, perché alcuni mi scrivono: oh, ma come fai a contare veramente preciso? È un campione. Abbiamo preso il campione di una pallina e diciamo: fanne 6, fanne 5, fanne 10. Ovviamente nessuno dei numeri che vi ho appena dato sarà quello di oggi, però 10 secondi devi indovinare quanti rimbalzi fa la pallina.

quanti rimbalzi ha fatto la pallina? 3-4-2, 41, 15, 105. In palio c'è un kit con i gadget della nostra radio.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: My Body Isn't Ready, il brano di questa settimana della 105 Selection, il più trasmesso, preso direttamente dalla playlist di Radio 105. State sentendo il motivetto in sottofondo, è quello del Nick Pong. Abbiamo giocato al Nick Pong e vi abbiamo chiesto quanti rimbalzi ha fatto la pallina in 10 secondi. Io mi auspicavo la vincita di un bambino. Mi auspicavo la vincita di un bambino.
1: 22 rimbalzi, Cristian da Cagliari, 11 anni.
0: Che è stato velocissimo, ma ahimè ha risposto in maniera scorretta. Quindi Cristian, non demordere, noi ci siamo anche domani, dopodomani, fino a domenica. Poi da domenica prossima il Nick Pong ritorna al pomeriggio all'interno di 105 Super Weekend, tutte le domeniche dalle 16 alle 18. Ma viviamo il qui e ora. Tra tutti i messaggi che ci sono arrivati, il più veloce sembra essere stato quello di Milena in provincia di Pisa. Milena!
2: Ciao!
0: Ciao Milena, come stai?
2: Ciao.
0: Come stai Milena?
2: Tutto bene, grazie.
0: Milena, tutto cosa bene, fai grazie. Di bello nella vita?
2: Allora, lavoro per un'azienda di telecomunicazioni, sono un ingegnere e niente, abito a Pisa appunto e sono qua con la mia famiglia. Ti volevo dire che in realtà c'è anche un bambino che ha vinto.
0: Vai, che bello!
2: Con mio figlio.
0: Quanti anni ha tuo figlio, Milena?
2: Ha 3 anni.
0: Me lo vuoi passare o 3 anni o 7?
2: Sei.
0: Come si chiama?
2: Alessio, guarda, te lo passo perché ti sta ascoltando.
0: Passamelo un so. Ciao Alessio, come stai? Tutto bene?
3: Sì. Sappi che questa è la prima vincita.
0: Mi fa piacere.
2: Molto contenta.
0: Mi fa piacere che questa adesso sia la tua prima vincita, perché adesso vediamo se la mamma darà il numero corretto, perché se la mamma dà il numero corretto, Alessio, ti porti a casa un kit con i gadget di Radio 105. È tutto chiaro? Quindi, Milena, concentrati, fallo per Alessio. Quanti rimbalzi ha fatto la pallina?
2: 18.
0: Risposta esatta! Milena, vinci un kit con i gadget di Radio 105 da condividere con tuo figlio Alessio. E prima di salutarti, a casa hai delle cose dalle quali non riesci a liberartene, che ne so, cavi, caricatori della batteria, jeans che ormai non vanno più bene?
2: Io vestiti che non mi vanno e che dico sempre che quando mi dimagrirò me li metterò e poi non succede mai.
0: Anch'io Milena, uguale anch'io, ho una serie di pantaloni, giacche, abiti che sono lì che mi guardano, ma che continueranno a farlo per molto molto tempo, a meno che io non decida di regalarli a qualcuno. Invece, ritornando sul discorso dei segreti delle nonne per farsi passare il mal di gola, mal di testa, te ne ricordi qualcuno in particolare?
2: Ma io sì, il classico latte e miele alla sera, con anche un po' di limone, quelle cose lì un po' per il mal di gola, per fare un po', no? Anche per il catarro, quelle cose lì, sono più o meno quello.
0: Perfetto, Milena, grazie di cuore per aver chiacchierato con noi.
2: Grazie
0: per aver giocato il Nick Pong, hai vinto. Salutami tanto tuo figlio Alessio. Ciao Alessio!
2: Certo, grazie mille.
3: Ciao!
0: Ciao Milena!
2: Ciao!
0: Questo è 105 Summer, è una grande festa, una festaggi con gli amiciongi, tu chiami, passi figlio, parlo con un figlio, facciamo Dudo Carlida, ma live, Jasper Wo, c'è Solar Skin.

Paradiso, citare Coca-Cola, questo è 105 Summer, abbiamo giocato al Nick Pong in tanti, avevo indovinato anch'io. Sì, chiaro, però il gioco consiste nell'essere più veloce. Se sei più veloce, la nostra Claudia ti chiama e ti porta qua in diretta. Poi, se hai indovinato, complimenti, perché tanti sbagliano, però devi essere più veloce la prossima volta. A 105 Summer però ci poniamo anche delle domande riguardanti la società nella quale viviamo. Perché c'è un'etichetta invisibile che guida molte delle nostre conversazioni, che è quella del consenso sociale. Infatti, molte volte dire sì è spesso più facile, più educato e più comodo. Allora sì, va bene. Anche quando, diciamocelo chiaramente, vorremmo dire di no. Perché dire sì è un gesto che mantiene l'armonia e che ci preserva dal conflitto. Quindi, quanti sì pronunciamo controvoglia? Dei sì che vorremmo però dentro di noi che fossero dei no. Pensate che i giapponesi, che sono parecchio più avanti di noi, hanno coniato una parola per dire no in un modo un po' più dolce. Un no che sa meno di no, ma tu dall'altra parte capisci che è un no e quindi non insisti. La parola è ciotto. Ciotto. Ciotto sta a significare un po', un attimino, un pochino. Quindi, vi faccio un esempio. Siete in Giappone, sei con la tua ragazza, volete stare voi due, fare follie, fare pazzie, e arriva un giapponese che vi va e vi invita e ti chiede, che ne so, ti va di venire con me domani a vedere quel museo? Il giapponese, se tu lo conoscesti, risponderesti Ashita wo chotto, che vuol dire domani un po'. Che non serve completare la frase, perché il significato si affaccia da solo. Quindi anche noi in Italia potremmo iniziare a dire ciotto. Ciotto, che è come dire no, che non è proprio un no, ma d'altra parte se parli con uno che conosce il giapponese sa che vuol dire no e quindi non insiste. A 105 Summer, quando è stata l'ultima volta che avete detto sì contro voglia? Volevate dire no, ma avete detto sì per evitare discussioni, per non fare brutta figura, per non essere giudicati. 342 41 15 105. Noi intanto ci ascoltiamo Peggy Goo con Aerostar con la sua Woman.

0: Dal 28 agosto al 6 settembre Radio 105 vi aspetta a Rieti per la fiera campionaria mondiale del peperoncino, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell'estate. Area food, convegni, show cooking, mostre, laboratori e grandi serate con i DJ set e l'animazione di Radio 105, con Dario Micolani, gli show musicali di Baby K, Eddie Brooke, LDIH7 e gli imperdibili appuntamenti con 105 Discomania e 105 anni 90. Fiera mondiale del peperoncino, vi aspettiamo, non mancate.
1: 105 Summer.

sono Nicola Torielli, regia c'è Pippo Palmieri. Com'è andata la giornata? E non è una di quelle solite domande perché abbiamo finito gli argomenti, perché ogni tanto dovremmo pensare: ma oggi è stata una giornata perfetta? Ma soprattutto, come si potrebbe avere una giornata perfetta? Pippo, stringo tra le mani un documento importantissimo che potrebbe svoltare la vostra giornata, cari ascoltatori. Infatti è stato fatto uno studio che ha elaborato la struttura di una giornata perfetta, perché la felicità non è un concetto astratto, ma un traguardo concreto che si può raggiungere cambiando le abitudini di vita. Pippo, teniamo l'oro tra le mani. Quindi, cari ascoltatori, se volete provare ad avere una giornata perfetta, dovreste suddividere il tempo in questo modo. Dovreste dedicare 6 ore alla vostra famiglia, 6 ore, 2 ore da dedicare ai vostri amici, 1 ora e mezza in conversazioni sociali più ampie, 2 ore di esercizio fisico, 1 ora per pasti e bevande, per finire con 6 ore lavorative. E tu dici: ma non siamo a 24? Certo, perché ci sono quei quarti d'ora che vengono utilizzati per tragitto, per andare e tornare dal lavoro, poi per andare in bagno, e anche lì insomma ognuno ci mette il suo tempo, però insomma non è che si superano le mezz'ore, e arriviamo a 24. Importante, una cosa che fa veramente notare questo studio, la gestione del tempo su dispositivi elettronici, che risulta essere veramente molto molto importante, quindi non più di un'ora. Mentre invece il lavoro, se limitato a 6 ore, contribuisce positivamente al benessere quotidiano, perché mantiene una routine attiva senza diventare opprimente. Pippo, abbiamo dispensato l'oro! Abbiamo dispensato l'oro! Questa è la ricetta per la giornata perfetta. C'è Saif, parlare d'amore. Che bello!

0: d'amore.
1: Saif, parlare d'amore, questo è 105 Summer. Abbiamo dato il decalogo per il giorno perfetto e giustamente un ascoltatore ci fa, ma un po' di sonno. Facciamo il calcolo tutti insieme. Allora, 6 ore con la famiglia, 2 ore con gli amici, 1 ora e mezza in conversazioni sociali più ampie, 2 ore di esercizio fisico, 1 ora per pasti e bevande e 6 ore lavorative. E c'è il tempo per dormire, regà, e anche per ciulare. Questo, sì, no, scusami, sono 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 più 6, 19, raga, ma si dorme 5 ore e sei come nuovo, a tra poco.
2: 105 Summer. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: Ippodromo SNAI, San Siro, ASAP Rocky, Dombi Dumb Tour. Info e biglietti su idays.it.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief!
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
8: Ehi, Bugs!
9: Che succede, amico?
8: Parla del film!
9: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
8: E adesso?
9: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
8: Due biglietti e 8 popcorn!
9: Esagerato come sempre.
10: 105
11: 105
10: 105 Che storia!
12: Radio 105.
11: Che storia!

0: Barbara Tucker. Beautiful People, per festeggiare i 50 anni di Radio 105, che storia. La figata di questa rubrichetta è che anche noi, che insomma non è che siamo da 50 anni qui a Radio 105, veniamo a conoscenza di brani che magari prima ignoravamo. Ad esempio, nel fuori onda, mentre stava andando Beautiful People, io e Pippo ci siamo guardati e ci siamo detti: ma cavolo, ma sai che io non ho ricordo di questa canzone fin quando non è partito il sample. E lì, scusate, siamo giunti al termine anche questa sera di 105 Summer.
1: Ma togli quei baffi che fai cagare, va là.
0: Allora, lo so anch'io che non sto benissimo coi baffi. Ho detto che me li taglio tra una settimana. Questa settimana e la prossima voglio fare un po' Zorro, me li voglio tenere, me li voglio un po' curare. Grazie del consiglio, non sei l'unico.
2: Infatti è arrivato un altro messaggio.
1: Ma togli quei baffi che fai cagare.
0: Allora, l'ho capito, me lo sta dicendo chiunque, però mi danno quel senso di autorità che non ho. Mi dà quell'aria sexy che non ho, un po' come quando avevo i capelli lunghi e mi sentivo un po' come Claudio Cecchetto, ma in verità assomigliavo a Valerio Scanu. È quella cosa lì. Siamo giunti al termine, grazie di cuore a Claudia al centralino, la nostra Sara in redazione che ci ha fornito tutte le notizie che abbiamo trattato oggi. Un infinite grazie a Pippo Palmieri.
2: Grazie Nick.
0: Ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi che giocate, ci ascoltate e interagite con noi. Noi ci sentiamo domani sempre dalle 18 alle 20 con 105 Summer. Ciao.

Ciao a tutti i nostri super ascoltatori, sono sempre io Maria Solepollio con Summer Compilation. Non so se siete stati con noi durante quest'estate, se siete insomma nuovi arrivati, godetevi questa musica, perché abbiamo Calvin Harris, a seguire ascolteremo Darin con Superstar e poi Un buon vento tutto italiano di Jovanotti ed Alfa.

generazioni diverse ma animate dallo stesso spirito. Giovanotti Alfa sulle note di Buon Vento. E ora voglio farvi ascoltare Lose Myself di Bosa e Sabrina Carpenter con Tears.

0: Questa è Sabrina Carpenter con Tears, secondo singolo del suo settimo album Man's Best Friend. Pensate che lei è una delle superstar globali più amate dell'ultimo anno e due volte vincitrice di un Grammy Awards. Noi ci risentiamo tra pochissimo, sempre qui a Summer Compilation. Summer Compilation.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
4: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
3: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
4: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
6: Piacere, Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
9: Oh mio Dio!
8: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra. I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
9: Prendi me, scegli me.
6: Mitico!
8: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
9: Ama me.
8: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
10: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
1: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
11: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
13: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
14: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
16: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Questo è Summer Compilation, io sono Maria Sole Poglio e ho in serbo per voi tanta buona musica. Infatti ascoltiamo Zerv con 24K Golden, Fast Friends. A seguire Martin Garrix e Ed Sheeran sulle note di Repeated, un brano, pensate, registrato nel 2014 ma mai pubblicato fino ad ora. E poi ascoltiamo Sweet Talker. Yes.

Questo era Years and Years e noi adesso ascolteremo Dito nella piaga con Businessman, a seguire Hug Yourself e poi la nostra amatissima Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead, un brano di Olivia Rodrigo che rappresenta un netto cambio di rotta rispetto ai precedenti lavori da lei raccontati. E ora è il momento di una summer funk con Francesco Gabbani e poi a seguire Lucky di Rene Rap e poi un remix incredibile di Dracula con Tame Impala e Jenny.

0: polistrumentista e produttore australiano Tame Impala, che decide di fare un remix incredibile di Dracula realizzato in collaborazione con Jennie delle Blackpink. Questa è Summer Compilation, noi ci risentiamo tra pochissimo.
1: 105 Traffic.
2: La situazione su strade e autostrade: sulla A27 verso la statale 1 Alemagna, rallentamenti per incidente tra il nodo A27 provinciale Pedemontana e il nodo A27 A28 Conegliano Portogruaro. Sulla A1 direttissima verso Bologna, un chilometro di coda per incidente tra Badia e il bivio A1 variante. Sulla A1 verso Napoli, un chilometro di coda per incidente tra il bivio A1 variante e Calenzano. Sulla A4 verso Torino, code per un veicolo in avaria tra l'immissione sulla A21 e Brescia Ovest. Sulla statale 309 Romea, traffico intenso tra l'incrocio Ravenna, statale 309 diramazione Romea e l'incrocio Porto Tolle. Prudenza e buon viaggio.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray!
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
8: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
9: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie, Octopus, di esistere.
8: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
13: E super appetitose, Antonella!
14: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD, oltre il risparmio, è Maxi anche la qualità.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
15: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
16: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
17: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
18: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
19: Perché? Perché?
16: Ecco perché.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
20: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
21: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: 9 anni fa il mondo è finito.
2: A me manca la musica.
3: Cantare mentre vado all'alimentari.
1: Dal leggendario regista Ridley Scott.
4: Il mondo di prima non esiste più.
5: Che cosa ti aspetti di trovare?
6: Sopravvissuti.
1: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
8: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
9: È sempre qui la musica più bella dell'estate, almeno ci auguriamo insomma che vi stia tenendo la compagnia giusta. Infatti Irama ha inaugurato questa stagione con Cabana e vogliamo riascoltarcela. E poi non possono mancare i nostri amati Imagine Dragons.

E si è conclusa un'altra Summer Compilation. Vi ricordo che a settembre ritorneremo tutti con i nostri super programmi. Ritornerà Love's Music, ma per adesso continuate a cercarmi con le Summer Compilation. Buona estate, buona musica!

0: Oggi anche in anticipo, 7.58 TGCOM 24.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. L'incubo infinito dell'Himalaya si scava nel fango. I dispersi sono oltre 1.400. Mancano all'appello 540 turisti, fra cui tre italiani. Non è stato il terremoto a causare la rottura del ghiacciaio fra Nepal e Tibet, ma è il contrario. Trump si sbilancia. Ho parlato con Putin, ha detto nello studio ovale, non colpirà i territori NATO. Secondo un report di intelligence, Mosca considera Washington indebolita dalla guerra in Iran. Il Cremlino minaccia Londra dopo l'ok a Kiev per la produzione di un missile. Ratko Mladic è morto. Il boia di Srebrenica aveva 84 anni. Fu responsabile nella guerra in Bosnia di massacri, stupri e ferocia senza fine. Condannato all'ergastolo per genocidio dal tribunale dell'Aia, non si pentì mai. I giudici lo definirono uno dei peggiori criminali dell'umanità. Quinta ondata di caldo estremo, oggi picco con bollino rosso in 9 capoluoghi, tutti nel centro-sud. Si tratta di Roma, Latina, Campobasso, Bari, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo e Cagliari. Sarà la giornata più calda dell'estate 2026. A Parma, 45enne trovata morta in casa, con ferite da coltello. Si ipotizza l'omicidio. A lanciare l'allarme la madre della vittima, dicendo di non avere più sue notizie. Indagano i carabinieri. Calcio per la seconda di A dalle 20.45 Milan-Venezia. In Champions, Inter contro Real e Liverpool, Napoli contro City e Arsenal, Roma contro Real e PSG, Como contro PSG e Barça. Dalle 13 sorteggi di Europa League con Milan e Juventus. Atalanta al tabellone di Conference, 1-0 sull'Apoel. Queste le breaking news di TGCOM 24. Wow.

0: 105 Summer.
1: 105 Summer, ma per gli amici, quelli più intimi, è anche 105 Summer. Buongiorno, buongiorno a tutti da Dario Spada, oggi qui in studio a Milano, insieme al DJ Spine. Meno male che oggi sono venuto in radio,
2: sì,
1: perché il mio collega, il mio amico, soprattutto DJ Spine, oggi non ha cominciato la giornata nel migliore dei modi. Venerdì, ragazzi, venerdì, adesso non è venerdì 17, però tu lo sai che né di Venere né di Marte né ci si sposa né si parte.
2: E allora sta a casa.
1: Infatti dovevi fare regia da casa anche tu. Va bene, adesso vi raccontiamo tutto. Intanto buongiorno amici all'ascolto di Radio 105, ovunque voi siate in questo venerdì. Un venerdì che si prospetta complicato per molti, per diversi motivi. Nel senso che sicuramente tantissime persone stanno già preparando il rientro dalle vacanze e quindi se siete al sud e avete ancora qualche giorno, magari al mare, per godervi le temperature, diciamo, africane, ecco, mettiamola così, l'avete sentito dalle news. Oppure siete pronti a partire e quindi dovete prepararvi a un weekend da bollino decisamente nero. Ma soprattutto per quelli che si sposteranno da posti, diciamo, più caldi, come quelli citati prima tra le città da bollino nero, e verranno al nord, preparatevi perché potrebbe succedervi quello che è successo a Igor Cautero. Buongiorno Spine.
2: Buongiorno, intanto buongiorno. Ciao Samuele, mio elettricista di fiducia, ci sta ascoltando.
1: Buongiorno Samuele, però in questo momento non ci serve un elettricista, ci serve un carrozziere.
2: Ragazzi, stamattina,
1: porca miseria ragazzi,
2: esco di casa alle 5:30 per venire a lavorare. Dopo 5 minuti di strada entro appunto in autostrada, tratto Capriate, Trezzo sull'Adda.
1: Sì, lo diciamo anche per tutti quelli che sono, magari questa mattina hanno condiviso con te questo tragitto.
2: Praticamente l'inferno di ghiaccio è uscito, cioè è venuto giù. La mia macchina praticamente nuova,
1: sì,
2: ha 2 anni.
1: Devastata.
2: Completamente distrutta dalla grandine.
1: Distrutta.
2: Quindi io non so.
1: A quali santi appellarsi questa mattina?
2: Mi ha addirittura sfondato il vetro, il parabrezza.
1: Sì.
2: Scendevano grosse come palle da tennis.
1: Sì, sì, ho visto, ho fatto dei video Spine mentre veniva. Sai che quella cosa a me non è mai capitata così.
2: E ti auguro non ti capiti
1: mai. No, perché ti spaventi, fa veramente paura. Al di là del fatto che se sei in autostrada, chiaramente poi c'è anche il rischio incidenti, però bisogna metterlo nel conto, perché con quello che sta succedendo adesso, noi queste mattine abbiamo sempre aperto all'insegna della leggerezza.
2: Sì.
1: Qualcuno mi ha scritto nei giorni scorsi, però tu non parli di tutto quello che sta succedendo, pensa a Nepal e Tibet, quello che è successo. È vero, ho cercato di evitare certi argomenti che sono piuttosto pesanti e che purtroppo vediamo costantemente. Se apri una pagina internet, se leggi un giornale, in questo momento le notizie sono tutto tranne che positive, da mille parti nel mondo: Medio Oriente, Ucraina e Russia, adesso anche il Nepal e la Cina. Insomma, diciamo che non è facile. In queste 2 ore noi cerchiamo sempre di alleggerire. Oggi arrivo, DJ Spy mi racconta questa roba qui. E vabbè ragazzi, se volete potete mandare un piccolo obolo, anzi iniziate a seguire DJ Spine, scritto S-P-Y-N-E,
2: sì.
1: Così lui metterà un IBAN per una raccolta fondi.
2: Meno male che ho l'assicurazione.
1: Ma certo, meno male, bisogna
2: fare. Il problema è che poi la macchina te la terranno via 15 anni prima che te la... Poi la carrozzeria, cioè non è solamente il vetro che dici, sai, in 10 minuti te lo cambiano.
1: No, ma poi sai che c'è Fabiola in carclass.
2: Esatto. E sarei stato agevolato, ma in realtà anche la carrozzeria è bella disastrata. Io non so cosa fare, mi ha addirittura sganciato un sensore di parcheggio.
1: Bene.
2: Tant'è che la macchina continuava a suonare, dicevo, ma chi è che sto mettendo sotto? Non c'è nessuno davanti.
1: E invece, sì. Va bene, amici, 342 41 15 105, se volete entrare anche voi in questa discussione. Buongiorno Eleonora al centralino, buongiorno Valeria Stoppelli in redazione. Cominciamo con Giulia e Bresh, serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: fino alla fine. È un disco nuovo questo, è uscito proprio questa notte. Julie, che è il produttore storico di Olly, in questo caso insieme a Bresh, Serenamente. Mi fa strano perché in effetti fa parte di quella scuola un po' genovese ormai, no? Bresh lo è, Olly lo è, quindi la scena ligure, ma Julie è stato adottato, no? Ieri parlavamo di città che da cui vi fareste adottare. Julie in realtà arriva dalla Valle d'Aosta, però ormai lavorando tanto con Olly è entrato in quel circuito, per cui adesso ha collaborato anche con Bresh. Molto bello questo disco, mi piace molto per cominciare. Tra l'altro abbiamo aperto dicendo che queste due ore cerchiamo di viverle all'insegna della leggerezza per quanto possibile, e un titolo come questo, Serenamente, lo dedico volentieri al mio collega Spine. Prego.
1: Tra l'altro è arrivato un bellissimo messaggio che voglio farti ascoltare.
0: Sentiamo, sentiamo.
2: Sinceramente non so se leggerai questo messaggio, però fai bene a far passare queste due ore spensierate, perché sappiamo tutti quello che sta succedendo, sappiamo tutti quello che c'è in giro, sappiamo tutti,
1: bravo,
2: o meglio, ogni persona ha un problema personale,
0: sicuramente
2: personale, certo, tra amici o conoscenti, quindi tutti sappiamo le problematiche che ci sono. Però va bene anche che voi in queste due ore fate ridere, fate passare due ore spensierate, ecco. E mi dispiace per la macchina.
0: Quando arrivo lontano.
2: Questa non è sfiga, è proprio
0: accanimento terapeutico.
2: Sì, avrei alcuni santi da,
0: no,
2: da nominare.
0: No, no, no, no, no. Tra l'altro, a proposito di santi, ieri giustamente Brian citava il santo del giorno, perché normalmente sia la Betty in Tutto Esaurito e poi noi in Music and Cars li citiamo. Oggi c'è un santo importantissimo da salutare, Sant'Agostino. Sant'Agostino, che è uno dei dottori della Chiesa più importanti che abbiamo anche nella teologia di questo mondo cristiano cattolico. E tra l'altro noi conosciamo un Agostino.
1: Ciao Ago!
0: Lo salutiamo con il cuore veramente grande, grande, pieno di gioia. E stanno arrivando tantissimi messaggi, Spine, nei tuoi confronti, tutti che insomma si...
1: Grazie, grazie ragazzi, grazie per la solidarietà.
0: Sì, virtualmente. Però vabbè, insomma, è una cosa che, a cui purtroppo dovremmo sempre più abituarci, questa. Ce lo dicono i climatologi, e quello che è successo in Nepal e in Tibet è proprio,
1: esatto,
0: questo.
1: Esatto, cioè. Ma poi infatti, cioè, allora io sono disperato perché mi ha disfatto la macchina, è un problema personale, quindi
0: sì,
1: ci rimani male. Però poi quando ti guardi intorno dici,
0: sì,
1: cazzo,
0: sì,
1: ok, vabbè, va bene la macchina disfatta, che ti devo dire.
0: Ma sì, alla fine, guarda, anche nella sfiga è una sfiga piccola rispetto a cose molto più gravi. Va bene, tra poco cambiamo decisamente argomento, ho un po' di questioni irrisolte da, insomma, dipanare con voi. Intanto Karol G e Manu, ciao.

0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Hypnotized, dal 2020. Non so cosa ricordi a voi questo disco, però a me ha aperto il cassetto della memoria. Mi ricordo quando eravamo in onda durante il periodo in cui eravamo tutti chiusi in casa, la quarantena, e questo era uno di quei dischi che suonavamo tantissimo alla radio, ognuno di noi in onda da casa. Appena riascoltato qui su Radio 105, in 105 Summer, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come dicevo, leggerezza, anche lentezza. Adesso voglio fare un po' l'elogio della lentezza, ma partendo da uno spunto, da una notizia che c'è sul Corriere di oggi, a pagina 7 dell'inserto sulla Lombardia, perché siamo a Como, ok? E immaginate la scena: una persona esce da casa, apre la buca delle lettere e vede cosa ci sono dentro. Le multe, ci sono dentro
1: cartelle esattoriali.
0: Cartelle esattoriali, esatto, e una cartolina. Chi è che mi ha mandato una cartolina ad agosto 2026? La cartolina recitava così: saluti Simo e Andre, 4 aprile 2008. Allora, praticamente vi racconto cosa è successo. Questo
1: 2008 sono...
0: Sono 18 anni e 4 mesi per esattezza, esatto. Beh. Una cartolina che questi Simone e Andrea, anzi no, Simona e Andrea, hanno spedito da Cordoba mentre erano in viaggio di nozze. Alla famiglia, chiaramente al fratello in questo caso, che ha ricevuto questa cartolina ben 18 anni dopo. Non si sa esattamente che cosa sia successo, però stavo leggendo, mi fa ridere, perché praticamente per fare questi 2000 km circa ci ha messo 10 km al mese la cartolina. È stata proprio lenta, tranquilla, che poi mi fa ridere perché loro erano in viaggio di nozze. Non si sa, nel frattempo poi in realtà, andando a fondo nell'articolo, loro stanno ancora insieme, però in 18 anni una coppia può anche decidere di separarsi, divorziare, risposarsi, fare mille giri. Ripeto, il ricevente ha chiesto all'ufficio postale, ma non si sa esattamente l'intoppo dove sia stato. Sicuramente, comunque, tra la Spagna e l'Italia, no, le distanze non sono così enormi. Questa cartolina ha viaggiato per oltre 18 anni. Allora oggi mi viene da pensare a quante cose non facciamo più con la lentezza che sarebbe necessaria. Adesso 18 anni mi sembra un po' tanto per fare qualcosa, però servirebbe un po' a riscoprire quelle cose un po' più tranquille. Magari questo è il mese anche giusto perché qualcuno è riuscito anche a fermarsi un pochino, ma nonostante ci si fermi, forse non si è ancora in grado di recuperare quella sana lentezza che servirebbe. Voi, per esempio, cosa fareste con estrema lentezza? Cos'è una cosa che vi piace fare con molta calma, nel delirio della vita quotidiana? Spine, so già quello a cui stai pensando.
1: Dimmelo, no. Vediamo.
0: No, quella cosa no.
1: Il sesso? 18 anni per farsi una...
0: No, Spine!
1: No,
0: dico, vabbè, dai, elogio della lentezza da parte degli ascoltatori di Radio 105. Mi piace pensare a noi con molta calma. Vedi che io avrei dovuto parlare 2 minuti, però sto già parlando da 3 minuti, perché sto parlando lentamente.
1: Ma io metterò il prossimo disco molto lentamente.
0: Ok,
1: posso
0: schiaccia.
1: Posso andare a 1 per.
0: No, 1 per è la velocità normale.
1: Allora, meno 5.
0: 3, 4, 2, 41, 15, 105, elogio della lentezza degli ascoltatori di 105 Summer.

0: 105 Summer. 105 Summer.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Noi ci siamo e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
9: La spesa intelligente!
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
15: Yuhu! C'è nessuno!
16: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
17: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Another, Emily Warren, Silver Lines, il nuovo 105 Selection. Da oggi e per una settimana lo ascolteremo spesso e volentieri, il duo di DJ dei Paesi Bassi. Buongiorno, 8:29, vedi? Io sono talmente abituato a correre che ero già nella seconda ora, incredibile, velocissimo. Invece no, dobbiamo riappropriarci della lentezza. Lo abbiamo raccontato di questa cartolina che ci ha messo 18 anni per fare 2000 km più o meno da Cordoba a Como, e ricevuta, però loro stanno ancora insieme, gli sposi che la mandarono durante il loro viaggio di nozze, quindi tutto bene, quel che finisce bene. Sì,
1: sono sicuramente altre anche più importanti, sì. Ma sicuramente in campagna negli ultimi anni la fretta la fa da padrona, e poi ci rimettiamo noi consumatori,
0: in diciamo. Qualità, certo.
1: La frutta non è più quella di prima, la verdura non è quella di prima, c'è sempre tutto anche fuori periodo,
0: esatto.
1: Ed è tutta roba da frigo. Sarebbe meglio un po' più di lentezza come la cartolina. Ciao.
0: Sì, sì, quelle belle fragole che sono di melone. E quel melone che sa di cartone, capito? Cioè tutti i frutti ormai hanno un sapore che non gli appartiene più, perché... Ma quella è colpa nostra, ragazzi, vogliamo sempre tutto e subito, quindi...
2: Sai cosa ho notato, Bondario? Tanto sì. Questo weekend vai in Sardegna, giusto?
0: Sì, ad Olia Nova, esatto, ecco. Domani sera.
2: Spesso ci è capitato di andare in Sardegna insieme, e quando ci mettono sul tavolo quei pomodori, quei cetrioli...
0: Mamma, che buoni!
2: Io non mi ricordavo più che il pomodoro avesse quel sapore,
0: certo.
2: Te lo giuro,
0: Sì, sì, ma perché... stessa cosa in Sicilia o in Puglia.
2: Sì, perché sono proprio raccolti dietro l'angolo e non hanno subito delle variazioni, delle mutazioni,
0: sì,
2: genetiche.
0: Esatto, OGM, ma non solo, ma poi si prendono il tempo che serve, no? Tantissimi messaggi, per esempio, che hanno a che fare proprio con il mondo della cucina. Io adoro cucinare, dice Anna Maria, della provincia di Cagliari, vedi? E dedico tantissimo tempo a preparare tutto, ci vuole pazienza e tantissima calma. E il mio essere è così, a prendere la vita per rendersi conto e godere le piccole cose semplici. Però così assaporo la meraviglia. Buona vita, la Sardegna vi abbraccia. Stiamo parlando di lentezza oggi, quindi se amate la lentezza o se vorreste riscoprire la lentezza per qualcosa, scrivetecelo, raccontatecelo. Questo programma è sia mio che vostro, col cuore. Anzi, se vorreste riscoprire la lentezza per qualcosa, scrivetecelo, raccontatecelo. Questo programma è sia mio che vostro, col cuore.

Ho capito ragazzi, ma se volete mangiare fragole tutto l'anno, pesche tutto l'anno e uva tutto l'anno, siete obbligati. Imparate a mangiare.

0: roba di stagione, informarvi cos'è di stagione, cosa no, e vai ad assaggiare la roba al momento giusto.
1: Giusto, la parola d'ordine è giusto. Mi piace che siamo partiti dalla lentezza, adesso faremo un dibattito sulle colture delle varie tipologie di ortaggi e di frutti. No, vabbè, però ci sta assolutamente. Stiamo parlando di lentezza e di quanto sia importante recuperarla, soprattutto in questo 2026, prossimi quasi al 2027, perché adesso stiamo scavallando agosto, entriamo nella seconda parte dell'anno e dovremo un po' riappropriarci, anche se non è facile, perché tutto quello che utilizziamo, quello di cui abbiamo necessità ormai, è progettato per essere veloce, non solo per essere veloce, per essere utilizzato in velocità e per durare anche poco. Anche tutto quello che riguarda la tecnologia è progettato per durare il tempo di un anno, per permetterti poi di cambiare, permetterti, obbligarti a cambiarlo. Secondo me bisognerebbe fare tutto lentamente e con calma, dice Anna da Monza. Invece la vita frenetica che conduciamo ci ha portati a velocizzare tutto. Anche, attenzione, qui apriamo un'altra parentesi importante secondo me, perché potrebbe dare spazio al dibattito, anche i sentimenti e i rapporti umani, che sono un po' mordi e fuggi. Ogni tanto bisognerebbe fermarsi e guardare cosa abbiamo intorno con calma. Sono d'accordo, sono molto d'accordo. Anche i rapporti umani oggi nascono magari anche facilitati dai social network, e quella cosa lì però poi non fa nascere dei rapporti profondi. O meglio, può succedere anche che nascano dei rapporti profondi. Sì,
2: ma fare tutto con estrema lentezza, tutto, amico mio. Qua non se ne può più. Se corre dalla mattina alla sera, parto la mattina già a 130 km orari, anche a piedi, tutto con estrema lentezza, piano, piano, piano, piano, piano. E buona giornata a tutti.
1: Grazie.
2: Da Matteo.
1: Beh, che bella voce, Matteo. Me lo immagino, Matteo, che non prende la oggi non prendo la macchina. Oggi vado a 130 km orari in autostrada a piedi. Bellissimo. Anche la musica ci dà una mano a volte per recuperare quella sana lentezza. Come questo disco di Olivia Dean, si chiama Baby Steps.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Mammazzita.
3: Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
2: Te gusta, mammazzita?
1: I beat più ballati,
3: hip hop,
1: R&B,
3: dance,
1: reggaeton,
3: mumbaton.
2: Este es el Mamacita Radio Show.
1: Ajá.
4: Como Bad Bunny va a ser rey del pop, ey, con reggaeton y dembow, ey, ey.
1: Mamacita Radio Show.
3: 105 Mamacita, sabato e domenica alle 20.

La signora Dua Lipa, signora ormai è sposata, si è sposata in Sicilia, Love Again, e brava, ha fatto un super matrimonio in grandissimo stile, tre giorni, ha affittato una villa pazzesca a Bagheria, bello, bello, bello, brava Dua Lipa, appena ascoltata in 105 Summer alle 8:47 di questo venerdì 28 agosto con Dario Spada, con i vostri messaggi sulla lentezza. Ti volevo leggere questo, che è veramente bello, perché intanto arriva da un altro posto nel mondo, e evidentemente questo ascoltatore ci ha già scritto, Alex da Zanzibar, e dice: bello il tuo nuovo orario di trasmissione. No, Alex, intanto volevo dirti che non è il mio nuovo orario, questa settimana è così, poi settimana prossima si torna, anzi torna 105 Music and Cars dalle 16 alle 18 lunedì prossimo. Lui dice: qui a Zanzibar si dice pole pole, che significa piano piano, perché andando piano puoi vedere e non guardare, guardando non ti accorgi nemmeno della superficie, vedendo invece entri a far parte del tutto. Bello, vedi? E anche questo, sicuramente bisogna anche riappropriarsi di un certo modo di percepire le cose. Stavo facendo questa riflessione qualche giorno fa anche con il mio compagno, con Rosario, perché noi siamo talmente abituati ormai a vedere le serie televisive, che sono episodi da 40-45 minuti, per cui tendenzialmente anche il tuo grado di attenzione rimane lì per quel tempo, poi dopo ti rompi le scatole. Siamo molto meno abituati a guardare i film, quelli un po' più lunghi. Però quest'anno male non è andata, perché se pensate all'Odissea, 3 ore di film che ha fatto un successo planetario, vuol dire che abbiamo ancora voglia, se la storia chiaramente ci piace e vale la pena. Sì, Spine, ho capito che devo chiudere. Va bene, va bene. Sai cosa faccio allora? Ti mando l'antidroga.

0: 105 Summer.
1: 105 Traffic.
2: La situazione su strade e autostrade. Al traforo del Monte Bianco verso Courmayeur, code in corrispondenza del piazzale francese, attesa prevista 30 minuti. Sulla A27 verso la statale 51 Alemagna, code per incidente tra il nodo A27 provinciale Pedemontana e il nodo A27 A28 Conegliano Portogruaro. Sulla A7 verso Milano, code per lavori tra Roncoscrivia e Isola del Cantone. Sulla A1 verso Napoli, 2 km di coda per incidente tra la variante di Valico e Calenzano. Sulla statale 9 via Emilia, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio variante di Guardamiglio. Sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per incidente all'incrocio Rimini statale 72 di San Marino. Sulla statale 114 orientale Sicula, rallentamenti per la perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio Santa Teresa di Riva verso l'incrocio Siracusa statale 115 e statale 124 Ragusana. Prudenza e buon viaggio.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: No, più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: 105. Che storia!
6: Radio 105. Che storia!

0: Duran, View to a Kill, che chiude la prima ora insieme di 105 Summer. Ne abbiamo un'altra però, sono le 9 in punto, TGCOM 24 Breaking News.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Trump si sbilancia, ho parlato con Putin, ha detto alla Casa Bianca, non colpirai i territori NATO. Secondo un report di intelligence, Mosca considera Washington indebolita dalla guerra in Iran. Il Cremlino minaccia Londra dopo l'ok a Kiev per la produzione di un missile. Ratko Mladic è morto. Il boia di Srebrenica aveva 84 anni, fu responsabile nella guerra in Bosnia di massacri, stupri e ferocia senza fine. Condannato all'ergastolo per genocidio dal tribunale dell'Aia, non si pentì mai. I giudici lo definirono uno dei peggiori criminali dell'umanità. L'incubo infinito dell'Himalaya si scava nel fango, i dispersi oltre 1400, mancano all'appello 540 turisti, fra cui tre italiani. Non è stato il terremoto a causare la rottura del ghiacciaio fra Nepal e Tibet, ma il contrario. A Parma, 45enne trovata morta in casa, con ferite da coltello. Si ipotizza l'omicidio. A lanciare l'allarme la madre della vittima, dicendo di non avere più sue notizie. Indagano i carabinieri. Quinta ondata di caldo estremo. Oggi picco con bollino rosso in 9 capoluoghi, tutti nel centro-sud. Si tratta di Roma, Latina, Campobasso, Bari, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo e Cagliari. Sarà la giornata più calda dell'estate 2023. Calcio, Atalanta al tabellone di Conference, 1-0 sull'Apoel. In Champions, Inter contro Real e Liverpool, Napoli contro City e Arsenal, Roma contro Real e PSG, Como contro PSG e Barça. Dalle 13 sorteggi di Europa League con Milan e Juventus. In Serie A dalle 20:45 Milan-Venezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Ma infatti perché non hanno chiamato così questo disco? Buongiorno, buon venerdì 28 agosto da Dario Spada alle 9:05 minuti, chiaramente su Radio 105 con Peggy Goo, Ira Star, Woman, ma anche anzi, facciamolo più lento, perché oggi stiamo parlando di lentezza. A digidente, immagini, tutto così, una radio rallentata. Senti, siamo partiti dalla notizia di una cartolina che è stata recapitata 18 anni dopo, da Cordoba a Como. È arrivata una cartolina qui in radio per me, da parte di un ascoltatore, in particolare adesso vediamo... Marco, credo, sì, esatto, Marco, che aveva partecipato a 105 Music and Cars a luglio. Pensa che bello.
1: Sì, ma a luglio di 18 anni fa.
0: No, no, a luglio del 2026. Ah, okay. Cartolina però spedita il 30 luglio 2026, recapitata oggi. Quindi esattamente a un mese di distanza. Ci mette il suo tempo, ma va bene così. Le vecchie cose, in questo caso la cartolina, a cui non siamo decisamente più abituati. È arrivato anche un messaggio da parte della nostra redattrice Valeria Stoppelli, che in questo momento è a casa, ci segue da lì e si occupa del programma da lì. Prego, Spine.
2: Ma senti, ma te l'hai mai sentita la canzone per bambini, La tartaruga? La tartaruga, no. Un tempo fu. E praticamente ho scoperto dopo secoli che è una grandissima canzone filosofica che dice che originariamente la tartaruga era un animale velocissimo.
0: Ah, sì?
2: Finché non ha fatto un incidente e poi ha scoperto che andando piano vedeva di più le cose, mangiava l'insalata, si è fidanzata con un tartarugo palestrato biondo con cui si sposerà a breve, e io ignoravo tutto questo significato altissimo di questa canzone per bambini. A un certo punto dice:
0: sì,
2: la tartaruga lenta com'è afferra al volo la fortuna quando c'è, cioè un insegnamento.
0: Beh ragazzi, questa è filosofia. È vero anche, poi me lo ha scritto sempre la Vale, che questo pezzo era di Bruno Lauzi, che comunque diciamo è uno che a scrivere testi non era proprio l'ultimo degli scemi. Volevo ringraziare un ascoltatore, Dani, grazie mille, mi fa molto piacere leggere il tuo messaggio, e poi tanti che hanno apprezzato anche il nostro Che Storia di Duran Duran, addirittura Angel Fire, che sa sempre tutto di qualsiasi cosa, dice: che bella la sigla del film Bersaglio Mobile, l'ultimo 007 con Roger Moore, dove era presente anche Grace Jones. Vedi, scopriamo sempre cose, io questo non me lo ricordavo. Non sono un grande fan degli 007 dell'epoca, mi piacciono forse quelli un po' più moderni. Io chiaramente figlio degli anni 80, mi piacciono tutti quei gadget tecnologici.
1: No, io so di chi sei figlio tu.
0: No, Spine, non si dicono certe cose alla radio, soprattutto la mattina. Allora, in questa seconda ora avremo anche un ospite tra poco al telefono, che ci racconterà della ripartenza in realtà con un nuovo orario di un programma che andrà in onda in televisione, ma tra pochissimo. Nel frattempo, se volete scriverci anche come sta andando questa mattinata, potete farlo 342 41 15 105. Cosa sogni?

0: ci ha copiato la sigla dell'angurione, veramente Harry Styles, io non lo so, con la sua Watermelon Sugar. Cioè, sentite l'assonanza. Gioca l'angurione, dai! Che voglio dire? Veramente, io non ho più parole, ormai il mondo è finito in un turbine strano. Allora, intanto volevo salutare tutti quelli che sono appena messi all'ascolto. Stiamo parlando, abbiamo cominciato parlando di lentezza oggi, ma a proposito di lentezza e del tempo che serve per fare le cose, volevo fare un enorme in bocca al lupo a un amico, un mio caro amico, ma una persona che lavora anche in questa radio, è una delle nostre voci ufficiali, Fabio Ingrosso, perché oggi esce in libreria il suo primo romanzo, è un libro per bimbi, visto che citavamo anche la canzone della tartaruga prima, una canzone che molti ascoltatori conoscevano, diciamo che si usa per far addormentare anche i bimbi. Dicevo, Fabio Ingrosso, che oggi ha fatto uscire il suo primo romanzo, si chiama Luna Sofia e la chioma di Berenice, ed è una storia molto molto bella, quindi sono molto orgoglioso di essere amico di Fabio, che è una persona straordinaria, che fa mille milioni di cose, che però per fare questo libro ci ha messo veramente tutto se stesso e ha usato il tempo in maniera, come dire, proficua.
1: Tra l'altro c'è anche una mia prefazione su quel libro. Ciao Fabio, grazie di aver scritto questo libro e di avermi dato questa opportunità.
0: Ma non è assolutamente vero, però secondo me saresti anche bravo.
1: Sì, potrebbe allora, essere nella mia prefazione c'è scritto ciao grazie.
0: Ciao, bellissima, una prefazione importante. Però potrebbe essere uno spunto da leggere alla piccola Mati.
1: Sì,
0: perché è un libro molto bello per bambini. E poi stavo così sfogliando il venerdì di Repubblica che ho tra le mani, parlavamo sempre di lentezza e capisci come sta cambiando il mondo. Adesso anche gli scultori, quelli che un tempo erano insomma delle maestranze importanti, che per fare un'opera, pensate a Michelangelo, no? La Pietà, quanto tempo ci avrà messo per scolpire il marmo. Adesso è nata anche, in realtà un po' di anni fa, nel 2019, questa azienda che si chiama Robotor, è fatta di robot scultori. Fanno risparmiare tempo e fatica, e a quanto pare se ne servono i più grandi artisti internazionali, addirittura anche Zaha Hadid, architetto storico e archistar, mi verrebbe da dire, che ormai non c'è più, si avvalse proprio della loro collaborazione per fare un tavolo che poi è diventato storico, che è il tavolo Agua. Comunque incredibile, anche il marmo, anche gli artisti che un tempo magari ci mettevano anni a fare le cose, adesso prediligono la robotica, e quindi veloci, precisi, dai, bisogna fatturare, tac. Va bene, tra poco, come vi dicevo, avremo un ospite, posso già anticiparvelo, avremo con noi al telefono Tommaso Labate e il suo Realpolitik, che ricomincia proprio questa sera su Rete 4, ce lo racconterà tra pochissimo. Intanto però, proprio all'insegna della lentezza, bisogna imparare anche a tornare ad amarsi in qualche modo. Lo cantano i The Bauza qui su Radio 105 in 105 in Summer con Lose Myself.

0: 105 Summer. 105 Summer.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
4: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
3: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
4: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Another, insieme a Emily Warren, il nostro 105 Selection da oggi e per tutta la settimana lo ascolteremo spesso. Silver Lines, benvenuti 105 Summer con Dario Spada. E come vi anticipavo, abbiamo al telefono, sono molto contento anche perché lui, oltre ad essere un giornalista, è anche un collega, perché lui ha fatto anche la radio. Tommaso Labate, buongiorno, buona mattina.
1: Ciao Dario, buongiorno a te e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Sì, ho fatto la radio, è stato un bellissimo periodo perché è un mezzo veramente fantastico.
0: Sì, sì, molto diverso dalla televisione, immagino, nel senso che io poi la televisione non l'ho mai frequentata tantissimo. Poi nello specifico tu fai un programma che prevede una preparazione infinita, secondo me. Cioè,
1: beh, la preparazione te la porti anche in radio. Diciamo che io ho sempre un problema di come mi stanno i capelli e in radio è parzialmente risolto.
0: Sì, ma guarda, non mi parlare di capelli, Tommaso, perché io sono pelato, per cui per me questo problema in televisione non si porrebbe del tutto. In effetti tu hai una capigliatura importante, però sicuramente non è al centro degli argomenti che trattate in Realpolitik, che tra l'altro riparte proprio oggi, no? Nuovo orario, nuova collocazione.
1: No, riparte esattamente tra 7 giorni.
0: Ah, 7 giorni, tra una settimana
1: prossimi.
0: Ah, ok, ok.
1: Sì, sì, parte venerdì 4, però stessa trasmissione, stesso titolo, nuovo assetto. Mm-hmm. Nel senso che invece di una sola serata, prima serata a settimana, faremo 3 serate dalle 20:30 alle 21:30, il venerdì, il sabato e la domenica, con partenza la settimana prossima, venerdì 4 settembre, 4. All'alba, Dario, di quello che sarà l'anno della Realpolitik, nel senso che ci aspettano le cose, credo, più inaspettate e imponderabili, imprevedibili da almeno 50 anni a questa parte, nel senso che noi ci saranno delle elezioni in Italia e nessuno sa chi può vincere.
0: Sì, sì, in effetti la situazione è piuttosto complicata. E guarda, stamattina ho aperto il programma dicendo che in queste 2 ore, nonostante si sfoglino i giornali, e quello che ti arriva è veramente tanto, tanto, anche, come dire, tanta ansia, perché per tutto quello che sta succedendo. Poi se ci soffermiamo sul nostro paese è veramente un mondo a sé, sembra quasi di entrare in un girone dantesco dal punto di vista quantomeno della politica, perché come dicevi tu c'è un'incognita gigantesca. Al di là di questo, poi immagino che tu con i tuoi ospiti riuscirete un pochino a dipanare la matassa. Senti, ti volevo chiedere, Tommaso, proprio in preparazione, adesso non so quanto tu abbia fatto vacanze quest'estate, però immagino che tu abbia già in mente che cosa dovremmo aspettarci, quantomeno nelle prime puntate di Realpolitik.
1: Sì, noi assolutamente nelle prime puntate proveremo ad entrare nel vivo di 2 cose essenzialmente, mm-hmm, che sono sintetizzabili da una parte politica interna, dalla parte l'altra parte politica estera. La prima, che riguarda la politica interna, è sapere come saranno composte le 2 squadre che si sfideranno alle elezioni che verosimilmente saranno in primavera, perché è facile dire Giorgia Meloni contro il resto del mondo, ma chi ci sarà nella squadra di Giorgia Meloni? Vannacci sì, Vannacci no, Vannacci forse. Mm-hmm. E l'altra squadra, chi sarà il capitano che sfiderà Giorgia Meloni? Elie Schlein, Giuseppe Conte o un terzo nome o nomessa, per dirlo al femminile? Poi la politica internazionale, lo dicevi tu prima giustamente, Dario, gran parte di quello che vediamo sui giornali di oggi, che raccontano dell'ipotesi smentita da Trump che Mosca attacchi niente meno che un paese, la NATO, sono i film di spionaggio con cui siamo cresciuti, sì, sia noi che i nostri genitori, ed oggi sta tutto sulle prime pagine dei giornali. Quindi aiutare la gente che sta a casa, capire insieme a loro tutto quello che potrebbe succedere, è quello che ci, diciamo, il nostro obiettivo minimo, lontani da telerisse, lontani da toni sguaiati, lontani da, diciamo, come abbiamo fatto l'anno scorso, una trasmissione che sia veramente Realpolitik, sì, sì, al di là del titolo.
0: Lontano dal sensazionalismo, no? che spesso le liti in televisione portano, ma che sono un po' fini a se stesse. Tommaso, allora, in questo caso, come si dice nel gergo giornalistico, come potrei augurarti buona fortuna per questa nuova collocazione?
1: Guarda,
0: e per la ripartenza
1: mi potresti dire in bocca al lupo, ed io risponderti serenamente crepi il lupo, perché a me quelli che dicono viva il lupo, che sì, non sì. Si dice viva il lupo, un po' mi stanno antipatici, perché io sono un grande amante dei lupi, non mi sognerei mai di toccarne uno se non con un dito. Racconto edulcorata a mia figlia la fiaba di Cappuccetto Rosso, nel senso che dico il lupo voleva un po' scherzare, quindi potrò concedermi il lusso di
0: dire crepi il lupo
1: esatto. Senza per questo essere meno animalista dei tanti amici animalisti che giustamente per loro dicono viva il lupo.
0: Assolutamente.
1: Quindi, crepi il lupo.
0: Va bene, e allora così sia.
1: Dario.
0: Grazie mille Tommaso Labate, venerdì prossimo su Rete 4 Realpolitik. Grazie
1: 20
0: mille.
1: E 30 il 4 settembre, venerdì prossimo, ricomincia Realpolitik. Un bacio e grazie.
0: Ciao Tommaso, grazie mille.

Temper City, Self-Aware. Bello riascoltarli in 105 Summer, amici. Ancora buongiorno, 9.35 con Dario Spada. Abbiamo appena avuto al telefono Tommaso Labate, la sua ripartenza venerdì prossimo. Ho letto questa sera e invece no, è venerdì 4 di settembre. Di ripartenze parliamo, ripartenze anche di carriere, se volete. C'è un bel articolo questa mattina a pagina 37 della Repubblica in cui c'è un'intervista a Gammon. Gammon, che tra l'altro è un cantante bravissimo, secondo me è stato anche ospite qui in radio tantissimo tempo fa in 105 Night Express. Ho avuto anche la fortuna di frequentarlo fuori perché veramente musicalmente molto molto bravo, però negli ultimi anni, diciamo, la sua carriera da cantante ha subito un piccolo arresto e quindi ha avuto una crisi, lui lo racconta in questa intervista, anche la depressione, però ha deciso di non mollare, però di reinventarsi in qualche modo, perché nella vita serve anche quello, ripartire. A volte si cade e l'importante è riuscire a trovare la chiave giusta per ripartire. In questo caso ha ricominciato con la stand-up comedy, perché lui dice la musica, ma meglio la stand-up, soprattutto perché racconta questa cosa: io preferisco una risata agli applausi. Gli applausi in qualche modo sono un momento ego riferito, per cui è un piacere egoistico. La risata invece è una cosa che condividi con gli altri, mi trova molto d'accordo. E i primi passi della mia carriera li ha fatti in Italia e dice: ho avuto molta paura di restare ostaggio del mio ruolo di cantante, e la domanda che mi facevano più spesso era: quando è che fai un altro disco? Poi in America ha trovato proprio il modo di reinventarsi, un po' perché lì probabilmente lo conoscevano in meno e quindi non c'era questa etichetta da cantante che non ce l'ha fatta o che ha avuto un momento di crisi. E allora vi chiedo, vi è capitato nella vita di avere una ripartenza, di cominciare un percorso e poi durante la strada capire che forse si poteva fare qualcos'altro e magari adesso siete ancora più felici? 342 41 15 105. Talk about. Lei, diciamo che di ripartenze non ne ha mai avuto, cioè, ha sempre proseguito sulla sua strada. Diciamo che è stata una precorritrice anche lei della musica di tutti i tempi. Sto parlando di Madonna, Danziteria.

0: Abbiamo idee un po' discrepanti sul personaggio di Madonna, Spine.
1: Ma sì, tutta roba fatta con l'intelligenza artificiale.
0: Ma non credo proprio.
1: Anche quelle degli anni 80.
0: Se pensi al tipo di icona che è diventata, soprattutto negli anni in cui la tecnologia non
1: solo
0: c'era.
1: Solo fortuna.
0: Va bene, intanto comunque, nonostante la sua età, l'ascoltiamo ancora su Radio 105 con un album che tra l'altro è finito primo in classifica in tutto il mondo, Confession 2, e in questo caso Densityria. Allora, stanno già arrivando i vostri messaggi in relazione alle ripartenze che nella vita possono capitare, per esempio quella di Erika, iscritta a veterinaria pensando di diventare il classico veterinario di ambulatorio per cani e gatti. Ora mi occupo di cavalli sportivi ed è la mia vera dimensione. Continuate a scriverci perché succede anche questo. Nel frattempo però vi parlo della Fiera del Peperoncino. Da oggi, 28 agosto, fino al 6 settembre, Radio 105 vi aspetta a Rieti per la Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, che è uno degli appuntamenti gastronomici più attesi di quest'estate. Troverete l'area food, show cooking, mostre, laboratori, convegni e poi ci sono anche le grandi serate, i DJ set, con l'animazione di un collega, un amico, Dario Micolani, gli show musicali di Baby K, Eddie Brock, LDI H7 e poi anche gli imperdibili appuntamenti con 105 Discomania e 105 Anni 90. Quindi, da oggi fino al 6 settembre, Fiera Mondiale del Peperoncino a Rieti, vi aspettiamo!
2: 105 Summer.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto, la Coop sei tu.
2: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
3: Why don't you dance?
4: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
2: Party esclusivi,
4: tendenze,
2: moda e lifestyle.
4: 105 Miami.
2: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola per quasi alla fine, diciamo, ecco, per la chiusura di queste due ore di 105 Summer. Stavo per dire 105 Summer non stop, che era un programma di un po' di anni fa. Sempre
1: pensavo Summer.
0: Anche 105 Summer, che comunque potrebbe essere il sottotitolo del programma. Volevo dare il buongiorno a Brian, che abbiamo visto collegato. Abbiamo visto un po' con il raspino, cioè quantomeno sentito, perché se lo seguite sui social, ieri sera Brian era in spiaggia, mi è sembrato di vedere questo, in attesa di guardare il trailer dell'uscita di GTA 6, credo, e quindi l'hanno visto lì. Ma a una certa età Brian non si può più stare in spiaggia fino a un certo orario, no? Perché poi ti viene il raspino, soprattutto se la mattina devi andare in onda su Radio 105. E vabbè, ripartenze sono tante, quelle che stiamo leggendo e affrontando proprio in questo periodo. Lo abbiamo detto di Gaemon, questo articolo su Repubblica, molto affascinante. Mi piace molto l'idea che ha anche del cambiamento artistico, che non deve essere vissuto per forza come un fallimento, ma proprio come una rinascita. E poi anche i vostri messaggi. Sto leggendo anche di tante persone che vorrebbero farlo. Per esempio Giovanni mi scrive: io in questo momento avrei voglia di cambiare vita, nonostante non sia un fallimento quella che sto vivendo adesso, ma sento che le energie stanno venendo meno. Anche questo conta tanto, cioè a un certo punto bisogna anche avere il coraggio di fare delle scelte, non per forza la ripartenza deve essere da una caduta, può essere semplicemente che uno capisca che forse la strada che ha intrapreso, nonostante sia come dire soddisfacente, però non si confà decisamente a quello che siamo diventati, perché nel frattempo si cambia anche e si affrontano nuovi percorsi. L'in bocca al lupo che vi faccio, che poi voi vogliate rispondere viva il lupo o capi il lupo, chi se ne frega, è uguale per quel che mi riguarda, è di trovare comunque sempre nuovi stimoli, anche nella vita di tutti i giorni, perché anche quello, quando uno trova qualcosa di nuovo, può essere una ripartenza. Siamo quasi arrivati alla fine, ahimè. Adesso disco che arriva dall'Inghilterra. Lui è H e questo è R&B Ring My Bell. You can ring.

0: 105 Summer.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 1 chilometro per un incidente tra Orvieto e Fabbro in direzione Milano, un veicolo in avaria sulla A7 causa 1 chilometro di incolonnamenti tra il bivio per la A12 e quello per la A10 verso Genova, traffico bloccato per un incendio sulla A12 tra Civitavecchia Nord e Civitavecchia Porto in direzione Nord, per un incidente 2 chilometri di coda sulla A27 tra l'allaccio con la pedemontana veneta e il bivio per la A28 verso la statale 51 di Alemagna. Infine, sulla statale 280 dei Due Mari si segnalano rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio di Settingiano in direzione Santa Maria di Catanzaro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79 €.
8: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 €, e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 €. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 €, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 € nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
0: 105
11: 105
0: 105 Che storia!
1: Radio 105.
11: Che storia!

0: Bruno Mars, domanda di Spine, guardando il video di Bruno Mars in cui lancia banconote in aria in questo momento. Ma se a lui si rompe la macchina per la grandine, la macchina la ripara, aspetta un mesetto per la riparazione
1: o la butta?
0: O la butta. Io credo, visto anche il tour fenomenale che ha portato in giro Bruno Mars per il mondo, credo che lui la cambi molto facilmente l'autovettura. Va bene, siamo arrivati alla fine di queste due ore. Ahimè, avrei fatto altre due orette così, perché mi piace, devo dire, stare qua in radio. Però c'è Brian pronto. Come, scusami Brian?
2: Palle queste due ore, falle.
0: Ah, avevo capito, palle. Cioè, due
2: certo,
0: palle, giustamente.
2: Mi sembra tutto giusto.
0: Giusto, Brian, quando è che torni a Milano, Brian? Domenica?
2: No, domani. Sono già, sì, dagli studi.
0: Va bene, so,
2: ragazzi,
0: va bene.
2: Purtroppo.
0: Non ci incroceremo perché io domani invece trasmetto da location privata, per cui,
2: bravo.
0: Vabbè, intanto però ti auguro di passare due ore in piacevole compagnia, sempre con il DJ Spine, che ringrazio e saluto. Grazie Spine.
3: Ciao Dario. Ciao.
0: Grazie Brian. Brian, buon weekend a chi, che siamo, tanto siamo qui in radio. E vabbè, io sono poi anche a Doglianova domani sera e poi ad Alimena invece domenica sera. Benissimo, grazie mille ascoltatori, grazie mille Valeria Stoppelli, grazie Eleonora al centralino. Torniamo domani mattina, se lo vorrete, alle 8 su Radio 105. Ciao!

0: Posso dire quanto è bravo Dario Spada? Bravo Dario Spada a fare la radio? Dai,
1: grazie,
0: dai,
1: Brian,
0: sì,
1: grazie.
0: Sì, sei bravo Dario. Non ho capito i nomi dei paesi in cui andrai, perché chiaramente sono inventati. Tu non fai serate, i nomi dei paesi non esistono. Quindi...
1: No, come non esistono? Dolia Nova in provincia di Cagliari e Alimena in provincia di Palermo.
0: Ah, ok, ti ringrazio per anche questi inventati, Palermo e Cagliari. Va bene. No, a parte gli scherzi, ciao a tutti da Brian. È iniziato 105 Open Club, due orette, come anticipava Dario poco fa, in mia compagnia. Appunto, giocheremo, parleremo di un sacco di cose. Voglio salutare quella povera anima, veramente mi dispiace. Io quando me l'ha detto non ci credevo, infatti sto aspettando che mi mandi le foto per comprovare quello che è accaduto. Spine, buongiorno.
2: Ma, guarda, buongiorno, so, te le veramente. Sto mandando, sì, le
0: ma
2: foto.
0: Ma io guarda, cioè, ma che sfiga, mi dispiace, che poi secondo me, probabilmente... Come te, tantissime persone all'ascolto avranno avuto qualche danno all'auto, cioè non è che soltanto
2: allora,
0: la tua macchina c'ha una nuvola di
2: fantozzi. Quante le macchine che avevo di fianco avevano almeno il parabrezza sfondato.
0: Cioè una roba folle.
2: Una grandinata mai vista.
0: Ma anche pericoloso. Scusami, tu eri in auto mentre cadeva questa.
2: Beh, no, non è che giravo nudo in autostrada.
0: No, ho capito, ti sei fermato prima, cioè non ho capito, ti sei fermato mentre andavi.
2: Mi sono fermato vicino a un cavalcavia, però purtroppo avevo davanti un camion, mi sono messo in corsia di emergenza con quelle quattro frecce, però non riuscivo ad andare più avanti perché c'era un camion, mortacci sua, che se poteva andare magari un po' più avanti, evitavo di sfondarmi almeno il vetro.
0: Ma magari si è sfondato pure lui il vetro, poraccio. Cioè comunque guarda,
2: ma speriamo.
0: Una situazione assurda, mi spiace, spero fosse almeno assicurata la tua
2: auto.
0: Sì,
2: vabbè, certo. Assolutamente sì.
0: Non vedranno l'ora gli assicuratori di ricevere
2: la mia
0: foto
2: macchina,
0: e report e la tua auto distrutta. Senti, per tornare a casa come farai adesso?
2: No, vabbè, come ho fatto arrivare qua in radio stamattina alle 5 e mezza.
0: Ho capito, non è esattamente la cosa più sicura del mondo. Fai attenzione.
2: Allora,
0: fai
2: il vetro
0: attenzione.
2: È rimasto attaccato, però c'ha delle crepe notevoli.
0: Ma guarda, io non lo so.
2: Ma comunque, sono venuti giù palle da tennis.
0: Sì, sì, no, ma infatti immagino, mi dispiace per te, mi dispiace per tutti quelli che magari hanno avuto una sventura del genere. Io vi dico, con queste temperature che non si è capito niente quest'estate, con sto caldo intenso, e poi magari cambia la temperatura, no? Si abbassa di qualche grado. Cioè, io non voglio dire che c'è il riscaldamento globale, ci sono dei problemi giganteschi, però lo voglio dire perché secondo me qualcosa ci sta sfuggendo di mano. Dai, comunque dai, chiudiamo parentesi, cerchiamo di passare due ore belle, tranquille, leggere. Salutiamo anche Eleonora al centralino, Valeria Stoppelli in redazione. Direi di partire con voi. Io vi ricordo il nostro numero, come sempre, 342 41 15 105. È iniziato l'Open Club.

0: Sempre qui a Radio 105, 105 Open Club, col vostro brand di fiducia. Si comincia, abbiamo iniziato due orette insieme, due orette belle, leggere, tranquille, come sempre in questo orario. Un orario, io ogni giorno voglio ricordarvi un po' come funziona, perché appunto fino a domenica ci sarà questo palinsesto, no? Inizierà con Dario Spada, poi ci sono io, poi c'è Linda e tutto il resto, e succede appunto dalle 10 alle 12. Da lunedì si ritorna con il palinsesto ufficiale, mi raccomando. Per quanto mi riguarda, farò anche 12-14 al posto di Takeaway e gli squizzati. Poi, insomma, altri programmi avranno alcune piccole novità, alcune variazioni. Non vediamo l'ora di vedere tutte le novità. Io non posso dire niente, non voglio spoilerare. Quello che posso fare è salutare il nostro collega Jerry Romano, che è passato proprio lì in studio ed è lì a fianco a Spine. Ciao caro Jerry, beh, guarda, la felicità fatta persona, anzi la felicità fatta collega giornalista, cioè roba fuori di testa. Comunque io mi trovo in location privata, nel senso che sono nella mia città ancora per oggi, poi da domani tornerò negli studi di 105. Io direi di cominciare intanto con qualche messaggio, ma purtroppo facendo una cosa e un'altra io mi sono perso e quindi non ho ancora letto nessun messaggio. Facciamolo subito. 342 41 15 105 Open Club aperto. Buongiorno Brian, stai bene? Buona musica, bella compagnia, tanta carica per i mestieri in casa. Ciao, grazie. Allora sì, sto bene. Dario prima l'ha spoilerato, poteva anche non dirlo. Io non c'ho più l'età, ragazzi, a 40 anni fare la sera, la notte in spiaggia, che poi la notte in spiaggia è stato lì fino a mezzanotte, non è che fossi... La voce, che è successo alla mia... Cosa? Perché? Cosa accade alla voce di un uomo di quasi 40 anni?
1: Perché sei vecchio, vecchio!
0: Capisci? È la stessa... Tipo, io fino a 2 anni fa non avevo un filo di grasso, non avevo niente. Vabbè, basta, non sarò qui a lamentarmi, non farò 2 ore a lamentarmi. Quello che voglio fare invece è parlare del sonno, perché secondo me anche la mancanza del sonno non aiuta in questo caso. Io non sto dormendo tantissimo in queste notti, perché un po' perché, tipo Spine, tu quando cambi letto? Sei uno che dorme, tu che fai un sacco di serate in giro per l'Italia.
2: No, io posso anche dormire in piedi come i cavalli.
0: Vero? Easy, tranquillissimo, beato te. Ore minime di sonno per essere bello fresco?
2: 5
0: ore? Cioè tu con 5 ore sei tranquillo, ormai diventa la tua routine.
2: 6 ore, sì, sì.
0: Caspita, no, io vorrei invece capire un po', ad esempio io credo che almeno 6 ore e mezzo devo farmele per stare tranquillo. Voglio fare un po' un piccolo sondaggio, poi ne parleremo, abbiamo una bella notizia di cui parlare. 342 41 15 105, dovete semplicemente dirmi le ore minime di cui avete bisogno per sentirvi riposati. Questa domanda non la farò a Linda perché lei dorme tipo 12 ore al giorno, ok? Però ditemi voi, perché facciamo un piccolo sondaggio interno e poi vediamo, perché ne parliamo proprio qui a 105 Open Club. Jerry, tu quante ore dormi? Fammi un numero. 8 ore, mamma mia, 7, classico proprio.

0: Io se almeno non dormo quelle 8 ore la mattina dopo è una tragedia e non vado avanti. Buona da Cugliano.
1: Ciao, ciao. Comunque parliamo di sonno. Lo so che alle 10.13 potrebbe essere un po' strano, però effettivamente, siccome devo anche portarvi un po' l'esperienza personale, no? Io ad esempio in questi giorni non sto dormendo tantissimo, o meglio, dormo in maniera discontinua, e quindi secondo me anche la mia voce ne sta risentendo. Detto ciò, al 342 41 15 105 con i nostri ascoltatori di Radio 105 stiamo un po' facendo un sondaggio. Sentiamo.
2: Ciao Brian, Alessandro.
1: Ciao Ale.
2: Il problema non è quanto io dormo, il mio problema è che mi sveglio sempre alle 6, che io vado a letto alle 9, alle 10, alle 2 di notte. Io alle 6 senza sveglia mi sveglio.
1: Bello.
2: Mannaggia.
1: Ma come mannaggia? Ma è una cosa fighissima, cioè non hai bisogno neanche della sveglia, che è un incubo. La sveglia e il rimanda per me è proprio automatico, ragazzi. Io penso non ci sia stata una volta nella vita in cui suona la sveglia e non faccio il rimanda. Leggo un messaggio che secondo me può aiutare tanti. Ho un bambino di 1 anno e mezzo. Non ricordo proprio quante ore mi servissero per alzarmi riposato. Dado da Orzi Nuovi. Spine, scusami, tu con la bambina quando era molto molto piccola come facevi? Cioè era un massacro.
3: Beh, sì, ci svegliavamo parecchio, dormivamo poco, però poi alla fine ti dà talmente tanta gioia che la stanchezza non la senti.
1: Non la senti e ti dà anche la carica per affrontare la giornata.
3: Assolutamente,
1: no?
3: Sì.
1: Tipo le canoniche 8 ore, un sacco di gente mi ha scritto: ciao, almeno 8 ore, se qualcosa di più magari. Giulia da Monza, Linda mi ha confermato, ci sta ascoltando, la salutiamo, poi sarà in onda da mezzogiorno. Lei le servono almeno 12 ore, ma io lo sapevo perché ci ho fatto un anno di programma insieme, lo sapevo. Ciao Brian, io devo dormire almeno 8 ore a notte, se riesco anche 10, poi ovviamente se una notte ne dormo 5 va bene, ma che sia una notte. Daniela, caspita Spine, tu che dormi veramente poco, perché alla fine 5-6 ore, no? Cioè sono una quantità
3: non
1: altissima.
3: Io solitamente vado a letto a mezzanotte e mi sveglio alle 5:15.
1: Ma e riesci? Ormai è diventata la tua routine, cioè tu sei tranquillo?
3: Sì, sì, però con l'ausilio di droghe pesanti.
1: Ah beh, certo, chiaramente, o grandinate che sfondano parabrezza dell'auto. Ciao Brian, sinceramente non so di quante ore avrei bisogno per essere riposato, perché dormo 4 ore a notte, sveglia alle 2, però so dirti perfettamente che sono molto molto stanco. Giorgio da Torino. Allora facciamo così, continuate a mandarvi dei messaggi, mi dite un po' quanto dormite, se avete delle tecniche anche dormendo poco per ripartire alla grande. 342 41 15 105, tra poco sentiamo anche qualcuno di voi al telefono, va bene? Nel frattempo io vi dico che secondo me 6 ore, 6 ore e mezzo bastano.

0: Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai spazio a ciò che ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa. Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia. E c'è un invito speciale: portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una borsa blu Fracta, che quest'anno festeggia i suoi 30 anni, con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fate spazio a ciò che amate. Tutti i dettagli su IKEA.it.
1: 9 anni fa il mondo è finito.
2: A me manca la musica.
3: Cantare mentre vado all'alimentari.
1: Dal leggendario regista Ridley Scott.
4: Il mondo di prima non esiste più.
1: Che cosa ti aspetti di trovare?
4: Sopravvissuti.
1: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché?
7: Ecco perché!
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
12: La cucina che sogni vale di più! Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata, e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
15: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21.30, Rete 4.
16: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
17: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
18: L'inflazione.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: 105 in the club.
2: Hey, you're listening to 105 in the club.
3: In the club.
4: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
5: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
4: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
5: 105 in the club. 105 in the club.
4: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
5: Solo su Radio 105.

0: Cat's Eye Animal, Radio 105 con Brian, con tutti voi all'ascolto. Parliamo di sonno, così abbiamo iniziato questa puntata in questo modo, anche perché siccome in questo periodo sto dormendo un po' meno, quindi la mia voce risente, ecco, volevo capire un po' voi di quante ore aveste bisogno per dormire. Quindi ho chiesto al 342 41 15 105 di scrivermi un po' le ore. Chi scrive 6 ore e mezzo, 7 bastano per poi riaddormentarsi. Meditazione autoipnosi con registrazione di Brian, grazie. Vabbè, se riesci ad addormentarti con la mia voce, non so se è un bene o un male, non lo so. Ma possiamo chiedere a Simone da Verona come se la cava. Simone, pronto?
1: Pronto, ciao.
0: Ciao Simone, come stai?
1: Bene, bene, dai. Voi bene. Tutto bene?
0: Tutto bene, grazie. Senti, da dove ci chiami esattamente? Verona, Verona o provincia?
1: No, Verona, Verona. Proprio Verona.
0: Verona City, cioè proprio l'arena, quella Romeo e Giulietta, Remona,
1: Remona, buonanotte, Verona Town. Abbastanza vicino, diciamo.
0: Esatto.
1: Abbastanza vicino da lì, sì.
0: Ho chiamato Verona Remona, non so perché, forse Ramona volevo dire, una mia amica. Vabbè, la saluto. Senti, Simo, allora... quanto dormi, come sei organizzato, dici la tua e soprattutto come fai?
1: Ma mediamente in realtà sì, dormo, dipende, ci sono notti in cui vado dalle 5 ore e mezza fino alle 6 e mezza, non lo so, a volte magari può essere a causa di qualche pensiero,
0: okay.
1: Non so, a volte invece le cose vanno bene quindi riesco a dormire quelle 6 ore, ma mediamente diciamo siamo su quell'orario, ecco, 6 ore.
0: Ma scusa un attimo, tu dormi 5 ore perché vai a dormire, che ne so, a mezzanotte, devi svegliarti alle 5 e mezza per via del lavoro, o proprio è una questione tua fisica?
1: No, io in realtà vado a letto decisamente prima, io più o meno per le 10, 10 e un quarto mi butto già a letto.
0: Ok.
1: Sto un pochino, ma poi prima delle 11 cerco di chiudere gli occhi. Il problema è che non ho una buonissima qualità del sonno, quindi è da tanti anni che è così, anche nei lavori passati, e ormai ci ho fatto il callo, diciamo.
0: Ok.
1: E alle 5 mi sveglio.
0: 5 ti svegli per andare al lavoro, giusto?
1: Esatto.
0: Che lavoro fai?
1: Io sto lavorando presso una catena di supermercati adesso,
0: okay.
1: E anche appunto, come dicevo prima, nei lavori passati ho sempre avuto, diciamo, questo orario, un po' forse anche lavorando su turni, con mattino, pomeriggio, qualche volta la notte, forse anche quello complice del fatto che non si è mai riuscito a trovare una quadra giusta, ecco, mettiamola così.
0: Io devo dirti questa cosa, allora, quando parlo con i nostri colleghi, Lenia, Pizza, insomma tutti quelli che fanno tutto esaurito, che si svegliano tutte le mattine molto molto presto, ok? Dico,
1: sì.
0: Tipo, prendo ad esempio Lenia, faccio, Ile, ma... come fai? Ti sei abituata ormai a svegliarti molto presto? Lei si sveglia veramente presto. E lei risponde sempre, vedo Spine che annuisce, lei risponde sempre, non ci si abitua mai. Ora, lo chiedo anche a te.
1: Sì, allora, gli do ragione in parte, diciamo, nel senso, sì, è vero, però secondo me il grande scoglio da diciamo, superare, da sorpassare, è magari in quel frangente, nel momento in cui ti svegli, la prima mezz'ora, la prima ora, fino a quando realmente ingrani, che ti senti gli occhi che si chiudono, che sei un po' rincoglionito, scusa la parola.
0: Vabbè, figurati.
1: Passata secondo me quest'ora, oretta e mezza, magari parlo per me, ecco, nel mio caso dalle 5 alle 6 e mezza, 7, quando arrivano alle 7 poi si sveglio.
0: Certo.
1: Alla fine il problema sono quelle 2 ore, poi la giornata è in discesa, ecco.
0: Quindi la risposta è non ci si abitua mai, è vera, nel senso anche Ilenia ovviamente,
1: sì,
0: quando poi va in onda,
1: sì,
0: tutti i ragazzi vanno in onda, insomma,
1: è vero. Sì.
0: Certo. Vabbè, quindi 5 ore e mezza per te, la media è buona, riesci comunque ad essere più o meno riposato, ad affrontare tutta la giornata, giusto?
1: Sì, perché poi la fortuna è che arrivando a casa abbastanza presto riesco a buttarmi giù un'oretta, quindi poi alla fine, avendo tutto il giorno libero, non è un problema, ecco.
0: Certo.
1: Diciamo, contro, ecco.
0: Che ti devo dire? Allora, in bocca al lupo per tutto, per il tuo lavoro, per tutta la tua vita. Vuoi salutare qualcuno?
1: Grazie mille, guarda, sì, saluto mia madre, anche se non...
0: Che ti devo dire? Allora, in bocca al lupo per tutto, per il tuo lavoro, per tutta la tua vita. Vuoi salutare qualcuno?
1: Grazie mille, guarda, sì, saluto

Desire, Radio 105 con il vostro Brian di fiducia, con meno fiducia nella sua voce questa mattina, un po' ancora ingolfata, ma non problem, no, però ci siamo sempre qua, parliamo di sonno, ecco, devo anche capire, grazie ai vostri messaggi, a quello che diciamo, come si può affrontare quando si dorme un po' meno. 342 41 15 105, c'è una notizia, e quindi ringrazio la nostra Vale Stoppelli, redazione, per questa settimana, parla di sonno e pare che la scienza stia sfatando il mito delle 8 ore. Tanti di voi mi hanno scritto che devono dormire almeno 8 ore per sentirsi riposati. Ecco,

Uno studio internazionale sulle società preindustriali, ecco, evidenzia che tra le popolazioni di cacciatori-raccoglitori, quindi tornando indietro proprio nella storia, il riposo notturno durava circa 6 ore e mezzo, 7. Quindi il mito delle 8 ore canoniche, quelle a cui siamo abituati, quelle che quando ti dicono quanto devo dormire ti dicono almeno 8 ore, ecco, viene sfatato dalla scienza. Questo emerge da una nuova analisi pubblicata su una rivista che si chiama Brain Medicine, oppure in questo caso Brain Medicine, se vogliamo inserirla in questo programma. Secondo i ricercatori, appunto, in queste società analizzate della storia, mediamente il sonno, quello buono, quello che ti fa star bene, quello che ti riposa, è 6 ore e mezza, 7. Quindi più vicino rispetto a quello che diceva il nostro Spine poco fa, rispetto alle 8 ore canoniche o addirittura alle 12 della nostra Linda. Questa ricerca, insomma, ha riunito tutti questi risultati e, appunto, tornando indietro, come si diceva poc'anzi, poc'anzi, ragazzi, è da scienziati. Ho detto poc'anzi invece poco fa, ho detto poc'anzi, c'è uno scienziato, Spine. Cioè, mi sento un ricercatore io che ha trovato la soluzione. Allora, sono detto pirla. Comunque, gruppi di cacciatori e raccoglitori nella storia dormivano così e stavano bene. Pare che questa differenza sia nata grazie alla società industrializzata. Cioè, oggi la modernità, le luci artificiali, il ritmo lavorativo, la velocità della comunicazione ci fa dormire, abbiamo bisogno di più sonno per riposarci di più. E chiaramente poi stiamo escludendo tutte le differenze individuali, no? Perché sono arrivati i messaggi: ah, io dormo solo 4 ore, sto da Dio. Beato te, che te devo dire, cioè beato te che riesci a farlo. Ci avete mandato un po' di messaggi, grazie mille intanto. 342 41 15 105 con le vostre ore di sonno. Ecco qua, vedi? Io lo so perché io vi conosco. Camionista di Lodi, Vasil, no? A me bastano tra le 4 e le 5 ore. I camionisti me li immagino col bicipite, capito? Con proprio il braccio di 4 metri e mezzo. Io dormo solo 4 ore perché non devo chiedere mai. È così, raga, è così.

0: wink, lo dice proprio, dice wink wink. Questa Radio 105 è sempre con voi, Brian, sempre parlando di sonno. Questa prima ora abbiamo voluto fare un po' una ricerchina, no? Abbiamo voluto approfondire il discorso sonno. Quante ore è giusto dormire per riposarsi? Questa ricerca di varie università ha confutato che probabilmente le ore, a parte che sono individuali, ma tendenzialmente non sono le 8 canoniche, ma poco meno, no? Dalle 6 e mezzo alle 7 ore. Arrivano un po' di messaggi. Spine, sentiamo, quando vuoi, sentiamo.
1: Ciao,
0: sentiamo.
1: Io per addormentarmi velocemente chiudo gli occhi e mi invento una storia con me protagonista. Una di quelle storie che sai, diventi miliardario, riesci a volare, delle cose fantascientifiche. A un certo punto il mio cervello mi dice: ma pianta di dire cazzate, si spegne e mi spengo anch'io. Marco d'Alessandria.
0: Vabbè, ci sta, è un modo, anche questo è un modo. Però più che addormentarsi, qua parliamo di quante ore è giusto dormire. Arriva un altro vocale, Spine, dovresti averlo, c'è arrivato, sentiamolo un secondo, vai.
2: Ciao a tutti, Michele da Verona, buongiorno. Allora, riposare è la cosa più importante, non dormire. Pertanto il materasso, il tipo del materasso è molto molto molto importante.
0: Sì.
2: A volte sei lì disteso per 3-4 ore ed è come se avessi dormito per giorni.
0: Mi è arrivato un messaggio, secondo me, durante il vocale, non so se avete notato. Sì, è vero, anche la qualità di sonno sicuramente è importante. Molti hanno scritto che non è tanto la quantità ma la qualità. La nostra Vale Stoppelli in redazione mi dice che un po' di anni fa, durante una puntata del Night Express, c'era stata un'esperta del sonno che diceva che quelli che pensano di star bene dormendo 4 ore ogni notte, in realtà non è che stessero realmente bene, ma semplicemente si sono abituati alla durata del sonno, okay? A questa durata inferiore del sonno. Quindi attenzione a quanto ti senti abituato piuttosto a quanto ti senti riposato. Ne stiamo parlando sempre qui in questa fine prima ora, che anticipa poi la seconda in cui giocheremo. Quindi intanto cercate di non addormentarvi, mi raccomando, soprattutto adesso, perché abbiamo ancora fino a mezzogiorno insieme. Cosa c'è adesso? Angelina Mango e Marco Mengoni, giusto? Spine, ok, perfetto. Allora ascoltiamo Belli Belli, Canto d'Amore.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla A30 verso Caserta, un chilometro di coda per traffico tra Maddaloni e l'immissione sulla A1 Milano-Napoli. Sulla A1 verso Milano, 4 chilometri di coda per traffico tra Orvieto e Fabbro. Proseguendo, 4 chilometri di coda per incidente tra Parma e Fidenza. Sempre sulla A1 ma verso Napoli, 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla statale 38 dello Stelvio, code a tratti per traffico tra l'incrocio Naturno e l'incrocio Rabla verso Merano. Prudenza e buon viaggio.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
6: La spesa intelligente!
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie, Octopus, di esistere.
7: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
12: Oh mio Dio!
11: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy
13: Meredith
11: suonano esattamente così.
12: Prendi me, scegli me.
13: Mitico!
11: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
12: Ama me.
11: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ippodromo SNAI, San Siro, Asap Rocky, Dombi Dumb Tour. Info e biglietti su idays.it.
1: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
2: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
1: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litro per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
3: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: 105
10: Che storia.
11: Radio 105.
12: Che storia.

0: Inizia così la seconda ora di 105 Open Club. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, benvenuti. Io sono Brian, ancora un'oretta insieme. Abbiamo parlato veramente di sonno. So che sembra strano parlare di sonno, ma l'abbiamo fatto. In quest'ora giocheremo, tra pochissimo giocheremo a Crucifer Brian. Regaleremo un altro kit di Radio 105. Però prima devo leggere un messaggio di un nostro ascoltatore ormai affezionato, che non so perché Spine, ma tra i tanti ascoltatori che sentiamo, questo te lo ricorderai. Leggo il suo messaggio.
1: Vai.
0: Ciao Brian, ho sentito quello che è successo a DJ Spine. Sì. Mi spiace moltissimo. Un abbraccio firmato Teresiano. Grande Teresiano.
1: Teresiano.
0: Che torna oggi. Sarebbe quasi da chiamare Ireno, perché ieri abbiamo chiamato gente con nomi strani. Teresiano ha vinto la battaglia contro Ireno, anche secondo me. Secondo me Ireno era veramente sul podio. Spine, allora, cosa è successo Spine? Lo dico per quelli che magari sono connessi adesso, perché magari vi ritrovate in quello che è accaduto. Stamattina, purtroppo, venendo in radio, la sua macchina è stata devastata da una grandine, da delle palle, di una dimensione di non so cosa poteva essere,
1: una
0: tennis.
1: Palla da tennis, sì.
0: Ecco, sopra il suo parabrezza e non solo, quindi ammaccandogli tutta l'auto e distruggendogli quasi, fortunatamente non in maniera completa, il parabrezza dell'auto, che ovviamente è devastata, come si diceva. Spine, allora qua io ho un'idea,
1: sì.
0: Ho un'idea per farti raccimolare un po' di soldi per pagare. Per pagare il
1: pagare l'aumento dell'assicurazione.
0: Chiamate Spine a fare le serate.
1: Esatto,
0: a suonare.
1: Esatto,
0: che
1: esatto.
0: Così almeno recupera. Scusa, ma hai un po' di serate in sti giorni? Che almeno
1: sì,
0: recuperiamo
1: sì,
0: un po'
1: sì,
0: di soldi.
1: Questa sera sono a Lambredi a Gratte Brianza. Poi lunedì sono in Sardegna. Carbonia. Poi venerdì e sabato e domenica prossima sono in Sicilia.
0: Ah, vabbè, allora ce l'hai serate, non serve più che facciamo appelli.
1: Allora,
0: per farti
1: quello
0: suonare,
1: che prendo,
0: scusa,
1: io a fare le serate, forse se riesco a pagare il parabrezza con 10 serate è tanto. Parabrezza quanto costerà? 600 euro?
0: Sì, più o meno.
1: 60 euro a serata, dai.
0: Ma non è vero, non prende 60 euro, secondo me prende un pochino di più. Però dai, facciamo l'appello, così almeno ti chiamano per fare altre tante tante serate.
1: Grazie, Brian.
0: Soprattutto chiamatelo tanto a Capodanno, mi raccomando.
1: No, Capodanno grazie, ma no, grazie.
0: Mamma mia, dai, si scherza. Tra poco giochiamo, giochiamo al Crucifer Brian, come dicevo poco fa. Regaliamo un kit di Radio 105. Facciamo così, Spine, scegli tu il disco. Di un nome a caso, scegli tu il disco, metti quello che vuoi.
1: Va
0: scegli
1: bene,
0: tu,
1: vado così. Con Alfa e Gigi D'Alessio, va bene?
0: Sicuro? Sicuro?
1: Sì.
0: Ma Genova e Napoli?
1: Sì.
0: E allora andiamo, dai, anche se io sono a Pescara, tu sei a Milano, ma ascoltiamo Genova e Napoli.
2: Un amore

0: Conan Gray a Radio 105. Io ne approfitto per salutare un mio amico che mi ha appena fatto una story, sì, l'ho ripostata sul mio Instagram, The Brian Box, in cui mi manda appunto un video di se stesso all'interno di questo centro commerciale a Livorno mentre ascolta la nostra trasmissione. Mi ha fatto molto sorridere, però a questo punto tutto sto centro commerciale, tutta Italia può giocare con noi al Cruciver Brian.
1: Il Cruciver Brian!
2: Il cruciverba di Brian.
3: Beh, complimenti per la sigla, eh. Prossima volta risveglio muscolare.
0: Lo so, chissà se anche il mio amico Philip in quel centro commerciale riuscirà a partecipare al gioco. Lo scopriremo tra poco, perché regaleremo un kit di Radio 105. Ma come funziona Cruciver Brian? Ormai lo sapete, lo so che ci ascoltate e lo sapete, ma magari qualcuno vuol giocare per la prima volta, lo può fare con noi adesso. Io vi darò degli indizi, vi dirò, chiaramente voi dovete indovinare una parola misteriosa. Questi indizi sono la lunghezza della parola, quindi il numero di lettere, lettera iniziale, lettera finale e definizione. Oggi la parola è abbastanza lunghetta, io ve lo dico. Quindi è tutto pronto, la velocità vi premierà, se sarete più veloci sarete in onda con me e riceverete il kit di 105. Il numero è sempre lo stesso, 342 41 15 105, scrivetelo, mi raccomando. Pronti? Allora andiamo, vai con gli indizi. La parola misteriosa di oggi è formata da 13 lettere. Sono 13 lettere, Spine, 13, cioè non 9, 7 che mi rompi sempre le... Sono 13 lettere questa volta, capito?
4: Sì.
0: Ecco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, 13, perfetto. Inizia con la lettera N di... N, mi raccomando,
4: Non ho
0: Napoli.
4: Più il vetro davanti.
0: Inizia con la N di non ho più il vetro davanti. Finisce con la E di... vediamo...
4: E speriamo che oggi me lo riparino.
0: Inizia con la N di non ho più il vetro davanti. Finisce con la E di e speriamo che me lo riparino. È di 13 lettere.
4: No, che
0: lettere.
4: Oggi me lo riparino, non sbagliare. Per
0: scusami, hai ragione. Quindi inizia con la N, finisce con le 13 lettere. Definizione: avviso del tribunale. Inizia con la N, finisce con la E, 13 lettere. Avviso del tribunale. 342 41 15 105. Vediamo cosa succede. Scatenatevi nei messaggi. Mi raccomando, dovete essere straveloci, velocissimi. Cioè, proprio non c'è tempo da perdere, perché qua la competizione è altissima al Cruciver Brian. Ormai è una sfida epocale, ma che dico, eccezionale.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
3: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
2: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
3: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
4: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
5: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
10: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
11: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
12: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
13: Coyote vs Acme,
14: l'idiota!
13: Al cinema dal 2 settembre.
15: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89 euro. Da due confezioni in su, 1,75 euro l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.

0: Francesco, il nostro 105 Selection Silver Lines Radio 105, che anticipa come sempre il momento in cui si gioca, perché se arriva il Selection arriva anche il momento di giocare.
1: Il Crucio Brian.
0: Vabbè, scusa Spine, ti guardo perché veramente, cioè, a volte mi stupisco e sono felice di questo. Ma comunque, giochiamo al Crucible Brian. Tanti hanno provato a indovinare, qualcuno ci è riuscito, anzi molti, qualcuno ha sbagliato totalmente, ma pare che la più veloce sia stata Francesca. Pronto Francesca?
2: Sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, come stai?
2: Sto bene, dai, a parte il caldo.
0: Francesca, tu sei a Ferrara. Tu sei a Ferrara, sì, è una cappa praticamente di calore.
2: Sì,
0: ma Ferrara?
2: Ferrara, sì, okay. Ferrara.
0: Ma scusami, ma c'eri al compleanno della radio quando siamo venuti lì? Cos'era, giugno? Non sei passata in piazza a vedere che abbiamo fatto un delirio?
2: No, ero andata a casa per le ferie.
0: Vabbè, dai, va bene, ti diamo, ti scusiamo per questa volta. Senti, allora, Francesca, intanto, vabbè, stai lavorando, sei già in ferie, sei tornata, non lo so, allora, dici qualcosa.
2: Allora, ho fatto una settimana ad agosto, sono andata al mare e sì, farò un'altra settimana a settembre, dai, al momento sono al lavoro.
0: Dove vai di bello?
2: E vado giù in Salento a casa.
0: Ah, ma tu sei di lì, tu sei salentina. Sì. Ah, beh, allora dai, va bene, va bene. Almeno una soddisfazione.
2: Sì, esatto.
0: Senti, Francesca, io non ti sento perfettamente, ti dico la verità. Non so se hai il viva voce, o se ce l'hai, toglilo per cortesia e usiamo la chiamata normale.
2: Va meglio?
0: Sì, adesso sì, non si capiva niente, Francesca, tutto il bene. Ecco, dai, tranquilla, non ti preoccupare. Dai, ti faccio sentire gli indizi, poi mi dai la soluzione, va bene?
2: Perfetto.
0: Dai, stai lì. Qua ci vogliono le cazziatone che la nostra centralinista Eleonora fa agli ascoltatori, perché io so che ve lo chiede, ve lo dice. Comunque, allora, gli indizi della parola misteriosa sono: parola formata da 13 lettere, inizia con la N di...
3: Non ho più il vetro davanti.
0: E finisce con la E di...
3: E speriamo che oggi me lo cambino.
0: Ok, la definizione è avviso del tribunale. Cara Francesca da Ferrara, dimmi qual è la parola misteriosa di oggi.
2: La parola è notificazione.
0: Notificazione, sentiamo il nostro notaio.
4: Notificazione, Alberto, allora. Fabbro di Tortone Martina.
0: E allora, esatto, Francesca, esatto.
2: Grazie.
0: Emozionata.
2: Finalmente, ci provo tutti i giorni.
0: Veramente?
2: Prima o poi, sì, prima o poi mi chiameranno.
0: Sei stata bravissima, allora sono contento che tu ci sia finalmente riuscita. Sei entrata anche tu nella competition dei nostri ascoltatori, che ormai è diventata veramente un... Dovrei fare il torneo mondiale Spine di 105 del Crucible Brian. Cioè, abbiamo della gente fortissima a sto gioco, velocissima. Francesca,
2: magari, con piacere. Grazie
0: io
2: mille.
0: Ti regalo il kit della radio. Vuoi salutare qualcuno velocissimamente?
2: Saluta Elisa, la mia collega, che mi starà sicuramente ascoltando.
0: Elisa, ti mandiamo un bacio. Ciao Francesca, a presto.
2: Grazie mille,
0: buone vacanze.
2: Un bacio.
0: Ciao, ciao. Ragazzi, è così, è una competizione ormai, un torneo. Devo creare la Lega, altro che Fanta Sanremo. Qua facciamo il Fanta Crucible Brian con tutti i nostri ascoltatori.

0: Moving to the Sun, Radio 105, sempre con voi fino a mezzogiorno ci sono io, un saluto da Brian, un saluto al nostro DJ Spine in regia, insomma la squadra è sempre qui, siamo belli carichi, belli gasati, abbiamo giocato, abbiamo regalato il kit della radio, insomma le cose belle che potevamo fare le abbiamo fatte. Notiziola così al volo che mi ha un pochino stupito, soprattutto perché l'altro giorno abbiamo parlato di gente che lascia il lavoro, avevo chiesto, non so se c'eri tu Spine in regia o Simo J, ho detto ma se poteste lasciare tutto oggi, no? Ok, il lavoro, cosa fareste? Per vivere ovviamente, no? Magari c'è il classico ciringhito in spiaggia, l'abbiamo parlato l'altro giorno, a te non l'ho chiesto Spine, mi sa che sì c'era Simo J, tu cosa faresti? Se potessi mollare tutto oggi, cosa faresti?
1: Prenderei una casetta piccolina in montagna, lontano da tutto e tutti, butterei il telefono e mi muoverei anche a piedi.
0: Esatto, e questa cosa è interessante perché tanti che vivono in città in qualche modo hanno questa voglia di scappare. C'è questa notizia che parla di una ragazza americana di Boston, si chiama Kathleen. In pratica lei si è trasferita qualche anno fa in Grecia, ok? Immaginate passare da Boston ad Atene. Lei ha girato il mondo, ad un certo punto nel 2022 ha deciso di trasferirsi proprio con questa fantasia mediterranea ad Atene per cambiare vita, una slow life, una vita lenta. Forse anche Dario Spada ne ha parlato l'altro giorno quando si parla proprio di vita lenta, no? Del cambio di
1: routine. Sì, questa mattina.
0: Ma perché secondo me sta tornando tanto. L'estate poi ti fa venire anche voglia di cambiare, di resettare, anche perché sta per ricominciare tutto o è già ricominciato tutto. Ecco, solo qual è il problema? Che lei dice, sì, tutto bello, la vita mediterranea, slow life, fantasia, ok. Però poi lei dice, ma poi ci sono anche cose negative, nel senso ci sono periodi dell'anno in cui è tutto fermo, le due settimane di agosto in cui anche in Grecia è tutto fermo, se devi fare qualcosa non lo puoi fare, non puoi fare la spesa, i negozi sono chiusi. Cioè lei dice, tutto bello, però questo fermarsi totalmente in alcuni momenti non è che mi faccia impazzire. Quindi secondo me, probabilmente, quando pensiamo che il paradiso è da qualche altra parte, non ci rendiamo conto che forse le piccole cose, quelle della quotidianità, poi ci mancheranno, no? Le cose a cui siamo abituati. Quindi secondo me è un po' una bilancia. Sì, ok, mollo tutto, vado via, però, Spine, mollo tutto, vado in montagna, però poi magari ti mancano determinate cose, comodità che hai nella tua vita quotidiana. Ecco, insomma, diciamo, è sempre una bilancia, dobbiamo mettere sempre tutto sul piano della bilancia. È giusto così, è la vita, no? Però io vi direi che qualche altro giorno al mare, sinceramente, me lo farei, volentieri.

Fresh canta da Dio un po' quello che si può fare, magari cambiando vita, no? All'improvviso. Ne abbiamo parlato, abbiamo letto questa notizia di questa ragazza che da Boston si è trasferita in Grecia, ma comunque ha trovato anche qualche piccolo difettuccio. Ne parliamo, torniamo a parlare tra poco. Prima però voglio ricordarvi un appuntamento importante qui per Radio 105, perché da oggi, che è il 28 di agosto, fino al 6 di settembre, Radio 105 vi aspetta a Rieti, per la fiera campionaria mondiale del peperoncino, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi di tutta l'estate. Aree food, convegni, show cooking, mostre, laboratori, grandi serate con i DJ set e l'animazione di Radio 105 con il nostro Dario Micolani, gli show musicali di Baby K, di Brock, di AH7 e gli imperdibili appuntamenti con 105 Discomania e 105 anni 90. Quindi segnatevelo da oggi, Fiera Mondiale del Peperoncino, vi aspettiamo, non mancate!

0: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
7: Mi sento fortunata.
8: Il premio Oscar Angelina Jolie.
9: Ho il risultato della sua biopsia.
8: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
7: Non so come dirlo a mia figlia.
10: Metta la sua vita in pausa per un po'.
8: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
11: Non gliela daremo vinta.
8: Couture dal 26 agosto al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: lasciare tutto, cambiare vita. Arrivano sempre un bel po' di messaggi al 342 41 15 105. Perché? Perché siamo infelici? No, alla fine siamo forse un po' insoddisfatti, perché anche i social ci hanno aperto la percezione che si può fare qualunque cosa, si può veramente cambiare vita da un momento all'altro, anche se a volte sembra solo una mera illusione. Qui a 105 ne parliamo, arrivano un po' di vocali, sentiamo.
1: Vai. Ciao Brian, mi sono appena collegato, io ti dirò che mi trasferirei in Sardegna. Vabbè. Perché con un lavoro normalissimo ti puoi mantenere sicuramente meglio che in Toscana, e comunque sia c'è più natura, meno traffico, la vita è più lenta, c'è più rilassatezza. E poi amo il mare. Sono di origine sarda, che io mi trasferirei lì.
0: Beh, non è male come idea, anche se non so poi quanto effettivamente sia così. Sicuramente in alcune parti d'Italia è diverso rispetto in alcune città come Milano è molto più complicato, la vita costa molto di più, no? Quindi questo ragazzo andrebbe in Sardegna.
2: Poi c'è una risposta che sembra fatta apposta.
3: E allora, se ti vuoi fare due giorni al mare, vieni in Sardegna, che c'è in questo istante ci sono 44 gradi assenza completa di vento, no. E le spiagge pienissime,
0: no.
3: Però giuste, non come Ferragosto.
0: No, vabbè.
3: Vieni qua, ti ospito io.
0: Dai.
3: Porca io credo... di quella troia.
0: No, ma così è uscita, che gli è uscita così. Vabbè, ma i sardi sono comunque un popolo ospitale, noi lo sappiamo, alla fine lo sa. Certo, quando gli andiamo però a romperle troppo le balle, che gli riempiamo tutte le loro zone marittime, effettivamente è un po' anche colpa nostra, ci può stare. Comunque, cambiare vita a volte può essere facile, a volte può essere difficile. L'importante è cercare di essere felici. Poi alla fine, oh raga, cioè la vita è una sola, non è che quindi se avete la possibilità di fare qualcosa di diverso, fatelo, ma ricordatevi che a volte magari pensiamo, abbiamo un'illusione che sia tutto perfetto se cambiamo vita, ma magari poi il vero tesoro, la vera vita, la vera felicità ce l'abbiamo proprio a fianco, no? Dentro casa, e non lo sappiamo. Chissà, volevo fare filosofo oggi? No, non lo volevo fare, ma è andata così. Cioè, bisogna anche un po' trovare una chiusa, no? In qualche modo, e l'abbiamo fatto andando in Sardegna e facendoci sclerare addosso. No, non è vero, sto scherzando. Dai, continuiamo con la musica, andiamo verso la fine di questo programma, di questo show. Arriva Energy.

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
11: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
15: Perché? Perché?
12: Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
16: 9 anni fa il mondo è finito.
17: A me manca la musica.
18: Cantare mentre vado all'alimentari.
16: Dal leggendario regista Ridley Scott.
19: Il mondo di prima non esiste più.
16: Che cosa ti aspetti di trovare?
19: Sopravvissuti.
16: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
20: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
21: 105
22: Che storia!
23: Radio 105.
24: Che storia!

0: Don't Get Me Wrong, era il 1986, anno fantastico perché nasco io nell'86, quindi era il nostro disco 105 Che Storia, che termina in qualche modo questa puntata di 105 Open Club. Grazie mille a tutti come sempre, grazie DJ Spine.
1: Ci si sente la settimana prossima.
0: Sì, esatto, perché io sarò in onda, tornerò comunque in onda dalle 12 alle 14, ma comunque ci sentiamo domani, dalle 10 alle 12. Si torna qua, domani ci sarà Antonio Summa, regia, insomma. Quindi noi non vi lasciamo, non
1: guarda
0: vi preoccupate.
1: Guarda chi ti ha portato però,
0: Ma c'è Linda?
1: Live from Milano.
0: Mamma mia, ciao Linda.
2: Buongiorno, ciao Brian.
0: Linda, sei pronta?
2: Nata pronta, si spera. Oddio,
0: lo so.
2: Speriamo.
0: Beh, più o meno, dai, dai Linda, facciamo così, guarda, ti lascio subito perché il tempo è tiranno.
2: Va bene.
0: Con Linda Pani per le prossime due ore. Io veramente ringrazio tutti, Eleonora Centralino, Valeria Stoppelli in redazione, tutti voi che ci ascoltate sempre, che non mollate mai. Un saluto dal vostro Brian di fiducia. Ciao.

0: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
1: Oh mio Dio!
0: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
1: Prendi me, scegli me.
2: Medico!
0: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
1: Ama me.
0: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: E siamo pronti per cominciare. Manca un minuto a mezzogiorno. Adesso le news del TGCOM 24.
4: Radio 105, TGCOM 24. Breaking news.
5: Buona giornata da Umberto Cascone. Cordoglio delle case reali europee per la scomparsa di Re Harald V di Norvegia, morto oggi a 89 anni. In corso il Consiglio di Stato. Il figlio Haakon assume il titolo di re. Sua figlia Ingrid Alexandra, nata nel 2004, è la nuova erede al trono. Condoglianze anche dalla Premier Meloni. In Nepal e Tibet sospesi i soccorsi dopo l'ondata di fango che ha spazzato via interi villaggi. Il rischio di una nuova esondazione catastrofica è alto. Il bilancio è di 489 morti confermati e oltre 2300 dispersi, tra questi anche 3 italiani. Incidente mortale nella notte nel Perugino. Un'auto esce di strada in curva e si ribalta. Deceduti un 16enne e un 17enne. Alla guida un ragazzo di 18 anni, ferito insieme ad altri 2 giovani presenti a bordo della vettura. Indagini in corso per ricostruire quanto accaduto. A Tribano, nel Padovano, un 59enne è morto stamattina mentre era al lavoro in un terreno agricolo. L'uomo è rimasto incastrato in un mezzo per la raccolta delle barbabietole. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il macchinario, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. Agguato all'alba all'Auropoli, nel Cosentino, una o più persone hanno aperto il fuoco nei pressi di un'agenzia di servizi ambientali, ferendo un uomo e uccidendone un altro. Anche il padre della vittima era stato giustiziato a colpi di pistola 4 anni fa. Indagano i carabinieri. Calcio, dopo quelli di Champions, oggi alle 13 i sorteggi di Europa League. Milan e Juventus attendono di conoscere i rispettivi sfidanti nel torneo e anche l'Atalanta stacca il biglietto per un trofeo continentale ai playoff di Conference, battuto per 1-0 l'Apoel Tel Aviv. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Ma buongiorno e buon venerdì! Venerdì 28 di agosto. State ascoltando Radio 105. Adesso mezzogiorno è appena passato da un minuto, quindi è arrivata l'ora di Tutto Bene a 105 nella sua versione estiva, quindi un paio d'ore insieme fino alle 14 nelle mie mani, quelle di Linda Pani. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, ben ritrovati e soprattutto ben ritrovato. Finalmente siamo fisicamente vicini, siamo fisicamente insieme. In regia c'è Spine.
6: Ciao Linda, ben arrivata. Hai visto che ti ho portato un po' di fresco?
3: Hai visto che bello fresco, mamma mia, mamma mia. Allora, sono molto contenta perché sono tornata in studio, ho finito con lo smart working e quindi sono contenta di essere tornata in studio. Sono molto felice qui in Largo Donegani 1. La direttrice mi ha già ripresa perché in qualche puntata fa ho chiesto di portare del cibo. Ora che sono fisicamente qui, se passate per Milano e passate vicino agli studi di Radio 105, portate del cibo.
6: Abbiamo fame.
3: Adesso la direttrice mi fa un culo così. Va bene, tutto bene a 105, mi sembra tutto bene alla grande veramente. Ringrazio Brian che vi ha condotti fino a qui anche questa mattina con un po' di freschezza fino a mezzogiorno. Ringrazio la Nadia in redazione, la Ele al centralino. Saluto tutto il team di Tutto Bene a 105, pronti per un po' di chiacchiere anche questa mattina, un paio d'ore insieme di musica, di chiacchiere e soprattutto l'attesissimo gioco che arriverà più tardi e che insomma fa molto discutere. Va bene, se ci siete battete un colpo anche in questo venerdì 28 di agosto. Gente che va, gente che viene. 342 41 15 105, così intanto ci salutiamo, ma soprattutto è il momento di alzare il volume perché uno dei dischi più fighi del momento, viralissimo anche sui social, Ring My Bell, sul volume.

Ci siete, do il buongiorno a tutti quanti, grazie che insomma mi rispondete all'appello. Cappe da Padova vedo presente come sempre, l'ammiratore segreto che non si firma perché giustamente è segreto, Luca da Trieste, Vincenzo da Verona, Lorenzo, ci siete, c'è qualche donzella all'ascolto o tutti uomini, non ho capito. Va bene, volevo invece riallacciarmi al messaggio di Angel Fire che dice: ciao Linda, Milano, finalmente la moda è salva. Perché in realtà quello che vi volevo chiedere stamattina, un pochino per passare un po' di prima fettina, diciamo, del programma in leggerezza, ha a che fare un po' tra virgolette con la moda. Allora, lui si riferisce al fatto che io tempo fa facevo delle stories dove magari vestita in maniera particolare facevo finta di essere a una sfilata e salvare il mondo della moda. Chiaramente era una cosa totalmente ironica perché la gran parte delle volte ero vestita, diciamo, in maniera discutibile. Ogni tanto no, mi impegnavo, però va bene, quindi si riferisce a quella cosa lì, ma fatalità, casca fagiolo, con in realtà una cosa che mi ha fatto sorridere stamattina, ovvero che Facebook mi ha ricordato che 9 anni fa stavo facendo le prefinali di Miss Italia, che poi sono passata in finale, quindi il periodo più o meno era questo, e io conservo un ricordo bellissimo di Miss Italia perché mi sono divertita tantissimo, cioè avevo 18 anni freschi appena fatti e ero lì praticamente per giocare. E in quella fase lì, il passaggio tra le prefinali e le finali, dove da 200 ragazze si passa a 30 all'epoca, 9 anni fa, 9 anni già sono passati, porca miseria, sto invecchiando anch'io, va bene, e praticamente loro vogliono proprio conoscere la persona, no? Quindi oltre che presentarsi con nome, cognome, quanti anni hai, che cosa studi, che cosa fai nella vita, eccetera eccetera, loro vogliono capire anche una serie di abilità che magari uno ha, che può spaziare dalla danza al canto alla recitazione agli sport, ma anche altre cose particolari. Ci sono tante storie di ragazze molto particolari, ci sono un po' di notizie che stanno uscendo anche in questi giorni al riguardo, però io vorrei soffermarmi proprio sulle abilità, perché molto spesso anche nel curriculum, no, bisogna aggiungere le cosiddette skills, ok, quindi abilità. Però io questa mattina vorrei fare una raccolta, fate finta di candidarvi a Miss Italia, ok, tutti quanti, uomini e donne, ok, e dovete convincere me, che sono nella giuria, che avete delle abilità particolari, magari sono, sapete, quei talenti inutili tipo muovere le orecchie, quelle cose là, cioè io voglio sentire tutte le cose bizzarre che sapete fare, e leggiamo Miss Tutto Bene 105, Mister Tutto Bene 105 nella prima fetta del programma. Avete capito? 342 41 15 105, le vostre abilità particolari o inutili.

0: Dal 2023 Post Malone, Chemical qui su Radio 105. Tutto bene a 105. Stiamo parlando, dato che la bellezza nella vita non basta, bisogna saper fare cose, di tutte quelle abilità, talenti inutili o magari anche particolari che avete, perché questo ci serve per eleggere Miss Tutto Bene a 105, Mister Tutto Bene a 105. Ovviamente non basandoci sulla bellezza, ma sulle cose che sapete fare. Intanto saluto Monica da Castiglion Fiorentino, Kate, Rosy, che insomma si sono fatte avanti quando chiesto se ci fosse qualche donzella all'ascolto, e per fortuna sì, non mi avete lasciata da sola con quei pazzerelli degli umetti che ascoltano Radio 105. Rosy, a proposito, dice: Linda, io ho i piedi prensili, riesco a prendere anche le cose piatte da terra, non è un'abilità inutile perché evito di piegarmi, è una cosa utilissima. Io mi ricordo quando ero bambina, mia mamma mi faceva lo chignon per andare a danza, che ero piccolina, magari cadevano le forcine o gli elastici per terra, io li tiravo su con i piedi perché non mi potevo muovere.
1: Pensavo ti facessi lo chignon con i piedi.
0: No, quella skill non ce l'ho. Poi ho imparato a farlo da sola, ma comunque le cose da pittella.
2: Allora, ciao, buongiorno. Allora, io so cambiare colore come i camaleonti.
0: No.
2: Aspetta che ti faccio vedere un attimo.
0: Fammi vedere.
2: Adesso mi metto su un vestito di rosso. Aspetta,
0: sì?
2: Mi metto su una parete bianca. Aspetta.
0: Vai. Oddio.
2: E voilà.
0: No,
2: mi
0: vabbè.
2: Vedi?
0: Sì. No, vabbè, pazzesco, pazzesca sta cosa. Ma no, questa sì che è un'abilità molto, secondo me, anche utile. Chi c'è?
3: Ciao 105.
0: No, che figata. Lui sa fare la goccia, sa fare verso la goccia. No, vabbè. No, io provo un'ammirazione concreta, veramente reale, un'invidia buona. Che Dio ti protegga dalla mia invidia. Cioè, è una skill che io userei tantissimo se lo sapessi fare, invece.
1: Per fare.
0: Sì. No, non lo so, però sai quanto intrattieni le persone così? Io, il massimo che posso fare è tenere un occhio fermo e l'altro buttarlo verso dentro. Così.
1: Vabbè,
0: se vi avvicinate all'autoradio lo vedete.
1: Ho capito, ma quello lì perché c'è l'occhio di vetro.
0: No, è vero. Poi so girare la lingua da dritta a girarla a 180 gradi. Così. Tutte
1: vabbè,
0: queste cose le potete vedere.
1: Ci vuole.
0: Non lo sa fare nessuno, Ciccio. Se ti piacesse. So che sai fare un sacco di cose con la lingua, Spine, però...

0: 5. Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai spazio a ciò che ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa. Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia. E c'è un invito speciale, portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una borsa blu Fracta, che quest'anno festeggia i suoi 30 anni. Con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fate spazio a ciò che amate, tutti dettagli su ikea.it.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
5: La spesa intelligente!
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
12: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio.

0: Madonna, Wet Girl Wasted, qui su Radio 105. Tutto bene a 105 fino alle 14 insieme. Linda Pani, il nostro Spine in regia. Oggi un po' triste Spine, oggi lo vedo un pochino affranto. Danni alla macchina, la vedrà fra una vita.
1: Un po' con quei cosi girati.
0: Ok, con quei cosi lì. Beh, diciamo che è un talento, un'abilità riuscire a far capire le cose senza dire le parolacce. Che ne sappiamo noi? Allora, stiamo parlando di talenti inutili per eleggere Miss e Mister Tutto Bene a 105 sulla base delle vostre skill, e ne stanno arrivando un po', sentiamo.
2: Ciao Linda, ciao a tutti. A proposito di lingua, io riesco a piegarla in due. Così, guarda, si vede?
0: Davvero,
2: così.
0: Davvero.
2: Fantastico. Buona continuazione, Davide De Prof.
0: Ciao Davide, anche io riesco a piegarla in due, a fare... così, vabbè, basta rumori strani, basta, abbiamo finito, basta cose con la lingua, chi c'è?
3: Ragazzi, ciao, Matteo da Bologna, io so fare il verso del maiale.
0: Allora, potresti andare d'accordo con Edoardo Mecca, che lui è bravissimo a fare i versi degli animali, e quindi me l'hai ricordato tantissimo, tra l'altro lo saluto che è in vacanza, caro Edo. Chi c'è?
4: Buongiorno Linda.
0: Buongiorno.
4: Il mio talento inutile è riuscire a mettere il pollice ad ombrello, piegarlo così tanto che riesce ad arrivare indietro.
0: Hai capito tipo come? Ci sono persone che lo sanno fare. Esatto. Mamma mia, che è una cosa stranissima. Ah, ti senti il brividino lungo la schiena. Oddio. Io, guarda, per quanto riguarda invece le dita, non so, c'è qualcuno anche come me, siamo in pochi in questo mondo, praticamente non sappiamo contare fino a 5. Perché tu alzi pollice, indice, medio, anulare, mignolo per contare. Praticamente il mio anulare non si alza. Quindi io conto pollice, indice, medio, mignolo e anulare. Tutte e due le mani. Non sono in grado di contare fino a 5, da sempre. È una cosa bruttissima. Vedo Spine che mi guarda come per dire disagi, patologie.
1: Sì, sì, beh, è tutto a posto.
0: Totale. Ho scoperto che c'è qualcun altro come me, quindi mi sento meno sola, però... La gente pensa che io lo faccia apposta, invece no. Però non è tanto un'abilità questa roba qui. Tipo Spider-Man, capito? Va bene, ne stanno arrivando anche altri al 342 41 15 105. Però forse Gianluca da Brescia potrebbe essere, diciamo, quello che concorre per la finale di abilità. Dice: io ho il superpotere di riuscire a sopravvivere in casa con due figlie, una moglie, un cane, ovviamente femmina, con ciclo ovviamente alternato. Tutte donne e tutte ciclate? Sono quattro, quindi quattro sono le settimane in un mese. Lui, poverino, ogni settimana ne deve sopportare una.

0: Ho trovato la mia gente. Ho trovato la mia gente, raga. Daniele da Calusco dice: ciao Linda, anch'io conto così, finalmente non sono più solo. Gente che conta senza alzare l'anulare. Mi sono vicina, abbracciamoci forte. Guarda, è arrivato anche un altro messaggio. Dice: ciao Linda, anche mia figlia Stella conta come te da quando ha 3 anni. È fantastica quanto conta senza l'anulare. Vedi, vedi che non sono sola. Questo programma serve per sentirsi meno soli. Io lo dico sempre, chi c'è?
1: E a proposito di lingua, so annodare i piccioli delle ciliegie con la lingua.
0: Che figo.
1: Baci Teresa.
0: Ciao Teresa, che figata. È bellissima, è un'altra cosa che io invidio tantissimo. Brava, grande. Chi c'è?
2: Buongiorno Linda. Io riesco a toccarmi la punta del naso con la lingua.
0: Ecco. Ecco, io lo sapevo che c'era qualcuno all'ascolto che lo sapeva fare. Io me lo sentivo, grande, grande. Ogni tanto ci provo anch'io. Non riesco.
3: Buongiorno 105, qualcuno di voi vuole un caffè?
4: Ma cos'è, sta scatarrando?
0: Ah, basta! Oh, faccio lo stesso rumore anch'io la mattina, ma non con la moca, perché quando mi sveglio devo scatarrare. Ma cos'è questo programma? Ma cos'è?
5: Ciao Linda, e allora una delle mie...
0: la moca, perché quando mi sveglio devo scatarrare. Ma cos'è questo programma? Ma cos'è?
5: Ciao Linda, e...

0: fuori. Un bacione, sì. Ciao Linda, Raffaella.
1: Vabbè, cioè, vabbè, apriamo un gruppo su WhatsApp.
2: Sì.
1: Dove ci raccogliamo.
2: I deviati, lo chiamiamo.
1: Malformazioni, disagi, soprattutto per... Allora, no, il nuovo nome del programma è mica tanto bene a 105.

0: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
10: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
11: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di...

0: Quel coyote!
1: A me importa.
2: Coyote vs Acme!
3: Idiota!
2: Al cinema dal 2 settembre!
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie.
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
6: Couture dal 26 agosto al cinema.
10: Radio 105, proud to be different.

0: just might. Bruno Mars, I Just Might, altra abilità, rovinare i dischi quando si tratta di disannunciarli. Eccomi qua, presente. Allora, altre cose, altri talenti o inutili o particolari che avete. Cappè da Padova dice: so scrivere poesie, le scrivo da quando avevo 18 anni. Adesso ne ho 46, ne ho scritte tantissime, ma nel 2026 con le poesie ci fai la fame. Però non smettere mai, anche se non ci guadagni, non smettere mai. Invece qualcuno dice: io so schioccare la mandibola. Ah, oh, che brividino. Brividino, schioccare la mandibola. Invece Sofia da Belluno dice: io riesco a mettere le mani a preghiera dietro la schiena. Ho provato, ci riesco anch'io, Sofì. Cioè, ci avevo voluto un attimo, però guarda che ce la faccio, guarda Spine. Mamma mia, fatichisa, adesso rimango bloccata così. Chi c'è?
1: Ciao ragazzi, io riesco a bere dal naso e a far uscire il liquido tramite il canale delle lacrime.
0: No.
1: Un saluto a tutti, Stefano da Fanti.
0: Stefano, oddio, sono scioccata. Oddio, che cosa. Cioè, per carità, fai intrattenimento durante le serate, se sei in una tavolata di compagnia e tutto, però è abbastanza inquietante. Chi c'è?
2: Ma cosa mi dici mai? Strapazzami di coccole!
0: Strapazzami di coccole, che bello! Io adoro chi sa fare le imitazioni, per me sta proprio su un altro pianeta. Infatti sto pensando al mio collega Edoardo Mecca, che saluto tantissimo, lui è il numero uno in questo. Chi c'è?
3: Beh ragazzi, io sono abilissimo perché praticamente riesco a tossire, a far finta di tossire quando devo fare una puzzetta, no?
0: Ah sì?
3: Così tipo... Avete sentito anche altri rumori oltre al colpo di tosse? No, perché riesco proprio a contemporaneizzare il tutto.
0: Mazza, è un talento questo, fai tipo screenshot. Comunque, se devo essere sincera, io l'ho sentito, è un altro rumorino di fondo, io l'ho sentito. Cristian da Perugia, io so ruttare a comando. Bello, bello, ci piace, bello, bello. Così ti liberi. Io so far zampillare le ghiandole salivari a comando. Ma che schifo.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla A23 verso il confine di Stato 2 km di coda in uscita per traffico alla barriera di Ugovizza, sulla A14 verso Bologna 3 km di coda per incidente fra Trani e Andria, proseguendo 3 km di coda per incidente tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova, sulla A7 verso Milano 1 km di coda per un veicolo in avaria tra l'immissione sulla A10 e Genova Bolzaneto, sulla statale 66 Pistoiese rallentamenti per alberi sulla carreggiata all'incrocio Le Piastre verso l'incrocio Firenze via Baracca, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga rallentamenti per incidente all'incrocio Verano Brianza verso il confine con la Svizzera, sulla statale 126 sud occidentale sarda rallentamenti per lavori all'incrocio San Giovanni su Ergiu verso la statale 195 sul Citana. Prudenza e buon viaggio.
2: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
3: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
2: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
3: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.

0: Ippodromo SNAI, San Siro, Asap Rocky, Dombi Dumb Tour. Info e biglietti su idays.it.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: 9 anni fa il mondo è finito.
6: A me manca la musica.
7: Cantare mentre vado all'alimentari.
5: Dal leggendario regista Ridley Scott.
8: Il mondo di prima non esiste più.
9: Che cosa ti aspetti di trovare?
10: Sopravvissuti.
5: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
13: Mamma
14: sita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
13: Te gusta, mamma sita.
15: I beat più ballati.
14: I pop,
15: R&B,
14: dance,
15: reggaeton,
14: Moonbaton.
13: Este es el Mamacita Radio Show.

0: e domenica alle 20, solo su Radio 105.
1: 105.
2: 105.
1: 105. Che storia.
0: Radio 105.
3: Che storia.

0: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
1: Oh mio Dio!
0: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
1: Prendi me, scegli me.
2: Mitico!
0: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
1: Ama me.
0: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: E vai che un'ora è andata, ne abbiamo ancora una insieme. Insieme? Insieme. Insieme con la scema, sono le 13 in punto.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Il disco di Bose, Lose Myself, apre la seconda ora di Tutto Bene a 105, quindi ancora un'ora insieme fino alle 14. Ciao a tutti, io sono Linda Pani, in regia c'è Spine.
1: Ciao.
0: Un Spine contento di avermi fisicamente qui, ma
1: sì,
0: non perché mi può spupazzare e abbracciare, ma perché quando siamo in smart working noi speaker è una rottura di balle, è vero?
1: Dici no, così? Perché ti posso spupazzare.
0: Mi puoi spupazzare. Mi piace farmi spupazzare perché poi, sapete, normalmente io sono in onda il fine settimana, no? Il fine settimana questi corridoi della radio sono vuoti, no?
1: Spero che oggi...
0: No, vabbè, cioè io che sono abituata con il weekend, cioè per me così è pieno di gente, capito? E quindi io sono contenta perché...
1: Siamo qui in quattro.
0: Cioè di solito siamo in due, in tre, in quattro. No, di solito siamo veramente in quattro, oltre a noi ce ne stanno altri tre, quattro. Invece oggi, dai, c'è più gente, oggi c'è più gente.
1: Siamo in sei.
0: Che comunque, cioè per me è tanto. Sono forse una delle poche persone nella città di Milano ad essere contenta di vedere i colleghi.
1: Prova a contare fino a sei.
0: Sì. Così non mi si alza l'anulare e puoi vedere l'attrazione turistica che sono le mie mani. No, beh, però effettivamente il fatto di non vedere mai i colleghi ti rende contento di vederli, se non li vedi mai. Poi io, vabbè, scodinzolo, sono sempre felice, quindi vabbè, io faccio, sono una categoria a parte. Però non vedendoli mai, io sono sinceramente contenta di vedere le persone con cui lavoro. E niente, non so se capiti anche a voi, perché comunque
1: no.
0: quando sei... Allora, che c'hai il tuo micromondo al lavoro, sei in un qualche modo protetto, no? Quindi da una parte stai bene, però dall'altra c'è, cioè, tutte le dinamiche che accadono proprio perché c'è un pullulare di gente nei corridoi, capito? E quindi niente, oggi ho visto un po' di colleghi, di gente che non vedo mai, sono particolarmente felice, quindi scusate se dedico questo intervento a loro, però è veramente così, perché poi si crea un ambiente un po' di famiglia, capito? Io sono felice. Vabbè, scusate, volevo solamente dire questo e quindi fare un tributo, un omaggio a tutti i colleghi che non vedo mai. Va bene, andiamo avanti con la musica, vai, mettiamo il disco, Troye Sivan, da quest'anno.

0: Questo disco chiaramente dice lecca, lecca, lecca, vero? A proposito di cose che si sanno fare con la lingua. Secondo me Spine sì, assolutamente. Va bene, allora io in tutto questo vi volevo raccontare le nuove che arrivano dal mondo. Ringrazio la Nadia in redazione. Allora, ChatGPT che ormai viene interpellata per veramente qualsiasi cosa, adesso legge anche la mano. La nuova tendenza virale, diciamo, sui social che riportano eccetera eccetera, per scoprire il futuro con l'intelligenza artificiale. Siccome non è solo un'elaborazione di testi quella che fa l'intelligenza artificiale, ma anche quella di immagini, e tante persone, eccolo Spine che ci sta già provando. Praticamente tu, quando la istruisci, che dai il famoso prompt, devi essere molto specifico su quello che vuoi sapere, su quello che vuoi che venga analizzato. Però l'intelligenza artificiale poi ti fa la scheda e ti legge praticamente il futuro. Ora io non so esattamente quale prompt va inserito per fare questa cosa.
1: Ma guarda, in realtà non è che c'è molto da inserire. Io ho fatto la foto adesso alla mia mano.
0: Sì.
1: E ho scritto leggimi la mano.
0: Ok, che ti dice?
1: Mi risponde: ah, questa mi piace, con uno smile.
0: Carina.
1: Te la leggo volentieri in chiave di chiromanzia, quindi
0: vai.
1: Come interpretazione tradizionale per divertimento, non come previsione scientifica, ovviamente.
0: Ok, lo specifica. Okay.
1: Dalla foto si vedono abbastanza bene le linee principali. La linea della vita è lunga, piuttosto marcata, fa un arco ampio intorno alla base del pollice. Nella chiromanzia viene associata a energia, resistenza e forte attaccamento alle esperienze concrete.
0: Vero? Questo ci sta?
1: Poi linea della testa è molto lunga, attraversa quasi tutto il palmo, scendendo leggermente. Tradizionalmente sarebbe il segno di una persona con immaginazione e creatività.
0: Ok,
1: linea
0: ci
1: del
0: siamo.
1: Cuore. Lettura classica parlerebbe di sentimenti importanti ma gestiti con una certa razionalità.
0: Ok.
1: E poi c'è un'altra linea verticale che mi si è aggiunta evidentemente. Sembra diventare più evidente nella parte centrale del palmo. Secondo la tradizione significherebbe una vita professionale che si costruisce progressivamente con cambiamenti o svolte.
0: Ti ci rivedi? Ha senso?
1: Ma sai che sì.
0: O sono quelle cose un po' come l'oroscopo che vogliono dire un po' tutto e un po' niente? No, in realtà è abbastanza specifico.
1: C'è poi una cosa interessante. Hai un monte di Venere.
0: Sì.
1: È molto una parte, sviluppato.
0: È una parte della mano, sì.
1: Che nella chirurgia, nella chiromanzia,
0: nella chirurgia
1: è collegato a energia, passione, socialità e piacere di vivere.
0: Beh, questa sì, ha sensissimo. Ah, voglio provare anch'io, voglio provare. E cavolo, uno dice che sono inquietanti queste cose, però in realtà ti invogliano a provare. Cioè,
1: sono delle cavolate, però divertenti, dai.
0: Dai, è divertente, divertente. Vabbè, allora facciamo che metto un disco e provo anch'io, e sono curiosa, vai, vai.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma...

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Air Power, i Coldplay qui su Radio 105. Mi raccomando, quando ascoltate i Coldplay d'estate, toglietevi il plaid, perché sennò ascoltarli col plaid fa caldo. Va bene, allora stavamo parlando della lettura della mano con l'intelligenza artificiale. Qualcuno chiede: io sono ignorante in materia informatica, ma questa cosa della lettura della mano non è che poi rubano le impronte digitali? Guarda, anch'io sono ignorante in diciamo in materia. Però secondo me per le impronte digitali serve una sorta di scanner, non è che da una foto riesci a ricostruire un'identità dalle impronte, credo, almeno basandomi sui film.
1: ma soprattutto non vedo l'utilizzo poi.
0: No, infatti, cioè, alla fine tanto ormai i nostri telefoni sanno tutto, cioè hanno veramente tutto, quindi penso che l'impronta digitale sia forse
2: il minore dei mali.
0: Infatti, tra l'altro mi sono fatta leggere la mano anch'io dall'intelligenza artificiale di Spine. Porca miseria se ci ha preso. Sono scioccata, ci ha preso tantissimo, è inquietantissima questa cosa, mi sento male. Va bene, detto ciò, ciancio alle bande, bando alle ciance. Sappiate che dopo la publi e dopo il disco 105 Selection si gioca. Quindi mi raccomando, intanto, se non l'avete mai fatto, fatelo adesso. 342 41 15 105. Intanto salvatevi il numero, che fra poco vi servirà, perché si gioca.
3: Tutto bene a 105. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un

Il disco 105 Selection, Eno Tremil Warren, Silver Lines, qui su Radio 105, il disco 105 Selection, quindi il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105. Allora, come detto poco fa, è arrivato il momento di giocare, quindi adesso al 342 41 15 105, radio bella, bella concentrati, cioè accesa, volume alto, mi raccomando, telefono alla mano e pronti per giocare. Allora, si tratta di una canzone recitata, quindi io prenderò il testo di una canzone e lo recito cambiando la metrica e soprattutto cambiando la base sotto, quindi non essendo cantato ma essendo recitato. Se voi avete il testo in testa e lo riconoscete, al 342 41 15 105 indicate titolo e artista. Mi raccomando, ci devono essere entrambi, sia titolo che artista, per vincere. Come si fa a vincere? Bisogna essere più veloci, quindi la Ele al centralino selezionerà chi darà la risposta corretta più velocemente, che vincerà oggi l'onore, la gloria, la mia stima e anche un saluto in onda al telefono, così anche ci salutiamo, abbiamo una scusa per chiacchierare. Va bene? Siete pronti? Prego maestro. Sentite che bella base. Immergiamoci nella favola. Eccoci qua. Quando balli mi fai perdere i sensi. Voglio ricoprirti di gioielli, nessuno può farti complimenti. Non hai sentimenti. A me piaci così, con tutti i tuoi difetti. E fai la cattiva a letto, mi sporchi col rossetto. Vengo da Roma Centro, infatti è pazza del mio accento. Vuole un figlio con me solo per farlo ricco e bello. Sto contando milioni, mi dispiace, non ho tempo. Ah, che follia sudamericana. Andare via, via prima di farci a pezzi. Non siamo troppo diversi, come l'ultima nota di quelle canzoni d'amore che chiudono senza parole ma dicono la verità. Non siamo troppo diversi, come l'avete riconosciuta? 342 41 15 105, vediamo se qualcuno la prende. Titolo e artista, anzi artisti, e qua vi ho dato un grosso indizio.

0: Amore.
1: Saif, parlare d'amore qui su Radio 105, parlare d'amore, cantare d'amore più o meno anche, in realtà oggi c'era vicino ma non era proprio amore, ma lo scopriremo fra pochissimo perché dobbiamo prima salutare e presentarci con colei che è stata più veloce, eccola Cinzia da Bergamo, buongiorno!
2: Buongiorno Linda, buongiorno!
1: Oh, che bella allegra, che bella energia, come stai?
2: Molto bene, grazie. Tu stai bene?
1: Sì, sto bene. Sono contenta, sono felice. Quindi grazie per avermelo chiesto intanto. Grazie.
2: Ma ci mancherebbe.
1: Allora, qual era il titolo e l'artista della canzone recitata di oggi?
2: Questo è Samba, Tony F e Gaia.
1: Bravissima, bravissima. È stato molto divertente recitarla così. Il testo portava totalmente da un'altra parte. Tu l'hai riconosciuta subito, sei stata velocissima.
2: Sì, nonostante il tono romantico, sì.
1: Grande, grande. Eh beh, questo succede quando hai il testo in testa. Va bene, che stai facendo di bello in questo venerdì, Cinzia?
2: Sto rientrando in ufficio, sfortunatamente.
1: Di venerdì?
2: Però l'ultima mezza giornata, sì.
1: Ah, ok, ok, bene. Vacanze invece?
2: Vacanze casalinghe, però pur sempre vacanze, l'importante è riposare un po'.
1: Staccare un pochino, riposare, assolutamente. È meglio, anche se non si va tanto lontano, però soltanto staccare un attimo dalla routine e riprendersi un attimo fa benissimo. Quindi,
2: assolutamente.
1: Quindi bene. Va bene, allora Cinzia, ti lascio lo spazio per salutare, dedicare la vittoria se vuoi, salutare chiunque tu voglia. Vai, tutto tuo. Va bene, allora Cinzia, ti lascio lo spazio per salutare, dedicare la vittoria se vuoi, salutare chiunque tu voglia. Vai, tutto tuo.

0: stavo passando di qua, ma c'è gente che lavora quindi in questa azienda, cioè.
1: Sì, infatti, ma guarda, cioè lui
0: c'è
1: arriva.
0: Gente che fattura, ragazzi, è il fatturage.
1: No, non è che fatturiamo, questo fa parte
0: il
1: già.
0: Il grano, di... ah, è già dentro.
1: È già dentro.
0: Allora, la vado, grazie. Ciao pubblico, è stato bellissimo vederci. Ciao. Ciao fratello, com'è?
2: Bene, ma a parte le grandinate.
0: A parte
2: bene.
0: Le grandinate, insomma. Mentre Spine mi ha raccontato che questa mattina è stato crivellato dalla grandine.
2: Sì.
0: Io in quel momento lì ero in bagno, sappilo.
1: Ah, stavi
0: volevo...
1: facendo grandine anche tu, stavi rompendo.
0: No, stavo facendo pipì. Stavo facendo pipì e dicevo. Ah. Cosa c'è fuori dalla finestra? Sono al cocoricono, ero in quel momento, in quella fase REM. Cioè, cosa c'è?
2: Domanda, cosa ci facevi alle 5:30 sveglio a far pipì?
0: E stavo pensando.
2: Come gli anziani.
0: Certo, ormai c'ho la prostata, ragazzi. Che c'è... ormai la prostata chiama.
1: No, ma la vera domanda è cosa ci fa Paolino adesso? Entra, apre il microfono, fa
0: ma sì, così a caso, sono venuto a rompere un po' le balle, no?
1: Hai fatto bene.
0: Ormai, sai che di notte c'è gente che sente i fantasmi? Io sento la prostata che mi fa...
2: Un attimo, eh.
0: Ti devi svegliare, bastardo!
1: Che sta invecchiando, Paolino.
0: Sì.
2: Da lì alla tomba è proprio un passo.
0: Sì, un attimo, ma infatti ho già prenotato l'oculo con dei fiori. Gentilmente niente orpelli nel mausoleo, grazie.
1: Hai già scelto il font del carattere.
0: Sì, già fatto tutto, sì, sì.
1: Il legno, che tipo di legno.
0: Vorrei, il mio sogno è avere il Paolo scritto in romano. Pavlo.
1: Ma tu sei Pablito.
0: Ormai sono diventato Pablito.
1: Io ormai lo chiamo solo Pablito.
0: Ormai se c'è una lingua che non conosco è lo spagnolo. Però... Pablito
2: lo sai.
0: Devo dire, sì, sì, devo dire che insomma.
1: Io secondo
0: nel
1: me.
0: Nel Sud America ho avuto esperienze.
1: Belle.
0: Sì, belle, beh, molto bello, sì.
1: Indovina in che lingua gli parlo io?
0: È un
1: spagnolo.
0: È un popolo molto caldo, molto caliente, il popolo sudamericano. Ci piace.
1: Lui, hai presenti le puntine che metti sulle mappe dei posti in cui sei stato?
0: Il risico.
1: Esatto. Lui invece lo fa per un altro motivo. Sta mettendo le puntine in Sud America per altri motivi.
2: No, però devo dire una cosa: che Paolino gira molto e questa cosa gliela invidio, perché piuttosto che buttare soldi nel cesso incazzate, lui li usa in viaggi e si fa una cultura. Bravo Paolino. No,
0: viaggio un sacco.
1: Pensavo in altro.
0: Io poi sono l'unica persona al mondo che torna dalle vacanze più stanco di quando è partito. Però sono ricco dentro.
1: Viaggio ha funzionato.
0: Però volevo fare presente questa cosa qua: in tutti i miei viaggi non sono mai andato in Sud America, perché so che se vado là
2: è un casino.
1: Allora, Paolino non va in Sud America perché è il Sud America a venire da Paolino.
0: Venite a me, amici, amiche del Sud America.
2: Senti, già che sei qua, mi disannunci, mi lanci il collegamento con la Fiera del Peperoncino, per favore, dopo la pubblicità.
0: Faccio io.
1: Dopo la pubblicità, però.
0: Dopo la pubblicità, va bene.
1: Ormai sei costretto a rimanere qua.
0: Allora, signori, qui a Tutto Bene. C'ho la voce di merda perché ho fatto serata 2 giorni fa. Signori, qui a Tutto Bene a 105 con la meravigliosa Linda Pani.
1: Grazie.
0: Ci fermiamo, facciamo una pausa, ma subito
1: dopo.
0: Ci fermiamo, ma subito dopo ci sarà il collegamento con la Fiera del Peperoncino.
2: Hai visto come si fa, Linda?
1: Ho preso appunti.
0: A fra poco. State lì.

0: Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Ehi, hey Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre!
9: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo!
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso... Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema. 105,
11: 105. Radio 105. Proud to be different.

0: Dua Lipa, End of an Era, qui su Radio 105, tutto bene a 105. Paolino mi ha già abbandonata, è entrato, spaccato tutto, esco, ciao, doveva invece...
1: Non è vero, sei tu che non mi vuoi!
0: Ma non è vero, non è vero! Però c'è una cosa che vogliamo sicuramente sapere, cioè gli aggiornamenti sulla fiera del peperoncino. Nei giorni scorsi vi abbiamo detto per l'appunto che ci sarebbe stata in questi giorni a Rieti e abbiamo mandato il nostro buon Dario Micolani, con il quale ci colleghiamo subito. Ciao Dario!
2: Buongiorno a tutti! Buon pomeriggio, buona estate da parte mia. Sono Dario Micolani. Come magari qualcuno ha già sbirciato dai nostri social, ha già sentito, lo sa, insomma, oggi inizia la 15ª edizione della Fiera Mondiale del Peperoncino. Io mi trovo in direzione Rieti, quindi avrò il piacere e anche l'onore di raccontarvi in questi giorni, in questi 5 giorni per quel che riguarda noi, tutto quello che succederà la sera sul palco. Adesso vi racconto meglio, ma soprattutto anche di giorno tutto quello che riguarda poi la città di Rieti, che ospita questa manifestazione incredibile. Ricordiamo che è una di quelle manifestazioni che è cresciuta di anno in anno, quindi 10 giorni, se non sbaglio, sono stati fatti solo l'anno scorso. Quest'anno si riconferma con una durata maggiore della manifestazione. Insomma, colori, profumi, stand, varietà di peperoncini. A proposito, leggevo un po' il programma, lo sto sbirciando e studiando, poi ve lo racconterò nei prossimi giorni. 800 varietà di peperoncino provenienti da tutto il mondo. C'è di tutto. Io non vedo l'ora di riabbracciare Rieti, che l'anno scorso era stata anche calorosissima dal punto di vista, insomma, del pubblico la sera, perché vi ricordiamo che tutte le sere a partire dalle 21:30 in poi saremo sul palco con la nostra musica e il nostro DJ set, tanti gadget, e poi ogni sera c'è un ospite diverso. Si parte stasera con Baby K, quindi io sono in direzione Rieti, arriverò poi nel pomeriggio e faremo tutte le prove tecniche, vi racconterò le prime impressioni e insomma in questi giorni spunterò qui e là con qualche collegamento per raccontarvi tutto quello che riguarda la Fiera Mondiale del Peperoncino. Ancora buon pomeriggio a tutto il pubblico di Radio 105, vi consiglio di sbirciare un po' anche voi il programma ufficiale, di seguire ovviamente i nostri social, perché poi io stesso farò dei contenuti, ma la radio farà vedere tutto quello che succederà lì. Ci vediamo stasera per quelli che sono già belli carichi per iniziare la Fiera Mondiale del Peperoncino anche dal punto di vista musicale, dalle 21:30 in poi in Piazza Mazzini. Da Dario Micolani è tutto, ciao!
0: Ciao Dario, ma che carino lui che ci aggiorna sempre, lo farà anche nei prossimi giorni, perché ve lo ricordo, a Rieti fino al 6 settembre, proprio da oggi, quindi mi raccomando, spicy, la fiera campionaria mondiale del peperoncino.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere, Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: La cucina che sogni vale di più! Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
12: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family?
15: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
16: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
17: Why don't you dance?
18: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
16: Party esclusivi,
18: tendenze,
16: moda e lifestyle.
18: 105 Miami.
16: Ogni sera alle 21. The Beat of Miami. Solo su Radio 105.
18: 105.
19: 105.
20: 105.
18: Che storia.
16: Radio 105.
19: Che storia.

0: Moon di Paul Johnson dal 1999 di anno meraviglioso, disco meraviglioso. 105 che storia a chiudere queste due ore insieme di questo venerdì 28 di agosto. Tutto bene a 105 si ferma qui, ma torna domani sempre a mezzogiorno, sempre con me Linda Pani. Vi saluto e vi ringrazio tutti che state dall'altra parte della radio, la radio la fate con noi. Grazie alla Nadia in redazione, la Ele al centralino e grazie a Spiny in regia.
1: Ci vediamo settimana prossima,
0: arrivederci. Ci vediamo settimana prossima, è stato veramente un placer. Ciao!
2: Tutto bene a 105.
3: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: E super appetitose, Antonella! Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
5: A Radio 105 sono le 14.

0: Parte di agosto abbiamo fatto il mattino tra le 8 e le 10. In questa ultima settimana di agosto ci ritrovate nella 105 Summer Compilation, un po' di qua e un po' di là.
1: Esatto, un po' di qua, un po' di là. Siamo già giunti quasi alla fine di agosto. Chissà settembre dove ci trovate, ci se ci ritrovate almeno.
0: Sì, ci ritrovate. Buon pomeriggio Edoardo Mecca.
1: Buon pomeriggio a Dario Micolausi, in arte ma solo in arte Dario Micolani.
0: Sto pensando che ci sono quelli che hanno fatto e stanno facendo le ferie di agosto un po' tristi, ma sì, ci sono quelli che fanno le ferie a settembre magari da anni, collaudati in questa modalità, che sono lì che non vedono l'ora,
1: che si gasano,
0: che si gasano.
1: Perché poi quelli che le fanno a settembre di solito una settimanella a giugno, sono
0: fanno
1: bravi,
0: una giugno pem, una luglio pem e una settembre
1: ferragosto, intanto comunque
0: è un
1: lo fanno
0: po' festivo, si lavora meno, vi vediamo, ma bravi, come direbbe qualcuno, anzi del mio trio preferito, siete scaltre come le faine, ciccia. Allora abbiamo tanta musica, vi accompagniamo per un'oretta, lo facciamo con la miglior musica selezionata da Radio 105 dal nostro ufficio musica, che salutiamo.
1: Esatto, salutiamo il nostro amico e le bombette.
0: Lui e le bombette. Ciao Mauri. Taylor Swift la vedo già pronta, insieme anche poi in questa sequenza MJK, Wiz Khalifa con Girl Next Door.
1: Però subito forse con la hit dell'estate.
0: Sai cosa ti dico? Pa pa pa.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Lui adesso si fa chiamare MJK,
1: sì,
0: per rimanere nell'anonimato,
1: sì.
0: Ma lo sanno tutti chi è:
1: Machine Gun Kelly. Certo.
0: Quindi lui voleva rimanere un po' così, capito, nell'anonimato, e ci pensiamo noi a ribadire che è l'ex Machine Gun Kelly, ritrovato qui su Radio 105 nel nostro pomeriggio, in questo venerdì 28 agosto, dove in molti, secondo me, si stanno preparando anche un po' con la testa a dire basta, finito tutto, ma molti magari stanno iniziando anche un bel weekend.
1: Esatto, appunto il weekend, che magari si fanno quei due giorni di stacco,
0: e magari
1: che...
0: iniziano le vacanze alcuni ascoltatori,
1: magari sì.
0: È il vostro momento, ma è anche il momento di Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It.

0: Lo sai che l'invidia non è un mio sentimento?
1: Lo so,
0: ma
1: lo
0: un
1: so.
0: Pochino di invidia nei confronti di Benson Boone, che è giovane, che è bravo, che sa ballare, che sa cantare, c'è.
2: O perché hai i baffetti? Di la verità, di la verità. Sei
0: dalla
2: più invidioso...
0: regia ci fanno segno, ma che cazzo stai dicendo?
2: È così. Sei più invidioso del suo talento, della sua bellezza o dei suoi baffetti? Di la verità.
0: Forse dei capelli anche. Io sono... ecco, un po' di invidia ce l'ho sempre nei confronti di chi ha questi capelli forti, un ciuffo resistente.
2: Invece Benson Boone invidierebbe il tuo ciuffone.
0: Ah no, pensavo il mio testosterone.
2: Beh, quello anche, perché quanti figli hai fatto in questo mese lo sai solo tu.
0: Buon pomeriggio a tutti, noi torniamo tra poco con la 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
3: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
4: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata, e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
5: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.

0: dealer e market aderenti e online.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
10: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
9: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
11: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: Ehi, hey Bugs!
13: Che succede, amico?
12: Parla del film!
13: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
12: E adesso?
13: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
12: Due biglietti e 8 popcorn!
13: Esagerato come sempre.
14: 105 in the club.
15: Hey, you're listening to 105 in the club. In the club.
16: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
17: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
16: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
17: 105 in the club. 105 in the club.
16: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23,
17: solo su Radio 105.
18: Radio 105 Summer Compilation.
19: Summer Compilation.
20: Abbiamo sbirciato la prossima sequenza e allora non vogliamo farvi aspettare. Anche voi che magari vi siete collegati proprio in questo momento, c'è tanta bella musica, alcune hit di questa estate 2026, altre che andiamo a pescare magari di qualche anno indietro.
21: Beh, vedo già pronta Miley Cyrus con End of the World, ma subito Stupid Song con Olivia Rodrigo.
20: Vai!

0: Lo sa il tuo amico Fabio Rovazzi che l'hai appena rovinata?
1: Beh, vabbè, ma deve abituarsi a questa cosa.
0: Ricordiamo che tu non eri insieme ad Arisa, Nino D'Angelo nel video della Costiera Amalfitana, ma in quale video sei insieme a Fabio Rovazzi?
1: Nel grande video di Andiamo a Comandare, che ittona.
0: Quindi anche tu sei complice della tendenza che si è creata del balletto,
2: certo,
0: iconico. Adesso non ricordo esattamente l'anno, però insomma stiamo andando indietro di ormai un bel po' di anni.
1: Forse 2016-2017.
0: Stavo dicendo una decina, andiamo a verificare.
1: Sì.
0: Va bene, ritrovati, come dicevamo, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo con la Costiera Amalfitana. Adesso diamo un po', come si dice in gergo radiofonico, la linea ad Alex Warren con Passenger. Yeah,

0: la coreo, come direbbero i giovani, di Baby K, tu Camacarena?
1: Allora no, perché sono scarsissimo a ballare. Però tu avresti questo mai immaginato che avrebbero potuto unire il Tuca Tuca alla Macarena? Solo Baby K.
0: Solo Baby K. Grazie di esistere e soprattutto, insomma, protagonista assoluta non solo di quest'estate 2026, ma in generale dell'estate, secondo me. Andiamo con la prossima sequenza, vai!
1: Sì, esatto, avremo Corbin Besson e Zuyu con Blink, ma subito Tyla e Zara Larsson con She Did It Again.

0: Megalani,
1: Mecca,
0: Megalaus, in arte Megalani.
1: Va bene, basta. E questo è il delirio anche delle alte temperature che ovviamente riguarda quest'estate. Buon pomeriggio a voi, buon inizio di weekend a quelli che ci scrivono che stanno iniziando le vacanze.
2: Evviva, evviva, portateci con voi.
1: Erano comunque Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Noi torniamo tra pochissimo. Summer Compilation.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
11: La spesa intelligente!
12: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
13: Vanessa Incontrada.
14: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
13: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
15: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
16: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
17: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
18: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
17: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
18: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
19: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Radio 105 Summer Compilation. Summer
1: Allora, l'estate è ovvio, no? Il mare, si pensa subito alle vacanze, i ragazzi che hanno finito le scuole sono spensierati, le famiglie che si uniscono, i nipoti con i nonni, tante belle immagini, ma la cosa che ti fa dire che fastidio?
2: Dito nella piaga, per esempio.
1: No, cioè, ma un'immagine dell'estate che ti dà fastidio.
2: Le zanzare, l'afa.
1: La birra esci, che si scalda.
2: Esatto, esci e i vestiti si appiccicano subito.
1: Comunque tu hai citato dito nella piaga, certo, perché pensavi arrivasse che fastidio. E invece no, e invece, businessman.
2: La canzone dedicata a te.

0: va. Zitti zitti, si sono fatti quasi le 15.
1: Esatto, e quindi dobbiamo prendere tutte le nostre cose e andare via, ma torneremo.
0: Torneremo? Non ditecelo voi via WhatsApp.
1: Sì, si scherza al 342 41 15 105, che è sempre attivo ovviamente nei programmi che vanno in onda in questo palinsesto di agosto, che comunque si sta volgendo al termine qua.
0: Eh sì, assolutamente, è quasi l'ora di dare il benvenuto a settembre.
1: E questo vuol dire che i ragazzi hanno l'ansia perché ritornano a scuola, quelli che devono dare, adesso si usano ancora gli esami di riparazione, si fanno ancora?
0: Credo di sì.
1: Quelli che devono recuperare i debiti, una di quelle cose che mi manca per niente,
0: no,
1: mi metteva tantissima ansia, ma non è questo il mood che vogliamo crearvi, anzi continuate ad ascoltare Radio 105, le 105 Summer Compilation, ma tutto il palinsesto ovviamente, dovete rimanere sempre qua. Dove andate? State qua.
0: Grazie
1: Edoardo Mecca, grazie
0: Dario Micolani,
1: sul volume, diamo linea ai nostri colleghi, a presto, ciao!

0: Eccoci qui ragazzi, ve l'avevamo promesso, siamo tornati. Le sentite queste voci?
1: Sono... Eccoci qui.
0: Eccoci qui, io sono Camilla Ghini.
1: Io sono Jake La Furia.
0: Come stai?
1: Insieme siamo i Power Rangers. Ma senti, ma mi piacciono quando inizi così un po' ballando.
0: Sì, purtroppo però queste Summer Compilation non mi permettono di farmi vedere nel, come dire, in televisione.
1: Al meglio.
0: Perché siamo senza telecamere, però sappiate che qui si balla.
1: Va bene, allora iniziamo subito a ballare perché abbiamo subito un bel terzetto. Anotere Emily Warren con Silver Lines,
0: Anna con White Girl Wasted
1: e Summer Roy con Call It

0: con Collet Revax Remix, bellissimo tra l'altro questo remix. Siamo qui alle nostre Summer Compilation, Jake la pubblica anche a
1: ma quando, quando ti diverti,
2: il tempo vola.
1: Il tempo vola.
2: Tempo vola.
3: C'è un altro fidanzato di Camilla Ghini, sì, che è da poco stato in concerto a Milano.
0: Sì, l'ho visto.
3: C'è il grande Bruno Mars con On My Soul
0: e Meghan Trainor con Criminals.

0: Questa è la Meghan Trainor con Criminals, che racconta la gioiosa storia di tutti i miei amici.
1: Esatto.
0: E dopo questo pezzo, ragazzi, vi annuncio che andiamo un attimo in pausa.
1: Eh beh, ci
0: aspettate,
1: tocca.
0: Aspettate che torniamo. Summer Compilation.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: 9 anni fa il mondo è finito.
10: A me manca la musica.
11: Cantare mentre vado all'alimentari.
9: Dal leggendario regista Ridley Scott.
12: Il mondo di prima non esiste più.
13: Che cosa ti aspetti di trovare?
14: Sopravvissuti.
9: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
15: Perché? Perché?
16: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
17: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
18: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
19: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
20: Perché?
17: Ecco perché.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
21: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
22: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
1: Siamo tornati ragazzi, sempre Summer Compilation qui su Radio 105, sempre Jake, sempre Camilla, ma soprattutto, cosa è importante qui? La musica di Radio 105.
0: La musica di Harry Fraud. Va bene raga, allora direi di iniziare con un altro trittico delle meraviglie che è condotto da Charlie XCX con Wink Wink.
1: Poi arrivano i The Bowser con Magnetic.
0: E chiudono Jovanotti e Alfa con Buon Vento.

0: Questi erano Giovanotti e Alfa con Buon Vento, un pezzo devastante. Grazie di esistere, ragazzi.
1: Ah, sono tuoi amici? Tutti e due? Alfa è amico mio, no,
0: in realtà
1: non li conosci?
0: No, li conoscicchio, però
1: conoscicchi.
0: Sembrano due gran brave persone.
1: Ma sono molto, secondo me, insieme, capito?
0: Sì,
1: si completano,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì.
1: Comunque, andiamo avanti perché c'è tanta musica ancora da farvi ascoltare.
0: Sì.
1: Altro triplete.
0: Altro triplete.
1: Malcolm Todd con Earrings.
0: E Maroon 5 con Heroin nella versione remix dei Room 9.
1: E poi arriva Noemi, ma tu cosa fai questa sera?
0: Ma

0: dirti mai più. Noemi, con tu cosa fai questa sera? Grande Noemi, spero che sia rimessa la caduta.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, starà meglio, starà meglio, assolutamente.
0: Va bene, si balla un po'?
1: Eh sì, balliamo, altro terzetto, arriva Ugel e Imelengel con Ultranate Moving to the Sun.
0: David Guetta, Teddy Swings e Tones and I con Gone, Gone, Gone.
1: E poi Tame Impala con Jenny e la loro Dracula.

0: Dracula, Tame Impala con Jenny qui su Radio. Vabbè, Tame Impala secondo me, però Tame Impala, chiamatelo come volete.
1: Si dice l'Impala, si dice l'Impala.
0: L'Impala.
1: È presente l'Impala?
0: Sì.
1: L'Impala anche in inglese.
0: Vabbè, ci fermiamo. Facciamo bene, una pausa. Dai. Andiamo a prenderci un caffè.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79€.
7: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
13: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
12: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litro per 6 a 1,79€. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
14: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
15: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a €599 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
16: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
17: Oh mio Dio.
16: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
18: Meredith
16: suonano esattamente così.
17: Prendi me, scegli me.
18: Mitico!
16: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
17: Ama me.
16: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
19: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
20: Vedrai che qualità, Antonella.
21: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti con due velocità e due livelli di temperatura a soli €9,99. Perché da MD c'è sempre area di risparmio anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
20: Ti aspettiamo.
19: MD, buona spesa Italia.
22: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
23: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli €11,99. In store, app e su decathlon.it.
24: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
1: E rieccoci entrati alla nostra Summer Compilation delle meraviglie, perché è giustamente condotta da Jake La Furia e Camilla Ghini, quindi meglio di così di sicuro non vi può andare.
0: Sì.
1: Ci sono due pezzi per chiudere la Summer Compilation di oggi. Il primo è dei Gemelli Diversi, si chiama Desiderio.
0: E poi arriva Dua Lipa con Hallucinate.

0: Dua Lipa con Hallucinate, e purtroppo ragazzi dobbiamo dirvelo, anche questa Summer Compilation giunge al termine, ma secondo me ci rincontriamo.
1: Ma altre ne arriveranno ragazzi, baci stellari da me e Camilla, bella!
0: Ciao!

0: 105 Summer. 105 Summer.
1: Ma buongiorno, buon pomeriggio! Walter Fraggetta con me in regia. Da quanto tempo, eh?
2: Beh, saranno 6 anni almeno.
1: Forse di più, te lo posso dire. Saranno 25 per me. Ragazzi, vecchi colleghi, cioè vecchi nel senso di lunga condivisione. Sì. Di ambienti lavorativi, poi si ritrovano. Buongiorno. Allora, venerdì, Valterino, siamo arrivati alla fine di questa settimana, prima di rientro dalle vacanze, almeno per quanto mi riguarda. Tu no, tu hai lavorato bam bam bam sempre.
2: Hai capito, ma io sono uno statale.
1: Eh beh, certo, detto così, guarda, i veri statali c'hanno la pelle con la pelle d'oca. È venerdì, vorrei, sai che cosa fare? Visto che dai. Lunedì riprende il Night Express, ci sarà Ale. Io sono via perché farò una cosa che ha a che fare col televisivo e quindi ci sarà una piccola sorpresa a cui stiamo lavorando. Uh-huh. Ma il venerdì col Night Express facciamo sempre è venerdì e non è ma non è venerdì. Che è una cosa molto carina che piace ai nostri ascoltatori perché. Diciamo che si dividono in due categorie. Quelli che davvero pensano che figata ragazzi è venerdì, fine settimana, adesso stacco, faccio aperitivo, un bel bicchiere di vino piuttosto che torno a casa, doccia, pigiama, che ne so, quello che uno ha voglia di fare, dice ho il weekend avanti. E chi invece è vero che è venerdì ma non è per niente venerdì perché domani oppure tra 6 ore turno, vedi tu quando inizi turno,
2: anche domani siamo insieme, quindi
1: è vero sempre noi, quindi per noi possiamo dirlo è venerdì ma non è venerdì per noi, cui dovremmo aspettare forse, se ci va bene, il venerdì prossimo. Raccontatemelo con la vostra voce, con la vostra energia o anche un po' con il vostro giramento di cojones. 342 41 15 105 è venerdì ma non è venerdì. Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, questo è Goya. Cosa sogno?

0: Noi la paranoia non la vogliamo, almeno di venerdì. Allora, è venerdì con una gioia, dice Luchino da Faenza, perché vi ho chiesto questo, è venerdì o non è venerdì per voi? È un giochino che di solito faccio con Ale Sansone al Night Express, secondo me è carino anche al pomeriggio. Albe da Sarono dice, ah perché è venerdì, ho giusto ripreso a lavorare con la voglia sotto alla fossa delle Marianne. Ciao raga, per me è venerdì, tra 20 minuti, casa, doccia e poi si va a Rimini, piadina dalla Lella e poi bagno al Ciringhito 27 in spiaggia. Questo è Matteo da Imola, chi c'è?
1: Ciao ragazzi, Diego da Montichiari, Brescia.
0: Ciao,
1: è
0: Diego.
1: Venerdì, ma non è venerdì quando sai perfettamente che o il sabato o la domenica devi andare dai suoceri. Parlare con loro alcune volte è come un secondo lavoro.
0: Allora, posso dirti che ti capisco? Vabbè, io oramai sono separata da tanti anni, comunque i genitori di Andrea, che è il papà dei miei figli, restano i miei suoceri, però quando sei svincolato dall'obbligo, secondo me, di vederli quella volta a settimana, è un altro, cioè, è un grande senso di libertà. Tutto quello che poi diventa che lo devi fare per forza, ai ai ai. E la suocera, in realtà per antonomasia, per noi femmine è, voglio dire, uno di quegli immaginari che ti fa un attimo, insomma, preoccupare. Quindi mi fa sorridere sentire che tu da uomo hai delle preoccupazioni a vedere i suoceri, perché voi di solito, dai, avete la scusa che potete seguire la partita, il tennis, no? Walter, che fanno quelle cose, fate quelle cose, che mettete il telefonino lì, dai, vabbè, così no. È preso.
2: Non è che tutti i suoceri sono uguali, quindi magari poverino, lui magari ha qualche problemino.
0: Ma no, appunto, ma io lo capisco appunto per quello, ti posso dire?
2: Sì.
0: Cioè, è una grande rottura di scatole doverli vedere per forza i suoceri, cioè è lì che volevo arrivare. Va bene, mi state raccontando se è venerdì finalmente per voi e non è venerdì, magari se è venerdì raccontatemi le cose belle che avete in programma di fare. 342 41 15 105, magari c'è qualcuno che ha fortuna e deve proprio, è il venerdì di fine lavoro e inizia la settimana di vacanza. Cioè, ma fateci sognare, per favore. Madonna!

0: Madonna, Dance Eteria, 16:11. Con Walter dicevamo, questo ragazzi ci sotterra tutti. È vero, c'è ancora un'energia, ma proprio incontenibile. Ecco, mi piacerebbe vederla dal vivo. Nel senso che secondo me, cioè, tu l'hai vista?
1: Sì, 87,
0: no,
1: a Torino.
0: Ma vorrei vedere dal vivo, tipo per intervistarla da vicino. Cioè, vorrei vedere com'è in viso.
1: Beh, io sono arrivato in prima fila, sotto
0: sì,
1: il palco.
0: Ma nell'87.
1: Ah, no, certo.
0: Adesso vorrei,
1: sì.
0: Capito, adesso vorrei vedere com'è. Vorrei proprio, sarei curiosa. Va bene, allora, mi state mandando tanti messaggini. Ciao Lucilla, per noi è proprio così, in direzione Genova, per prendere il traghetto per la Sardegna. Iniziano le nostre vacanze. Ebbene sì. Un abbraccio e un saluto dai miei bimbi Tommaso e Mattia. Buona diretta, Belsi. Chi è?
2: Per me è un super venerdì oggi. Sono appena stata a Grazzano Visconti a conoscere l'attore che ha fatto Neville Paciok, Matthew Lewis. È fantastico, bellissimo. Ciao a tutti.
0: Allora, io adesso devo fare coming out senza vergogna. Chi è Neville Paciok? Neanche tu lo conosci. Adesso cerchiamo.
3: No,
0: non lo sappiamo. Se per caso lo sapete voi ce lo potete dire. Allora, sarebbe venerdì se non fosse che al quarto gin tonic alle 3 di mattina mi prende l'ansia di dover mettere la mamma sul pulmino per il centro diurno, fare i mestieri, portare fuori il cane, fare il giardinaggio e in tutto questo farci stare anche un po' di bicicletta. Paolo da Desenzano. Ora, va bene che sei veneto, però insomma, sto gin tonicchino bello sparato. Chi è?
4: Ed è della provincia di Bologna.
0: Ciao.
4: Ed è venerdì, finalmente è quel venerdì. È il venerdì, parlo da papà separato.
0: Ah,
4: appunto,
0: ho capito.
4: Dove nel weekend avrò mia figlia, quindi per me è doppia festa. E tornando ai suoceri, secondo me la causa del mio divorzio è proprio a causa loro, in particolare della suocera.
0: Attenzione, vedi, qui l'abbiamo toccata piano. Allora no, posso capire, nel senso che quando poi all'interno di una relazione non si riescono a stabilire dei confini, a volte le famiglie di appartenenza possono essere molto invadenti. Mi spiace, però goditi il tuo weekend con tua figlia. Non so se farete cose semplici e normali o magari la vizi e la porti a fare qualche cosa di bello. Se magari scoprite posti carini, visto che io penso sempre che la radio sia proprio anche uno spunto, no? Un menù anche di quello che possiamo fare, quindi se avete posti carini li condividete con noi, così noi li mettiamo nel nostro libretto e magari quando abbiamo qualche ora libera diciamo: ah, cos'è che faceva quel 105ista come me? L'ho andato a sfogliare, magari un agriturismo, un ristorantino, un aperitivo bello. Aspetto i vostri messaggi, è venerdì, ma non è venerdì la vostra voce.

0: Feelings Like My Falling in Love. Salutiamo anche la Claudietta al centralino che prima non l'ho fatto. Allora, una nostra ascoltatrice dice che oggi è andata a conoscere Neville Paciok, non sapevo chi fosse, è arrivato il messaggio che ci rende dotti.
1: Ciao, Neville Paciok è un personaggio del film o del libro di Harry Potter. Stavo leggendo Le Signore degli Anelli di Harry Potter.
0: Comunque una saga è, ecco. Va bene, dai, così sappiamo questa cosa. Vi aspetto, è venerdì, ma non è venerdì, me lo raccontate. 342 41 15 105.
2: Summer.
0: Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da quest'idea che nasce Fai Spazio a Ciò Che Ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa. Dal 4 al 6 di settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e tante attività per tutta la famiglia. E c'è un invito speciale. Portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una borsa blu Fracta che quest'anno festeggia i suoi 30 anni. Con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fate spazio a ciò che amate. Tutti i dettagli su IKEA.it.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
8: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
9: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: meno spendi negli iper e market aderenti.
1: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: nostra nuova 105 selection proprio da oggi, Another Emily Warren, queste Silver Lines. Impareremo a canticchiarla e a conoscerla bene bene, sarà così per un'intera settimana. Buon pomeriggio a tutti voi che mi state seguendo, Lucilla, siamo in diretta, rimango con voi fino alle 18, con me Walter Faggetti in regia, la credete al centralino. Stanno arrivando un sacco di messaggi perché mi sono detta, dai, glielo chiedo. A parte che prima leggevo uno che dice, si è sentito lo sbadiglio in onda. Ora, va bene che sono in confidenza con voi, ma sto pur sempre lavorando, non ho sbadigliato in onda, mi fa ridere in mente. Così proprio, in sciallo totale. Vabbè, vi ho detto, è venerdì ma non è venerdì, è venerdì, è vero, tra l'altro l'ultimo di settembre, di agosto, scusatemi, no, di settembre, non esageriamo, non andiamo troppo in là con il tempo. Riuscite a farvi qualcosa di rilassante nel weekend e quindi è un venerdì oppure state lavorando?
1: È dai. Venerdì, dai, dai. E finalmente sono in ferie. Mercoledì si parte per Malta. Buon weekend a tutti. Fabio da Pinerolo.
0: Un bacio Fabio. Abbiamo fatto l'ultima tappa del nostro 105 Summer Festival a Malta. Devo dire che era bello imballato anche di super giovani, che è sempre molto carino. Vedevamo in TV ed era molto molto carino. Chi è?
2: Ciao Lucilla, sono Vale.
0: Ciao Vale.
2: È venerdì perché le ferie le ho fatte e sono stato a casa con i bambini e con mia moglie, perché mia moglie lavorava. È venerdì perché oggi si va a fare shopping, stasera una bella cinetta fuori tutti quanti insieme, domani se fa tempo buono bagno in piscina e via. Io con i miei soci ho un ottimo rapporto, anche perché ho messo subito i puntini su lei e va bene così, ci fa anche rima. Ciao ciao Lucilla, ciao Fargi, da Alessio, un abbraccione.
0: Allora Fargi, a me fa ridere perché abbiamo nominato la parola suoceri e l'ultima infilata di messaggi, comunque i suoceri vengono sempre scomodati. Io ve la butto lì, perché magari un quarto d'orina lo possiamo fare di vostri rapporti con i suoceri. Belli, brutti, rapporto nuora-suocera come va? Se avete avuto dei problemi, prima avevamo addirittura un nostro ascoltatore che ha detto che il matrimonio è fallito per colpa dei suoceri. Va bene, dai che c'è la musica, Audrey Hobart, questa è Shumi, Radio 105.

0: Benson Boone, Man in Me. Sono le 16:36. Ciao Lucina, ciao Fargi. Fargi, sai che tu vai via come il pane con i messaggi? Ti scrivono, ti citano. Piaci? Com'è che diceva non sono bello ma piaccio? Così. È venerdì, si lavora pure domani. Ale, il Corriere è sempre in consegna. Aio, chi è?
1: Ciao Lucilla, sono Giovanna di Corsico.
0: Ciao Giovanna.
1: Oggi è un gran venerdì perché ho fatto mezza giornata di lavoro e sono in viaggio per raggiungere i miei gattoni che ho lasciato da mia sorella in montagna vicino al lago di Como. Un bacio e buon weekend.
0: Un bacio grande. Quando sono tornata a casa dalle vacanze, che per una settimana non ho visto le gatte, mamma mia. Stasera si va ad ascoltare Gigi Dag all'Ama Festival. Questo è il nostro Yuri che ci scrive. Poi vi avevo promesso il tema suoceri, perché ho bastato dire la parola e sono arrivati i messaggi. Si vede che avete bisogno di essere ascoltati sul tema del rapporto coi suoceri.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Io con mia suocera avevo un buon rapporto fin dall'inizio. Mi ricordo che mi sono sposato la prima notte di nozze, mi sono coricato con la mia ex fidanzata,
0: e
2: quindi
0: la
2: poi mia moglie, e la mattina già si era trasformata in mia suocera.
0: Scemo. No, perché a volte è un attimo. Io ho sentito anche di storie, ve lo dico senza giudizio, ma sono cose che comunque sono particolari, passati dalla figlia alla madre o dalla madre alla figlia, quindi sai quelle cose deliranti familiari che dici no. Va bene, va bene. Allora, veniamo a noi, un po' di musichetta e poi ritorniamo qui a fare chiacchiere insieme. Arriva Angelina Manga insieme a Marco Mengoni, questa è Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La capacità che ha avuto Angelina davvero di togliersi dalle scene e di ritornare alla grande, due voci straordinarie, quelle sue di Marco Mengoni, l'abbiamo appena sentito. Vi dico già che sono curiosa e ve la butto lì, di sapere i vostri desiderata, quelli che potrebbero essere definito i vostri desideri. Sì, genio della lampada, lo strofinate tre volte e se dovete tirare fuori tre desideri e il più grande, vorrei che me li raccontaste. Dai, 342 41 15 105.
2: 105 Summer.

0: Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
2: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Da martedì 1 settembre, 21.30, Rete 4.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
6: Mi sento fortunata.
7: Il premio Oscar Angelina Jolie?
8: Ho il risultato della sua biopsia.
7: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
6: Non so come dirlo a mia figlia.
9: Metta la sua vita in pausa per un po'.
7: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
10: Non gliela daremo vinta.
7: Couture dal 26 agosto al cinema.
11: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
12: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
13: Penso che non sia semplicemente una macchina.
11: Può un vuoto essere colmato?
14: Rimandalo indietro.
15: Te lo fa ricordare ogni giorno.
11: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
13: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
11: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
16: Siete le sorelle Owens?
17: Sì, se amiamo qualcuno muore.
16: Ma dai,
7: a settembre
17: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
17: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
18: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Sheesh. Girl, I'm about to have a

Lizzo, mamma quanta energia che c'ha questa da vendere sempre ogni volta. Iniziano già ad arrivare i messaggini poco fa, magari c'è qualcuno che si è collegato in questo momento. Vi ho detto dai, ditemi un po' i vostri desideri. Proprio i desiderata quando sfreghi il genio della lampada, esce fuori lui, o proprio me lo visualizzo tutto blu. Viene fuori così e mi dice ehi, ciao, di che cosa hai bisogno? E caspita, sono solo tre. Perché in realtà per me quando poi scatti e dici il primo, gli altri vengono a ruota. L'intelligenza secondo me è anche fare il macro. Cioè ci sono alcuni desideri che sono detti di pancia, ma poi tu capisci che fanno parte di desideri più grandi che li contengono. Quindi devi essere un po' sgamato, perché sennò tre ti vanno via come niente. Gli italiani, è stata fatta questa ricerca molto carina e hanno cercato di capire quali siano appunto i desideri degli italiani. La tenerezza è che al primo posto dei desideri più richiesti c'è quello di viaggiare, fare viaggi con gli amici, fare viaggi ovviamente viaggi gratuiti, non viaggiare spendendo il cash, ma viaggiare gratis con gli amici, andare a visitare posti belli, condividere esperienze nuove, potersi acculturare anche facendo dei bei viaggi. Al secondo posto c'è un sogno sicuramente più concreto, mai avrei detto, ma l'auto. Un'auto che non si possono magari comprare, un'auto più bella, un'auto più ecologica, perché tanti sono più attenti anche a quello che è l'aspetto ecologico, quindi di salvaguardia dell'ambiente, un'auto più funzionale magari del vecchio scassone che stiamo utilizzando, terzo posto la casa. Però ho pensato che davvero se potessimo avere la possibilità di avere dei sogni realizzati, permettiamoci in questo gioco di volare alto, quindi non il mutuo della casa pagato, ci sarà sicuramente quello, sarebbe tra i miei. Forse però ecco, amplierei sul avere talmente tanti soldi da non potermi più preoccupare delle cose da pagare, cioè a questo punto non solo il mutuo pagato, posso fare quello che voglio, quindi posso viaggiare, posso comprarmi una macchina ecologica fichissima. Dai, voliamo un po', me lo raccontate con la vostra voce, forza, il vostro sogno.

0: 105 Summer.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: 9 anni fa il mondo è finito.
3: A me manca la musica.
4: Cantare mentre vado all'alimentari.
2: Dal leggendario regista Ridley Scott.
5: Il mondo di prima non esiste più.
6: Che cosa ti aspetti di trovare?
7: Sopravvissuti.
2: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
8: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Ippodromo SNAI, San Siro, ASAP Rocky, Dombi Dumb Tour. Info e biglietti su idays.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovraccosce di pollo a 3,29€ al chilo.
4: La spesa intelligente!
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379€. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
9: Mamma
10: sita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
11: Te gusta mamma sita.
12: I beat più ballati.
10: Hip hop,
12: R&B,
10: dance,
12: reggaeton,
10: mumbaton.
11: Este es el Mamma Sita Radio Show.

0: The Weeknd, Can't Feel My Face, era il 2015, questa è 105 Che Storia. Alla fine di ogni ora vi facciamo questa chicchetta, brani che appartengono un po' al passato più lontano ma anche recente, e insomma tanti auguri a 105 che ha fatto i suoi 50 anni.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: Lo sapete? Questa è Radio 105. Io Lucilla, tra pochi secondi saranno le 17.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Cat's Eye ed Animal 17.02, seconda ora insieme, io sono la vostra Lucilla Fargi, Walter Fargetta con me, no non era, ti volevo dire che c'eri tu con me e la Claudietta al centralino. Stiamo parlando di desideri perché è stata fatta questa ricerca su cosa diciamo siano i desideri che piacciono di più agli italiani. Abbiamo detto primo posto viaggiare, il secondo l'auto nuova, poi la casa, via via, poi ovviamente altri desideri legati alla famiglia, al benessere. Possiamo pensare che ci sono due macro desideri, quelli più concreti, appunto appartenenti alle cose concrete che vorremmo nella nostra vita, e quelli più emotivi, quindi per esempio passare più tempo con una persona a noi cara, chi sogna magari un viaggio nello spazio oppure desidera un periodo in cui sta senza pensieri. Poi ci sono i sogni impossibili, no? Come tornare indietro nel tempo, poter portare in vita una persona che non c'è più. Quindi vi ho chiesto, ma se tu potessi esprimere un desiderio, magari più di uno, che cosa chiederesti al genio della lampada?
1: Il mio primo desiderio è poter io aprire la mia attività, che è una cosa che ho in mente da tanto tempo. Il secondo desiderio che ho è che anche mia moglie riesca a fare una cosa del genere, perché lei ha anche un suo progetto. E poi la terza, vabbè, viaggiare, poter viaggiare sempre. Ciao a tutti, Riccardo da Bra.
0: Allora, vedi, qui io no, non vi cambio, però qui tu bastava che tu dicessi poter fare quello che voglio, uno. Cioè già facevi la tua attività, quella di tua moglie, i viaggi, capito? No, perché io ci penso spesso se avessi il genio della lampada davanti. Allora, io vorrei non ammalarmi mai. Lei è Ines. Il mio sogno, catamarano e navigare per gli atolli della Polinesia. Daniele, camionaro della Sardegna, mi viene da dirti, ma poi non è che un atollo è uguale all'altro e ti abitui velocemente a quel tipo di visuale, no? Bisognerebbe poter cambiare anche immaginario, però in effetti chi sono io per intervenire sul tuo sogno? 342 41 15 105, mi raccontate i vostri tre sogni da chiedere al genio della lampada. Arriva la musica, Alfa insieme a Gigione.

0: Late Night Talking, Harry Styles, 17:10. C'è uno che ha capito perfettamente, Luca da Genova, qual è la mia impostazione. Allora, primo desiderio che chiederei al genio della lampada, ovviamente, sarebbe per i miei figli, che siano sempre felici. Il secondo, invece, poter esaudire tutti i miei desideri, così fregherei il genio. Vedi, lui ha capito perfettamente quello che sto cercando di dirvi io. Chi è?
1: Ciao Lucilla, ma il vero desiderio è bere e mangiare senza ingrassare, dai, le basi.
0: Hai ragione. Fa anche rima, quando l'ho ascoltato mi è venuto molto da ridere. Bene, mangiare senza ingrassare. Poi,
2: come suggerimento di Igor Sibaldi.
0: Cos'è quello?
2: Ciao Lucilla, salve a tutti gli ascoltatori. Beh, io avrei un solo desiderio, sì, da chiedere al genio della lampada, che mi faccia realizzare i 101 desideri che ho segnato nel mio taccuino come suggerimento di Igor Sibaldi.
0: Ok.
2: Uno solo.
0: Ma chi è Igor Sibaldi?
2: Ciao a tutti, Luca dall'autostrada.
0: Non sappiamo niente oggi. Luca dall'autostrada. Chi è Luca Sibaldi?
3: Allora,
0: lo sai?
3: È uno scrittore, penso. Ne ha parlato Moco qualche settimana fa.
0: Ah, se è una cosa di cui ha parlato Moco, deve essere un po' così fricconirico, tipo scrivi i tuoi 101 desideri, sì, e vedrai che si realizzeranno. Ci piace però. Ciao Lucilla, i miei sogni sono avere una casa con il giardino, ovviamente già pagata, avere dei figli. Terzo sogno, ritrovare i quaderni che ho scritto, che ha scritto il mio nonno sulla storia della sua vita. Sono Francesco. Beh, carino questo, devo dire, lasciandovi liberi. Poi i miei tre desideri sono non avere più il tumore, la serenità e tanti, ma tanti soldi da spendere per recuperare la tristezza. Lecce, Simone da Lecce, o Simona da Lecce, dai che ce la fai tesoro.

0: Solar Skin, Calita, abbiamo ascoltato qui in diretta su Radio 105, stiamo parlando dei vostri desideri, sfrega sfrega la lampada, ne escono tre, quali sono?
1: Ciao, innanzitutto rivedere la mia nonna, anche solo 5 minuti per poterla riabbracciare e sentire la sua voce, anch'io viaggiare tantissimo e appunto far sì che la mia famiglia comunque stia sempre unita.
0: Allora, questi sono proprio i desideri tenerezza, ne voglio altri così, 342 41 15 105.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl vale davvero.
4: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
6: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
10: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
11: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
12: A me importa.
13: Coyote vs Acme!
14: Idiota!
13: Al cinema dal 2 settembre!
15: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
16: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief! Un solo spray! Chief!
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: 105. Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Everybody isn't ready. Questo è Somber. Stiamo chiedendo, vabbè, abbiamo fatto un po' una disamina dei desideri degli italiani, quelli più pratici ma anche quelli più, diciamo, se vuoi, più alti, tipo il viaggio, quelle cose lì. Ho chiesto a voi, genio delle lampade, è arrivato, mi fa sorridere, ti devo bacchettare un po', caro 105ista, perché fai, però tutti io e non si pensa agli altri. Però adesso un po' di leggerezza, io ho chiesto i vostri desideri, sentite come ci sgrida, vai.
1: Ciao Rumi Ostia da Brescia. Ciao. Io per queste genio della lampada a chiedere i desideri lo trovo schifoso. Che ognuno pensa solo a me, a me, a me, e nessuno ai volontari, nessuno ai bambini, le guerre, a qualcosa agli altri. Uno di domanda sarebbe anche di poter aiutare gli altri, non solo a devo viaggiare, a devo fare, boh.
0: Ma no, adesso non te la prendere così, perché è una domanda leggera. Adesso, se no, sai quante cose ben più importanti ci sarebbero da mettere al posto dell'auto o di andare a viaggiare. Volevamo rimanere un po' frivoli, no, Fargi?
2: Ogni tanto ci vuole.
0: Un po' di frivolezza, sono bionda.
2: Siamo qua a salvare
0: oltre
2: il
0: le gambe
2: mondo.
0: C'è di più. Bravo, esatto.
3: Allora, chi c'è ancora? Il mio desiderio in primis sarebbe un QI di 200. Secondo sarebbe riacquistare tutta la mia salute, quindi reni nuovi, cuore nuovo, occhi nuovi. E il terzo desiderio sarebbe quello di esaurire qualsiasi desiderio che ho.
0: Oh.
3: Semplice, no?
0: No, mi sembra semplicissimo, soprattutto il cambio reni. Reni, via, vai! Fuori quelli vecchi, dentro quelli nuovi, cuore, e vai! Cioè lui vuole fare un check-up e poi dire quello che devo sostituire. Ma non sarebbe più facile dire tutto nuovo? Come se avessi 18 anni, tutto nuovo.
2: Sarebbe più semplice comprarsi una clinica.
0: Una clinica, anche. Certo, dai, facciamo, scusate, i desideri un po' fantasiosi. Basta adesso con queste cose qui. Facciamo dei desideri pazzerelli. Chi è?
4: Io vorrei una volta all'anno poter riabbracciare mio papà solo per 5 minuti. Io sarei già felice. Tiziana dalla provincia di Torino.
0: Allora, bello. Adesso chiudiamo la saracinesca dei desideri che vorremmo davvero e facciamo i desideri birichini. Dai,
2: davvero?
0: I desideri birichini, diamo un attimo di scossa a questo venerdì, che poi magari c'è qualcuno che ha un date questa sera, che
2: posso
0: deve fare un po'.
2: Anch'io?
0: Certo. Anche Torielli, che lo vedo là che si aggira, guardalo col baffo, pronto a venire dopo di me dalle 18 alle 20. I desideri birichini, il che vuol dire vorrei, che ne so, stare con l'attore famoso, l'attrice famosa, con quattro donne, avere una donna diversa tutte le sere, piuttosto che essere come Rocco Siffredi. Facciamo i desideri birichini dei nostri 105. Basta, dai. È venerdì, sono le 17:25, dai. Basta, adesso è aperitivo time, tutti pazzi. C'è Bausa qui con noi, pronti, Lose Myself. Radio 105.

0: Alex Warren, vedi che lui lo dice, Fever Dream, così il sogno pazzo, come voi, perché vi ho detto adesso basta, tutti bravi, tutti che vogliono la macchina ecologica, il giardinetto, quelle robe lì, e invece adesso l'ultima mezz'oretta la facciamo coi desideri birichini, per cui sentitevi liberi, c'è per esempio qualcuno che dice vorrei farmi mia moglie e le mie due cognate insieme, Davide da Monza, lui lo dice subito così. Ed ecco che si realizza il sogno per Davide da Monza, la ginietta esce e viene a te. Poi desidero 30 centimetri così cambio lavoro in un colpo solo. Armando da Torino. Poi Lucilla, un desiderio è uscire con te, ho trovato dei fidanzati stasera, adesso ho tirato giù i numeri, sappiatelo. E poi io farei un giro di voci, dai, belle allegre,
1: birichine. Il mio desiderio birichino è fare l'amore con due donne con la metà dei miei anni. Io sono 52, calcolate voi, 25 e 27, ecco. 2, ciao! 2.
0: E via dai, polvere di stelle per il nostro 105ista, poi!
2: Buonasera ragazzi, ciurma, allora un pensiero birichino, sì. Passare una notte con il mitico Manuel Agnelli, baci, Bianca da Matera.
0: E allora Bianca, la polvere di stelle dei desideri birichini scende anche su Matera. Vai!
3: Io come desiderio birichino vorrei uscire a cena con Lucilla Agosti. Mauro da Brescia.
0: Ma Mauro, ma non siamo anche vicini? Polvere di stelle anche su Brescia! Cioè, solo cena però, guarda, apprezzo comunque il desiderio di chiacchierare, di conoscerci moltissimo. Allora, va bene, io continuerei su questa strada perché mi state piacendo molto. Vabbè, sì, vabbè, tante. Non li posso leggere tutti, Fargi. Proprio tutti,
4: no.
0: No, tutti, no. Però va bene, dai, cioè. 342 41 15 100. Fargi, dopo lo chiedo a te qual è il tuo desiderio birichino. Oh.

Beginning, questo è Joe. Allora, è oggi, parte da oggi fino al 6 di settembre. Noi di Radio 105 vi aspettiamo a Rieti perché c'è la fiera campionaria mondiale del peperoncino. È uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell'estate. C'è l'area food, convegni, show cooking, mostre, laboratori. Poi ci sono delle grandi serate con i DJ set e l'animazione, ovviamente, di Radio 105. C'è Dario Micolani, lì è proprio in loco. E gli show musicali di BBK e di Brozione, ovviamente di Radio 105, c'è Dario Micolani, lì è proprio in loco. E gli show musicali di BBK e di Brock, Lady H7.

0: del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La COP sei tu.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Hai messo tu quello, vero? Me lo rimetti che mi piace tanto? Mamma come mi piace, senti qui che basi che mi mette il Fargi, senti come mi sento sculacciami cowboy. Mamma mia. Allora, sempre per rimanere in tema, stiamo parlando perché i desideri degli italiani, la macchina, la casa, il mutuo estinto. A un certo punto ho detto, ragazzi, è venerdì pomeriggio.
1: Sì, ci stava venendo la tristezza.
0: Vero, cioè risuscitare i morti per abbracciarli 5 minuti all'anno, no. Abbiamo detto, adesso facciamo i desideri birichini. E infatti vedo che qua i 105isti frizzantelli hanno iniziato a suonare al campanello. Prego.
2: Oh mio Dio, il mio desiderio più nascosto. Vi prego, fatemi uscire con Daniele Bossari, vi prego, mandate tutta la vostra energia positiva. Daniele Bossari, sono qui per te da quando avevo 12 anni, ora ne ho 41, la Crida Como!
0: Allora, sono 30 anni di fedeltà, ora, io non lo sento da un po' il boss.
1: Abbiamo perso il numero, Cri, di Bossari.
0: No, ma guarda, io faccio così, gli scrivo, gli dico, guarda, c'è la Crida Como... che secondo me 30 anni di fedeltà, almeno un aperitivo fuori, boss, no?
1: Se ha un cuore...
0: Ma chissà potrebbe. Se ce l'ha, no, magari se, no.
1: Secondo me no.
0: Non ha cuore, no, senza cuore. Senza cuore.
3: Ma invece avere gli occhiali, quelli raggi X famosi che vedevi le persone nude, si possono avere? Andrea da Genova.
0: Allora, io se posso dire, questo tra l'altro è anche umile come desiderio, Fargi. Perché non ha chiesto l'impossibile.
1: No, infatti.
0: Lui chiede degli occhiali a raggi X per vedere smutandate le donne.
1: Sì, sì.
0: Cioè, alla fine è onesto, no?
1: Superman ce l'aveva.
0: Superman aveva gli occhiali e vedeva le donne smutandate.
1: Aveva la vista.
0: Ma che

0: Senza occhiali.
1: Ah, perché ha detto che Superman hai guardato tu. Era doppiato in tedesco? Dimmelo, perché sei birichino anche tu. Dimmi il tuo sogno birichino.
0: Devo?
1: Beh.
0: Ma deve essere per forza a sfondo...
1: Allora, se è birichino, bene, un po' sì, non lo so, cosa mi vuoi dire?
0: Sì,
1: il sogno?
0: Sì, lo posso fare.
1: Dai.
0: Sì, ce l'ho.
1: Dai, dimmelo.
0: Potrei, che ne so, desiderare di essere catapultato, sai, succede, no, in questi film che ci sono queste amazzoni.
1: Sì.
0: Infinite amazzoni su un'isola deserta.
1: Nude che cavalcano.
0: Non è per quello.
1: Ah, no, scusa.
0: Cominciare.
1: Era birichino.
0: E per aiutarle a fare i lavori, quelli un po' da uomo e quelli
1: guarda
0: quelli
1: lo zoccolo,
0: sì,
1: guarda
0: sì,
1: qui. Piegati un po'.
0: Per aiutarle.
1: Sì, sì, va bene. Va bene, che romanticone, sì, che romanticone, sì, sì, sì, ok. Va bene, la musica qui su Radio 105 Medusa, Khalid.

0: pacchettato Fargi, il tuo sogno birichino delle Amazzoni, sappi che ti sei beccato delle sculacciatine. Dicono, questo vuole aiutare le Amazzoni, vuole aiutare.
1: Vabbè, io sono altruista, che c'entra?
0: Hai ragione.
1: Mi rendo disponibile.
0: E tante, tu dici, devono essere tante orde di Amazzoni.
1: Un centinaio.
0: Ah, no. Certo, non mille.
1: Sì,
0: non mille.
1: Sì.
0: Dai, roba. Andiamo ad aggiornare il traffico, via, va, andiamo.
2: 105 Summer. 105 Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'autosole verso Milano si procede a rilento tra il bivio A1 variante Sasso Marconi Nord. Code sul bivio per la 22 Brennero-Modena in direzione Brennero e code a tratti tra Modena Nord e Parma. Tra il bivio A1 diramazione Roma Nord e Guidonia-Montecelio è segnalato fumo a causa di un incendio. Sulla 8 Milano-Varese si registrano code per un incidente tra Legnano e Busto Arsizio in direzione Varese. Sulla 10 coda per traffico. Traffico tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione Ventimiglia. Sulla statale 9 via Emilia è segnalata la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio variante per Fombio. Infine sulla 30 coda di un chilometro tra Maddaloni e il bivio per la 1 Milano-Napoli. ANAS ricorda, se ti senti stanco mentre guidi fermati per una breve sosta o fatti sostituire alla guida. Perdi un attimo di vita, non la vita in un attimo. Viaggia in sicurezza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
8: Buono.
7: Melone retato.
8: Buono.
7: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
8: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
9: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
10: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
11: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere, Calzolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
15: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
14: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
15: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
17: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
18: Noi ci siamo, e voi?
19: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
21: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
20: Colombo, navigando sull'app Family,
22: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
23: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
24: Why don't you dance? Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
23: Party esclusivi,
24: tendenze,
23: moda e lifestyle.
24: 105 Miami.
23: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
25: 105.
26: Che storia.
23: Radio 105.
27: Che storia.

0: Beh, che vida loca, no? Negro Can, Cadaves, 17.58, stiamo per salutarci. Bravi, siete stati birichini. Nictorieri, ti volevo dire che te li ho scaldati nell'ultima mezz'ora, perché ho chiesto i loro desideri birichini, quelli un po' frizzantelli.
1: Quindi sono caldi, no?
0: Sono belli caldi, te li lascio belli caldi i nostri 105isti, va bene?
1: Walter Fargetta è bello caldo?
0: È bello caldo anche lui, lui vuole semplicemente andare in un'isola con 100 amazzoni.
1: Beh, chiamalo scemo, ma Fargetta è un buon gustaio, Fargetta è sempre un buon gustaio.
0: Qual è il tuo desiderio birichino, veloce?
2: Il mio desiderio birichino è un locale con un fico in mezzo, delle panchine.
0: Sai che per un fico in mezzo ti stavo chiedendo, ma perché tu sei gay? No. Invece no, tu un fico, un albero,
1: un fico,
0: di fico.
1: L'albero subito è sempre maliziosa.
0: Eh beh, era non lo so, è birichino il sogno.
2: Però,
0: ma infatti tu, chi sono io per vietarti di stare abbracciato ad un fico?
2: No, io sposo la causa di Fargetta.
0: Ok, le amazzoni. Grazie Fargi, un
3: grazie
0: bacino.
3: A domani.
0: Noi ci ritroviamo domani, puntuali come sempre 16:18. Fate bravi, ma non troppo.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
1: A Radio 105 sono le 17:59 minuti.
2: Radio 105, TGcom 24, Breaking News.
3: Buonasera da Esteroletto. Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione che ha spazzato via interi villaggi tra Nepal e Tibet. Quasi 600 i morti accertati, oltre 2300 i dispersi, 700 sono stranieri. A Kathmandu è arrivata la task force della Farnesina per assistere i nostri connazionali. Il Cremlino smentisce Donald Trump. Non c'è stato e non è in agenda alcun colloquio con Putin. Il presidente americano sosteneva di essere stato rassicurato dall'omologo russo che Mosca non attaccherà il territorio NATO. Report: la RAI sostituisce Segefrido Ranucci alla conduzione, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. In una nota, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico. Al giornalista offerte tre opzioni: un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Una bambina di 2 anni è morta annegata nella piscina sopraelevata di una villa a Palermo. Si è arrampicata, nessuno se n'è accorto. I genitori stavano trascorrendo la serata con alcuni amici. La piccola è stata recuperata priva di sensi. Inutile la corsa in ospedale. Non si può ignorare l'incidenza dell'intelligenza artificiale, ammonisce Leone XIV, ma il Papa torna a ribadire: serve un'etica che accompagni l'utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici, concentrati nelle mani di grandi attori che lo Stato fa fatica a controllare. Calcio: il sorteggio a Monte Carlo delle coppe continentali, agevoli per le due italiane in Europa League, per la Juventus, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencvaros. Il Milan pesca Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. In Conference Atalanta Ajax. Stasera Milan Venezia apre la seconda giornata di Serie A. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Isola deserta e 100 amazzoni. Fargetta, vengo con te.

0: 105 Summer.
1: Buonasera a tutti, questo è il proseguo di 105 Summer. È 105 Summer, ma il proseguo perché sono stato anticipato e preceduto dalla splendida e straordinaria Lucilla, che salutiamo, ma la formazione rimane sempre la stessa, tolto la splendida e meravigliosa Lucilla, entra Niccolò Torielli, ma in regia abbiamo sempre lui, Walter Fargetta. Walter Fargetta
2: presente, presente.
1: La Claudia Centralino
2: presente, presente.
1: Sara in redazione
2: presente, anche lei.
1: Due ore insieme fino alle 20 in questo venerdì 28 agosto 2026, a riprova che noi di Radio 105 trasmettiamo in diretta, diretta live, in modo che possiamo interagire con voi. Tra l'altro, Walter, nessuna risposta da parte di Jennifer Lopez.
2: Niente?
1: Niente, non ha ancora risposto, si vede
2: questa,
1: che...
2: Questa è maleducazione.
1: È particolarmente impegnata, perché tra l'altro Jennifer Lopez, perché mi piace informarmi su di lei, con il suo primo stipendio si comprò una super fuoriserie. Perché la puntata di oggi è incentrata sui primi stipendi. Voi vi ricordate il primo stipendio che avete percepito? Ma soprattutto cosa avete comprato? Star come Nicole Kidman si sono comprati ad esempio una lavatrice per la mamma. Kelly Rowland ha acquistato tutti i cibi che sua madre non poteva permettersi per organizzarle una grande festa. Ashley Graham, oltre a un paio di scarpe, ha speso i primi soldi della sua carriera per un personal trainer che le insegnasse ad utilizzare tutti i macchinari. Questo per chiedervi cosa, cari ascoltatori? Qual è stata la primissima cosa che avete comprato con il vostro primo stipendio? 342 41 15 105.
3: Io

0: Itch, Ring Mabel, questo è 105 Summer, il proseguo part 2, perché dopo Lucilla ci sono io, Nicola Torielli, regia sempre Walter Fargetta, Claudio al centralino, sarete in redazione, un sacco di messaggi al 342 41 15 105 di gente con l'ormone a mille, perché se nella prima parte avete parlato di desideri piccanti, è arrivato il pompiere a buttare l'acqua sul fuoco, cambiando totalmente argomento. No ragazzi, perché se iniziamo a parlare di cose piccanti, per me è come invitare un'oca a bere. Potrei diventare veramente scurrile, volgare, non voglio essere niente di tutto ciò. Cerco di essere una persona migliore rispetto a quella che sono nella vita di tutti i giorni. Ed è da lì che è partito lo spunto, partendo da Jennifer Lopez, che non c'è ancora risposto sul fatto che trovo un uomo sexy a patto che faccia le faccende domestiche. Siamo arrivati sul fatto che Jennifer Lopez si è comprato un'utilitaria con il primo stipendio ricevuto e abbiamo parlato un po' di tutti quegli sfizi che si sono tolti i VIP con la loro prima busta paga. C'è chi come Rami Malek ha acquistato una macchina del caffè. Da lì vi abbiamo chiesto: voi con il vostro primo stipendio o con i vostri primi stipendi, qual è stato quello sfizio che vi siete tolti? 342 41 15 105.
1: Il primo stipendio, primo no, però i tre, perché ce ne sono voluti tre, ho comprato il ciao per andare a lavorare. Ecco, quello sono stati i primi soldi spesi.
0: Bello, ci sta, anche perché parliamoci chiaro, con i primi stipendi cerchiamo di toglierci o degli sfizi o delle comodità. Prego.
2: Col mio primo stipendio ho comprato un bel paio di Nike Agassi Mid. Le desideravo da una vita. Sono andato a fare volantinaggio per 5 giorni in giro per Monza, Zagor, da Vigevano.
0: Io me le ricordo quelle scarpe, se non erro avevano dei filettini di rame incredibili. E voi con il primo stipendio cosa vi siete comprati? 342 41 15 105.

0: Sabrina Carpenter Taste, questo è 105 Summer. Stiamo parlando dei primi stipendi, quelli che magari ci siamo sudati un'estate, e quindi di tutti quegli sfizi che ci siamo tolti con i primi stipendi. C'è da dire che fino a 20 anni fa c'erano anche delle regolamentazioni diverse sul mondo del lavoro, quindi già 15-16 anni si poteva iniziare a lavorare, magari andando in campagna, soprattutto in campagna, o farsi le varie stagioni estive, e quindi con quei primi soldi togliersi proprio degli sfizi. Non sto parlando proprio del primissimo stipendio da adulti, anche quello da ragazzo. Ad esempio, il sottoscritto si prese un paio di 1200 della Technics. Volevo fare il DJ, andai a lavorare in campagna a raccogliere l'erba palustre per 40 giorni, mi alzavo la mattina alle 4. E mi ricordo che mi pagarono, c'era da poco, era stato l'anno della conversione euro, lire euro, e mi pagarono con due foglie basta, da 500, ma così, cioè io mi sono fatto un mazzo tanto per questi due foglietti. Questi due foglietti di carta, e lì mi presi poi i 1200 perché volevo fare il DJ Walter Fargetta. Passione accantonata tipo dopo 20 secondi, quando dopo
1: è andata male?
0: No, malissimo. Cioè io non riesco ancora oggi, nonostante ci sia l'autosync su alcune console, a mettere a tempo due dischi. È qualcosa di terribile, allora mi sono detto proviamo a parlare. Non è come mixare, però insomma, comunque dalle sue soddisfazioni. Voi invece cosa vi siete, quale sfizio vi siete tolti con i primi stipendi o con il primissimo stipendio?
2: Ciao ragazzi, non con il primo stipendio, ma con uno dei primi mi sono tolto lo sfizio di comprarmi una bella tastiera MIDI.
0: Vedi?
2: Bruno da Bosio.
0: Vedi? E ci sta, perché poi soprattutto quando si è giovani, no? 16-18 anni, magari si vive ancora con i propri genitori. Quei soldi lì, non dico che li butti via, ma proprio li investi in passioni, li investi in qualcosa che ti faccia stare veramente bene.
3: Ciao, io con il mio primo stipendio della vendemmia ho acquistato un Sector No Limits. Che figata!
0: Vedi, come ti dicevo, in campagna tante volte la campagna era un rifugio. Rifugio che oggi è cambiato per una serie di regolamentazioni riguardo al mondo del lavoro. Voi invece cosa vi siete comprati con il vostro primo stipendio? Questo è 105 Summer, 342 41 15 105, Bresh da Dio. Sei

0: Ciao.
1: Con il mio primo stipendio ho comprato il mitico CD di Leone di Lernia. Fantastico. Un saluto da Sondrio.
2: Sì, direi veramente ottima spesa. Questo è 105 Summer, sono Nicola Torelli. Stiamo parlando dei primi acquisti o dei capricci che ci siamo tolti con il primo stipendio della nostra vita. Siamo partiti da quello, dai capricci che si sono tolte le star, come Nicole Kidman che si è comprato una lavatrice, oppure come Rami Malek che ha acquistato una macchina per il caffè espresso. E voi 342 41 15 105. Torniamo tra pochissimo.
3: 105 Summer.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
7: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Ama me.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Sure. No cap, questo è 105 Summer, Nicolò Torielli. Siamo partiti da come i divi hanno speso i loro primi guadagni, chiedendovi al 342 41 15 105 voi come avete speso i primi guadagni, qual è stato il primo sfizio che vi siete tolto. Chi come Dennis da Trieste nel 1991 con le prime 400.000 lire guadagnate acquista il primo lettore CD. Allora, c'è da dire una cosa, che quando pagavano in lire c'era un potere d'acquisto totalmente diverso. Adesso io non è che voglio fare il disfattista, era un altro mondo. Poi il fatto che il sottoscritto si sia relazionato per prima volta nel mondo del lavoro quando è subentrato l'euro mi ha segato subito le gambe. Mi ricordo ancora, due fogli, Walter, due fogli da 500 euro fatti, finiti, e li guardavo dicendo, ma cioè, io ho lavorato 40 giorni per sti due foglietti. Però vorrei sapere, tu Walter, quale sfizio ti sei tolto con il primo lavoro o lavoretto che hai fatto?
1: Devo dire che anch'io, ne sono arrivati tanti che si sono comprati chi il motorino, chi l'ha elaborato, bla bla bla. Io il motorino me lo regalò papà, ma con i primi soldi sì, ho comprato un po' di accessori.
0: No, sei uno che elaborava il motorino.
1: Sì, sì, sì.
0: Cilindro, marmitta, da cosa sei carburatore, da cosa sei partito?
1: Un po' tutto. Non mi ricordo nel dettaglio, sì, però elaborazione, sella, un po' di robe.
0: Perché se iniziamo a parlare di tuning, potremmo tenere qui gli ascoltatori per 10 anni. Vengo da un paese dove noi avevamo il Gabber, che abbiamo ancora, c'è ancora, che si chiama Stefano, che saluto. Lui era famoso perché all'epoca il suo Zip riusciva a raggiungere i 120 km orari. Che è una follia, non fatelo a casa, non vogliamo incentivare assolutamente l'elaborazione. Però il Gabber di Goito è stato per tanti anni...
1: Fare, basta che lo usi in pista.
0: Sì, in pista, fatelo, in pista. Il Gabber di Goito è stato per tanti anni sulla cresta di tutta la provincia. Poi all'epoca facevano i gari in pista, sempre in pista, e lui dava via in ripresa, accelerazione e velocità.
2: Ciao Nico, io col primo stipendio, 980.000 lire, mi sono comprato una delle prime biciclette ammortizzata davanti con il freno a disco. E dopo 2 anni mio fratello se l'è fatta rubare.
0: No.
2: Ciao Johnny da Porto Valtravaglia.
0: No Johnny, immagino il dispiacere, l'incazzatura. Tu sei lì, ti sbatti, ti compri la bicicletta, ne sei fiero. Ma sei riuscito a far sentire in colpa tuo fratello per tutta la vita?

0: Selena Gomez, Benny Blanco, Sunset Boulevard, questo è 105 Summer. Mi aspettavo, Walter, più messaggi che ci dicessero: con i primi guadagni mi sono tolto lo sfizio di andare in vacanza con i miei amici, perché comunque fino a un po' di anni fa anche quella, diciamo, era una pratica abbastanza diffusa. Si andava a lavorare in estate tra i 16 e i 18 anni e con quei guadagni lì si andava a fare la settimana in Romagna. Si andava a Riccione, si sputtanava tutto, tanto che alcune volte dovevano subentrare i genitori a dare una mano. Infatti il mio secondo stipendio, sempre in campagna, sempre a raccogliere l'erba palustre, si bruciò in una settimana a Riccione dentro un garage che venne affittato come una camera d'albergo con 10 miei amici. Forse una delle situazioni più cringe della terra, ma anche una delle più divertenti, perché mai mi scorderò una delle primissime esibizioni di Gigi D'Agostino, che suonava la Mort au Jour. E voi invece, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, col vostro primo stipendio, quale sfizio vi siete tolti?
1: Io ho lavorato tutta l'estate con mio papà, avevo 14 anni, e dopo, con i miei 350.000 lire, sono andato a comprarmi la mia Vespa Special usata, e me lo ricordo ancora. Ciao ragazzi, Giuseppe da Reggio Emilia.
0: Ciao Giuseppe. C'era un altro potere d'acquisto, c'era un altro potere d'acquisto, ci si poteva togliere molti molti più sfizi. Oggi mi rendo conto essere molto molto duro, anche perché oggi a 16 anni è difficile trovare collocamento nel mondo del lavoro. Una volta che si era un po' più di manica larga, ci si riusciva a infilare, che ne so, un po' in campagna, un po' dietro un bancone del bar. Oggi questo non è più possibile, per ovvie ragioni.
2: Ciao, sono Thomas e con la mia prima paghetta mi sono comprato le carte di Pokémon.
0: Allora Thomas, e la voce la sento molto giovane, se l'avessi comprata 20 anni fa quest'ora saresti milionario, perché tra l'altro altro business adesso queste carte dei Pokémon che valgono milioni, milioni, e io non riesco a togliere lo sguardo dal mio vicino Riccardo, che le aveva tutte. Chissà se le ha tenute, chissà se le ha tenute, spero di sì per lui. C'era Macabana.

0: Non è stato uno sfizio, ma il primo stipendio mi ricordo che portai la mia mamma al supermercato, avevo preso 750 euro di provvigioni, il primo, e sì, lo sfizio più grande, la cosa più bella che dissi: mamma, ti porto a fare la spesa, e feci spesa, mi ricordo spesi ancora 120 euro e dissi: cazzo, sono più del 10% del mio attuale stipendio. Nicola da Rimini.
1: Sei un figo, perché quando con quello che guadagniamo ci dedichiamo agli altri, sei doppiamente un figo. Questo è 105 Summer, torna tra pochissimo.
2: 105 Summer.

0: Uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine

0: altro.
1: Te lo fa ricordare ogni giorno.
2: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
3: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
2: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
4: 105 in the club.
5: Hey, you're listening to 105 in the club.
6: In the club.
7: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
4: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
7: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
4: 105 in the club. 105 in the club.
7: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
4: Solo su Radio 105.

0: I'm his, he's mine, Katy Perry, Doci, questo è 105 Summer. Da oggi fino al 6 settembre a Rieti c'è la fiera mondiale del peperoncino. Noi di Radio 105 siamo partner e a rappresentarci abbiamo quel grande alfiere di Dario Micolani. Dario, a te la linea!
1: Ciao Nick, grazie per la linea, ciao a tutto il pubblico di Radio 105. Io sono Dario Micolani, magari qualcuno è dentro un lungo viaggio, mi ha già sentito verso l'ora di pranzo che stavamo raggiungendo la città di Rieti, ora possiamo dirlo. Siamo arrivati, manca pochissimo alla prima serata ufficiale della Fiera Mondiale del Peperoncino, anche Baby K quasi pronta,

perché tra poco ci saranno le prove e qui si respira già l'attesa, c'è poco da dire. La piazza sta già cominciando a riempirsi, c'è movimento, gente che passeggia, famiglie, ragazzi, anche tanti ascoltatori, devo dire alcuni un po' esagerati, se vogliamo, perché mi hanno già scritto in anticipo su Instagram che vogliono i gadget. Ecco, voglio rassicurare tutti, per 5 giorni, per 5 serate, la piazza sarà tinta sì di rosso peperoncino, ma anche di giallo Radio 105. Fa caldo, è inutile dirlo, parecchio caldo, però ho sbirciato anche il meteo e dovrebbe calare di qualche grado, quindi temperatura perfetta per una grande festa. E non ci siamo quasi da qui, ragazzi, perché tra poco appunto ci saranno le prove di Baby K, che è il primo ospite di una lunga carrellata, lo ricordiamo che la fiera andrà avanti poi fino al 6 di settembre, e lei sarà la prima grande protagonista musicale di questa nostra avventura anche quest'anno. Noi saremo presenti nel pre-show, quindi con un bel DJ set, con tanti gadget, tanta musica, l'ho detto anche in qualche video, dobbiamo fare meglio rispetto all'anno scorso, ragazzi. Devo dire che è un bel ritorno qui a Rieti, la città è molto calorosa, non solo per quel che riguarda la temperatura. In questi giorni vi aggiornerò anche tramite qualche video, perché voglio mettermi un po' alla prova, voglio andare a curiosare insomma per tutti gli stand, per tutti i talk che ci sono anche in giro per la città. Cosa che consiglio di fare? Scaricare, curiosare, guardare, comunque informarsi sul programma ufficiale della Fiera Mondiale del Peperoncino. Che dire, il palco è quasi pronto, Baby K sta per fare le prove, le persone stanno arrivando, manca solo una cosa, che parta la musica, che parta la festa. E qui da Rieti è tutto. Vi aggiornerò domani o comunque sui social, restate aggiornati. Da me, Dario Micolani, è tutto. Buona serata, ciao Tenic!

0: Camera, Dag Yourself, questo è 105 Summer, venerdì 28 agosto 2026, la città sta ricominciando piano piano a vivere, noi lo capiamo perché dallo studio 2 che affaccia su via Turati stanno veramente passando un sacco di macchine che non si sono viste fino a ieri, l'altro ieri, e a tal proposito riguarda un sacco di macchine, ci saranno anche un sacco di macchine in autostrada, quindi diamo la linea a Walter all'infotraffico. C'è
1: 105 Summer 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'autostrada coda per traffico a Modena Sud in entrambe le direzioni. Code a tratti lungo la 14 Bologna-Taranto tra Cesena e Cattolica in direzione sud. Tra Faenza e il Bivio per la 1 Milano-Napoli. Sulla 4 Milano-Brescia si registrano code dovute al traffico intenso tra il raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est in direzione Torino. Sulla 50 tangenziale ovest di Milano si registrano code per un incidente tra Allaccio con l'autostrada A7 Milano-Genova e l'uscita 7 bis e Quinto De Stampi. Sulla 7 coda per traffico tra Gruppello Cairoli e Casei Gerola verso Genova. Un veicolo fermo sulla 10 crea code tra il Bivio per la 7 Milano-Genova e Genova-Pra. Infine sulla statale 456 del Turchino è segnalata la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Fado. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: E super appetitose, Antonella!
5: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl vale davvero.
9: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
10: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
14: Perché?
10: Ecco perché!
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
1: 105.
15: Che storia!
1: Radio 105.
16: Che storia!

0: Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: A Radio 105 sono le 19, linea al TGCOM.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Esteroletto e a Kathmandu, la task force della Farnesina per dare assistenza ai nostri connazionali coinvolti nella devastante alluvione tra Nepal e Tibet che ha spazzato via interi villaggi, recuperati 579 corpi, oltre 2300 persone mancano all'appello. L'Unione Europea stanzia 2 milioni in aiuti umanitari. Attacco hacker a 3 aeroporti britannici, quello di London Stansted e di Manchester e di East Midlands, rubati dati di quasi 9 milioni di passeggeri. Quelli maggiormente colpiti si sono registrati per il wifi gratuito nei terminali degli scali. L'episodio risale allo scorso weekend. Sigfrido Ranucci via da Report, la conduzione a Giulia Presutti e a Daniele Piervincenzi. Per gli inviati del programma Rai, irricevibile, pronti ad andarcene. Al giornalista coinvolto nel caso La Vitola, l'azienda propone un incarico al TG3, a Rai News o come corrispondente. Femminicidio in Spagna, Isla Cristina, un italiano di 60 anni ha ucciso a coltellate la compagna 47enne di origini tedesche. Il corpo della donna rinvenuto in spiaggia, martoriato da almeno 20 fendenti. La coppia era in viaggio in camper. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta sulla morte della bimba di 2 anni annegata nella piscina di una villa. La piccola era insieme ai genitori e ai loro amici quando si è arrampicata ed è entrata nella vasca senza che nessuno se ne accorgesse. Calcio alle 20:45 Milan-Venezia, inaugura la seconda giornata di Serie A. Ai sorteggi di Europa League i rossoneri pescano Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juventus, Real Sociedad, Celta, AZ Alkmaar e Ferencvaros. In Conference l'Atalanta con l'Ajax. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, è iniziata ufficialmente la seconda ora di 105 Summer. Buonasera a tutti, come state? Sono Nicola Torielli, in regia c'è lui, Walter Fargetta. Oh. Abbiamo Claudia al centralino e quando dico Claudia preparati perché tra poco giochiamo il Nick Pong. E sarete in redazione. Se nella prima ora abbiamo parlato di tutti quegli sfizi che vi siete tolti con il primo stipendio guadagnato, è giusto vivere anche però il presente, magari parlare della vostra insoddisfazione sul posto di lavoro o magari siete disoccupati. Pensate che dagli Stati Uniti c'è un'offerta di lavoro molto allettante. Snoop Dogg cerca candidati che viaggino in giro per il mondo per assaggiare i suoi gelati.
1: Oh mamma.
0: Che a me viene da ridere perché poi conoscendo la vita, non Snoop Dogg di persona, ma conoscendo la sua vita, vorrei sapere il gusto di questi gelati. Perché saranno sicuramente dei gusti stupefacenti. Ho fatto la battuta. Ho fatto la battuta. Sono in clima perché la settimana prossima riprenderà la carovana. Quindi volevo un attimo fare una di quelle freddure di Martin. No. Gelati stupefacenti, quelli di Snoop Dogg. Avete capito bene? Cerca una persona disposta a viaggiare per il mondo assaggiando e valutando i gelati per il suo brand. Ma la cosa più eclatante è lo stipendio, che si aggirerebbe intorno ai $10,000 al mese. Avete capito bene? Se volete provare a portarvi a casa $10,000 al mese, non avete problemi di glicemia alta, Snoop Dogg sta cercando dei candidati. È iniziato ieri la selezione, avete ancora tempo, penso per una settimana circa. Digitate, googolatelo e offritevi, proponetevi. Penso che un presupposto di base sia non avere la glicemia alta e parlare l'inglese. Però forse l'inglese non è neanche così importante. Quindi Snoop Dogg cerca candidati, se siete interessati fatevi avanti. Perché 105 Summer non ti fa solamente rivangare il passato. Cerca di essere concreto. Di essere concreto nella vita di tutti i giorni. Tra poco giochiamo al Nick Pong e regaliamo dei kit con i gadget. Adesso invece abbiamo fatto un'offerta di lavoro. C'è Audrey Obert, Sui Me.

0: Joy Corrin, Naked and Hard, questo è 105 Summer, Nicola Torielli, è arrivato un messaggio, non ci siamo, voglio giocare al ping pong. No, allora, no, infatti, no, non è il ping pong, è il Nick Pong!
1: Niccolò Torielli presenta Nick Pong. Ce la farai a indovinare tutti i ping?
0: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ultimi Nick Pong di questa versione pomeridiana che vi ha iniziato a tenere compagnia dal 10 agosto e si concluderà il 30 agosto dalle 18 alle 20. Nick Pong in cosa consiste? Dovete indovinare quanti rimbalzi fa la pallina in 10 secondi. Il più veloce che darà la risposta corretta al 3 4 2 41 15 105 verrà contattato dalla nostra Claudia e arriverà in diretta con noi per riscuotere il premio del Nick Pong. È la prima volta che becco la sigla che fa, no, perché è bella, cioè ho perso tempo perché non la facciamo mai sentire il finale, quello che ha fatto Spank, va tic tic tic tic, che volevo dargli un attimo i giusti onori, ma adesso concentriamoci, prestate attenzione e ascoltate i rimbalzi della pallina.

0: Emma, Fabri Fibra. Antidroga. A 105 Summer abbiamo giocato il Nick e Pong, vi abbiamo fatto sentire una serie di rimbalzi in 10 secondi e vi abbiamo chiesto di indovinare il numero preciso. Un sacco di messaggi sono arrivati, grazie davvero di cuore.
1: 23, Enzo Torino.
0: No.
2: 27 rimbalzi, Cristian da Cagliari e ho 11 anni.
0: No.
3: Ciao Radio 105, sono Rebecca da Cagliari. Per me i palleggi della pallina sono 20. Ciao.
0: No. Grazie, grazie però per aver provato a giocare. Potete continuare a farlo fino a domenica. Poi dalla settimana prossima, dal 6 settembre, il Nick Pong si sposterà la domenica pomeriggio dalle 16 alle 18 all'interno di 105 Super Weekend. Tra tutti i messaggi che ci sono arrivati, il più veloce, se non erro, dovrebbe essere Jacopo con suo papà Giacomo da Sondrio. Pronto?
4: Pronti, ciao Nick.
0: Ciao Giacomo, quanti anni hai?
4: Beh, io sono Giacomo, il papà, ne ho 43, ero Jacopino, quanti anni hai tu?
5: 8.
0: Allora, passami subito Jacopo, Giacomo.
4: Vai.
0: Jacopo, ciao Jacopo.
5: Sì?
0: Come stai? Tutto
5: ciao.
0: Bene Jacopo?
5: Sì, bene.
0: Pronto a ricominciare la scuola?
5: Sì.
0: Con entusiasmo o con poco entusiasmo? Con me puoi essere onesto, eh?
5: Ma con entusiasmo.
0: Non dire bugie, Jacopo, non dire bugie.
4: Ti è allungato il naso.
0: Non dire bugie. Allora, Jacopo, veniamo... Veniamo a noi. Quanti rimbalzi ha fatto la pallina?
5: 22.
0: Risposta esatta, Jacopo. Jacopo, vinci un kit con i gadget di Radio 105. Che classe devi iniziare, Jacopo?
4: Che classe devi iniziare?
5: Ah, la terza.
0: Jacopo, allora ho bisogno di una cortesia, che quando tu andrai in classe dirai a tutti i tuoi compagni, appena ti arriveranno i gadget, ho vinto giocando al Nick Pong, invito anche tutti voi a provare a indovinare i rimbalzi che Nick ci farà ascoltare, ok Jacopo?
5: Sì.
0: Grazie davvero di cuore Jacopo, ringrazio anche tuo papà.
4: Grazie Nick.
0: Noi
4: grazie mille.
0: Ci sentiamo la prossima, perché tra l'altro abbiamo svariati giochi e tutta Radio 105 tra l'altro
4: ci offre. Conosciamo tutti.
0: Bene, bravi, bravi, bravi. Questo è l'importante. 105isti sempre nel cuore. Proud
4: comunque.
0: To be different.
6: 105 Summer.

0: back to Euronics! Solo fino al 9 settembre! Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita! Info e limitazioni in negozi online! Euronics, un mondo più avanti!
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper La Grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79€. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Noi ci siamo, e voi?
8: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Another Emily Warren, Silver Lines, il brano di questa settimana della 105 Selection, ovvero il più trasmesso, preso dalla playlist di Radio 105, playlist che trovate su tutte le piattaforme. Questo è 105 Summer, in regia c'è Walter Fargetta, sono Nicolò Torielli e voglio essere disfattista dopo il Nick Pong. Abbiamo portato buon umore, allegria, abbiamo rimembrato ciò che ci siamo tolti come sfizio con il primo stipendio, però adesso voglio analizzare questa società che sta andando allo sfascio, questa società a cui mancano le basi, perché Walter, secondo uno studio, meno di una persona su 10 dice o usa la parola per favore. Parola che potrebbe aprire un miliardo di porte, oltre che aprire la porta del buon senso e dell'educazione. Una persona su 10. È stato fatto uno studio analizzando 1000 richieste spontanee e per favore è stata usata solo nel 7% delle richieste osservate. Questo significa che in oltre 9 casi su 10 le persone fanno richiesta senza quell'aggiunta di cortesia verbale che molti di noi credono automatica. Anzi, e quelle volte che viene utilizzata la parola per favore, non è perché... Per favore, Walter, mi potresti un attimo alzare il volume del microfono?
1: No,
0: per
1: no.
0: O per favore, Walter, potresti abbassare un attimo la base? Viene utilizzata come rafforzativo nei confronti di persone reticenti, quindi è... Walter, potresti alzarmi per favore il volume del microfono? Per favore, con quel tono e non quel tono gentile che ti porta a dire... Per favore, Walter, mi abbasseresti? era per fare un esempio. Questo per chiedervi cosa? Qual è la richiesta più maleducata che vi hanno fatto nella vita come se fosse dovuta? 342 41 15 105. Ci vuole più gentilezza. Role model. High hopes.

amici nucleari, sorry, scusa, lo sento, questo è 105 Summer, non si dice più per favore. Solo una persona su 10 lo dice quotidianamente, non diciamo neanche più grazie e non chiediamo mai neanche scusa. Questa è colpa di una società che si sta impoverendo sempre di più. Al contrario però ci sfidiamo, lanciamo il guanto della sfida continuamente, come è successo in Cina. Una coppia durante il proprio matrimonio ha deciso di sfidarsi in un match di wrestling. Hai capito bene, Walter? Praticamente in Cina marito e moglie decidono di affrontare un combattimento di wrestling. Che già lì uno dice, ma ti sembra te il giorno più bello della tua vita fare un combattimento di wrestling? Tutto questo con un ambitissimo premio. In palio il per sempre era chi perde avrebbe dovuto occuparsi delle pulizie di casa per il resto della vita. Che poi neanche roba da poco, perché non è che dai facciamo un combattimento di wrestling, ci giochiamo una pizza, una birra. No, chi perde dovrà pulire la casa per tutta la vita. E uno potrebbe dire, ma che scemenza è questo? Sì, è sicuramente una scemenza che unisce due fattori. Il primo, quello di una posta in gioco molto importante. Il secondo invece volevano risparmiare. Volevano risparmiare sull'intrattenimento del matrimonio, quindi al posto di chiamare, che ne so, un DJ, che male non avrebbe fatto e avrebbe permesso comunque alla categoria di continuare a prosperare, hanno detto, noi vogliamo risparmiare sul DJ, vogliamo risparmiare sull'intrattenimento, io, perché lo sposo è un wrestler, ammazzo di mazzate mia moglie, che è una follia. Però tu mi potresti dire, chi è che ha vinto? Ha vinto la moglie, perché il wrestling è finzione, è finzione. Quindi, cari ascoltatori, prendendo ad esempio questo incontro di wrestling, qual è quella faccenda domestica su cui litigate di più a casa? 342 41 15 105. Queste notizie arrivano sempre dalla Cina, se ci pensi. Mai da Bergamo, Brescia. Sempre dalla Cina. Marito e moglie si sfidano a wrestling, in palio chi perde deve pulire la casa per sé.

Barry Can Swim, Dance, Dance, Dance. Questo è 105 Samba, Nicola Torrielli, Walter Fargetta, la Claudietta in redazione. No, perché la Claudietta al centralino e la Saretta che è in redazione in questo 28 agosto che inizia ad assaporare un po' d'autunno, mi verrebbe da dire. Sono arrivate una serie di nubi, grazie al cielo, il caldo che ci ha distrutto per tutta l'estate, possiamo dirlo, nonostante l'estate terminerà il 23 settembre, possiamo dirlo che adesso si respira e che sinceramente ci ha distrutto per tutta l'estate, possiamo dirlo, nonostante l'estate terminerà il 23 settembre, possiamo dirlo che adesso si respira e che sinceramente

0: da Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
3: Meredith
1: suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
4: Mitico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Ama me.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
11: A me importa.
12: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai!
15: A settembre
14: siamo streghe.
15: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
15: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.

0: Ed Sheeran, Sapphire, questo è 105 Summer, Nicola Torielli, Walter Fargetta, quasi in direttura d'arrivo. Sta iniziando quasi l'ora dove ci si attovaglia per cenare. Io di solito ceno anche alle 18.30.
1: Ah,
0: sì, capita in inverno soprattutto 18.30, 19 e già pancia piena. In estate magari, con ancora il sole, la luce bella chiara, cerco di posticipare. Questo per ricordare cose ai nostri ascoltatori, che è importante conoscere ciò che mangiamo e da cosa è composto ciò che mangiamo. Sapere che magari determinati cibi fanno peggio di altri. E uno direbbe, sì vabbè, grazie al ca, lo sappiamo, cosa ci dici mai? E no, perché non dovremmo mai stupirci di nulla. Poi tante volte il mio essere disfattista, soprattutto nei confronti di questo paese, delle volte mi rende un po' troppo severo. Perché ad esempio negli Stati Uniti, e più precisamente per il 7% degli americani, il latte al cioccolato è prodotto da mucche marroni. Cioè, capito che puttanata? Per un totale di 17,3 milioni di persone, il latte al cioccolato è prodotto da mucche marroni. Cioè, non... quando invece sappiamo benissimo tutti che il latte al cioccolato viene fatto da latte, cacao, zucchero e non da una particolare razza di mucche. Quindi questo mi farebbe fare due pensieri. Il primo, che siamo molto meglio di come ci descrivono. Il secondo è che Darwin era un bugiardo, perché sinceramente Darwin sulla sua evoluzione forse due o tre cose le ha sbagliate, però non sto parlando di bambini, perché ci sta che quando siamo bambini possiamo credere alle cose più assurde. Ad esempio, visto che sopra il nostro cielo di Milano sembra che stia per piovere, quando c'erano i tuoni mia nonna mi diceva sono gli angeli che giocano a biliardo, e quello ci può stare. Poi dopo, crescendo, uno cambia idea. Però pensare che il latte al cioccolato sia prodotto da mucche marroni e sapere che sono 17,3 milioni di persone convintissime di questo... Darwin, a bugiardo! A bugiardo, Darwin! Sei un bugiardo, Darwin!

0: Oh, con la storia del latte al cioccolato mi è fatto venire in mente un flash di quando ero bambino, guardando Atto di Forza c'era la signorina con tre seni.
1: Me la ricordo.
0: E mi ricordo che io copiavo e dicevo: papà, papà, vedi? Quella ne ha tre, una per il latte, una per il caffè latte e l'altra per il latte e cioccolato.
2: Quello non sarebbe stato male, quello non sarebbe stato male. Il problema è che 17,3 milioni di americani pensano che il latte al cioccolato sia prodotto da mucche marroni. Darwin, sei un bugiardo! Diamo la linea all'infotraffico.
3: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'autostrada verso Milano traffico rallentato tra Valdarno e Firenze Sud, tra Calenzano e il Bivio 1 variante. Code a tratti tra Valsamoggia e Terre di Canossa Campegine. Coda tra Lodi e Milano Sud. Code a tratti sulla 14 Adriatica tra Faenza e il Bivio per la 1 Milano-Napoli, tra Ravenna e il Bivio diramazione Ravenna 14 Bologna-Taranto. Sulla statale 20 del Colle di Tende di Valle Roia è segnalato vento forte tra Limone e Fanghetto, confine con la Francia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79€, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: 9 anni fa il mondo è finito.
8: A me manca la musica,
9: cantare mentre vado all'alimentari.
7: Dal leggendario regista Ridley Scott.
10: Il mondo di prima non esiste più.
7: Che cosa ti aspetti di trovare?
10: Sopravvissuti.
7: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
17: 105.
18: Che storia!
3: Radio 105.
18: Che storia!

0: Nicolas, sei il numero uno, porca. Sono contento che ti facciano fare questa fascia oraria in questo periodo, perché ti ho scoperto, sei il numero uno. Guarda, questa qua su Darwin era sottilissima, io mi stavo per soffocare, te lo dico, stavi per avere sulla coscienza la vita di un cristiano,
1: Ma guarda, ti ringrazio davvero, mi imbarazzo anche, ma sono convinto che Darwin sia un bugiardo. Comunque abbiamo ascoltato You Can't Hurry Love di Phil Collins. Bellissimo. Pezzo del 1982, pazzesco. Bella. Tra l'altro cover del brano delle The Supremes. Siamo giunti al termine anche oggi di questa puntata di 105 Summer. Ci risentiremo domani, sempre dalle 18 alle 20. Grazie di cuore a Claudio il Centralino, Sara in redazione, a Walter Fargetta. Grazie Walter.
2: Grazie a te. Grazie.
1: Io
2: a te.
1: Sono Nicolò Torielli. Passate un bellissimo weekend e noi ci risentiamo domani. Ciao a tutti.

0: Riparte l'appuntamento della Summer Compilation. Ancora ben ritrovati. Buona estate a tutti voi che state dall'altra qua. Cosa c'è?
1: Fuori dalla fontana.
0: Ma non c'è nessun bambino dentro la fontana. Ma non...
2: Sta facendo il bagno.
0: Eccolo lì. Uè, vai fuori di lì. Ma che ti vedo, eh.
2: Socio, te l'ho detto, eh.
0: Non puoi fare il bagno. Hai mangiato meno di 3 ore fa. Sai come le mamme che si preoccupano. Allora, ben ritrovati all'interno della Summer Compilation. A partire da adesso sincronizziamo gli orologi come facevano nel film Scuola di Ladri.
2: Avete tempo 60 minuti per cambiare radio.
0: Ma no, ma non deve essere così. Allora, no, ma no. Adesso lo spieghiamo meglio. Allora, a partire da adesso 60 minuti di buona musica, ricordandovi la cosa fondamentale, ovvero che siamo in diretta dalla spiaggia virtuale di Radio 105,
2: denominata
0: ultimaspiaggia.exe. Esatto,
2: perché... esatto, dove abbiamo aperto, oltre ai corsi,
0: sì,
2: oltre alle varie attività da fare, abbiamo appena aperto una sala scommesse.
0: Ah, sì?
2: 342 41 15 105, sì. Potete puntare ciò che volete e scommettere su come Paulino e Martin rovineranno questa puntata,
0: oh, bella,
2: della
0: questa
2: Summer Compilation.
0: Sai che tra l'altro non siamo neanche dati i bookmaker, cioè è già certo che la roviniamo. Cioè, proprio
2: sì, sì.
0: Clamorosa.
2: Devono solo indovinare
0: come,
2: in
0: il
2: quale
0: come,
2: modo,
0: il come,
2: esatto.
0: Il come. Pronti per cominciare? Partiamo con Another, questa è Silver Lines.

0: magie, Manu!
1: Ciao! Ciao Manu!
0: Sì, ma con un po' più di entusiasmo, aspetta, te la rifaccio.
1: Sul cazzo la Manu.
0: Ma no, no, la ma non è la Manu, la Manu è un'altra, fermati. Allora, Carol G, e Manu!
1: Arrivederci.
0: Sì, no. Ma non è arrivederci, Manu, ciao. Vabbè,
1: mi fai così con la mano, per me salve.
0: Vabbè, allora tu, grazie, ti scuoto la manina, allora, va bene.
1: Vai,
0: allora,
1: vai,
0: Carol G e Manu.
1: Arrivo.
0: Non è arrivo, è ciao sempre.
1: Ah, ok, vabbè, dillo con prima.
0: Viajando un po' nel mondo su Radio 105, all'interno ovviamente della Summer Compilation. 60 minuti di buona musica, continuiamo, lo facciamo con Anna. Questa è White Girl

0: con Kite, siete su Radio 105 all'interno della Summer Compilation con i due soci Paolino e Martin, che non vi lasciano neanche durante il periodo estivo.
1: Assolutamente, nella spiaggia in questo momento è aperto il negozio di articoli per bocca, dove vendiamo cocco, gelato,
0: sì,
1: succhi di frutta, articoli per la bocca, insomma.
0: Certo, ovviamente. E a proposito di cocco, allora, noi lo diciamo sempre in tutte queste puntate della Summer Compilation, lo abbiamo detto che come in tutte le spiagge ci sono i lupi di mare, noi abbiamo, sì, il vecchio del cocco.
1: Chiaro.
0: Ok, che il vecchio del cocco ogni giorno, in ogni puntata delle Summer Compilation, dispensa perle di saggezza, insomma.
1: In questa torrida estate, dove non abbiamo niente da fare,
0: sì,
1: vuole ricordarci delle cose belle.
0: Sì.
1: Di un passato,
0: sì, certo,
1: abbastanza
0: passato,
1: remoto. Rende il giorno meno amaro. Questo è il cocco di Cannavaro!
0: Cannavaro! Summer Compilation!
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
4: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Radio 105 Summer Compilation.

0: Ben ritrovati in questo contenitore 60 minuti di buona musica, dove io e il socio,
1: eccoci qua.
0: Metti che uno dice: ma cavolo, non c'è più la carovana dalle 18 alle 20, riprendono a settembre, almeno ad agosto magari, come faccio a sentire Pauline Martin? Eccoci qua. Potevamo lasciarvi mai da soli sotto l'ombrellone? Ma ti puoi immaginare, siamo qua con voi anche durante l'estate. Questo super viaggio comincia la parte numero
1: 2,
0: ok, della Summer Compilation,
1: dove oltre alla buona musica di Radio 105 vi esporremo i corsi di questa settimana.
0: Cominciamo con Summer, questa è My Body Isn't Ready.

0: Prima Bruno Mars con I Just Might su Radio 105, all'interno ovviamente della Summer Compilation, dove qui dalla spiaggia virtuale di Radio 105, ovvero l'ultima spiaggia.exe.
1: Ragazzi, vi dico una cosa, siamo a posti limitati.
0: Sì, è vero.
1: Stiamo quasi raggiungendo.
0: Abbiamo detto però che qua non è che si può venire così, dobbiamo andarvi noi la mappa a casa per trovare poi la spiaggia.
1: Assolutamente.
0: La mappa del pirata Yanez.
1: Bravissimo.
0: Quindi
1: dentro una bottiglia che trovate in spiaggia, ma solo da noi.
0: E quindi
1: dovete essere già dentro.
0: Non è facile.
1: Dovete avere un amico all'interno.
0: Com'è che si chiama quel locale fighissimo dove non ti fanno mai entrare?
1: Quello in Germania.
0: Quello in Germania.
1: Banaker. Banaker in Sicilia.
0: Vabbè, comunque, ecco, qui è peggio praticamente.
1: Sì, no, uff.
0: Continuiamo, lo facciamo con Peggy Goo. Questa è Wow Man.

0: Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Machine Gun Kelly, adesso Francesco Gabbani con Summer Funk. Siamo all'interno della Summer Compilation. Ancora ben ritrovati e buona estate a tutti voi dall'ultima spiaggia.exe, ovvero la spiaggia virtuale da cui trasmettiamo con le Summer Compilation. La domanda è: abbiamo dei corsi oggi nuovi?
1: Abbiamo dei corsi oggi nuovi, abbiamo ospite dall'MBA,
0: sì?
1: In economia del grazie, ghiacciolo stella. Che si scioglie.
0: Sì, bella questa qua, bella, sì.
1: E cioè, il corso per sommelier di acqua salata.
0: Bello questo, anche questo qua mi piace.
1: Perché tu devi capire dall'acqua,
0: sì,
1: in quale mare sei.
0: In quale mare sei? Ah, certo. Cioè praticamente io ti faccio bere dei bicchieri di acqua salata e sì, tu mi dici ionio, no,
1: tu vai, bravo,
0: Mediterra, la Manica.
1: C'è lo ionio dentro.
0: E quella della Manica è facile da riconoscere. Sì, sa di ascella?
1: Sì.

0: Styles con Dance No More, praticamente in conclusione della parte numero 2 della nostra Summer Compilation. Adesso tempo di fare la pausa, cambiare le gomme al socio e poi ritorniamo.
1: Dovrei cambiartene da solo perché io sto determinando il corso avanzato.
0: Ah, ce n'è un altro?
1: Per il litigio del volume della cassa Bluetooth.
0: Bello. Questi corsi qua non li trovate nei villaggi turistici, non è una roba che si trova in giro.
1: Corso prettamente inutile, va solo curriculum perché qua da noi nessuno dà fastidio.
0: Ma non possiamo fare il corso anche di non sollevamento della sabbia con le ciabatte?
1: No.
0: Perché guarda che quello lì...
1: Per te c'è la laurea magistrale in sabbia ovunque.
0: Bella quella lì, quella lì mi piace. Ci fermiamo, piccola pausa, torniamo tra poco, sempre qui su Radio 105,
1: sempre con la Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
4: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Noi ci siamo e voi?
10: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
11: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Ripartiamo con la nostra Summer Compilation. Ancora buona estate a tutti voi che state dall'altra parte della radio. I due soci, Paolino e Martin, ovviamente, che vi accompagnano ancora in questa caldazza totale dell'estate, con gli ultimi due dischi di oggi alla fine. 60 minuti di buona musica firmata Radio 105, che arrivano praticamente alla conclusione con gli ultimi due dischi di oggi.
1: Perfetto, poi ho un test da farti, fuori onda chiaramente.
0: Va bene, ok, mi preparo, ma devo studiare o vengo anche non studiato?
1: Allora, ti dico solo la prima domanda.
0: Vai.
1: Arrivi in spiaggia e trovi tutto pieno,
0: sì.
1: Cosa fai? A. Studi il terreno e piazzi un telo in uno spazio di 22 centimetri.
0: Sì.
1: B. Convoco una commissione d'inchiesta.
0: Sì.
1: C. Mi arrendo, vado al bar. D. Misuro il vento per un possibile lancio di frisbee.
0: Allora, io ti direi A, di mettere il telo, okay, in 30 centimetri.
1: In 22.
0: Ma in realtà ormai alla mia età faccio la C, vado al bar e non me ne frego.
1: Ok, perfetto.

0: Rosalia con Despecià. Dette sei Despecià. Com'è che si dice in bresciano? No, Desfessà.
1: Dimmi la in italiano. Dimmi in italiano.
0: Non mi ricordo. Sei, hai fatto in fretta. Desfessà.
1: No,
0: Desfessà.
1: Desveget.
0: C'era la roba. Sì, ok. Va bene. Comunque,
1: svegliati, designale.
0: Rosalia che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della Summer Compilation.
1: Esatto. Io so che tu hai perso il tuo tesserino per entrare.
0: Sì, abbiamo ancora l'ultimo appuntamento della Summer Compilation che sarà tra molto, molto poco.
1: Allora, per riavere il tuo tesserino per entrare nella spiaggia, ultimaspiaggia.exe. Domanda numero 2: il tuo peggior nemico in spiaggia è A, la sabbia, B, i gabbiani, C, le casse Bluetooth, D, le meduse.
0: C, le casse Bluetooth, okay, tutta la vita, okay, proprio. Okay. Ce l'ho il tesserino, me lo dai?
1: Sono 22 domande. Siamo alla seconda.
0: Va bene, allora ragazzi, è tutto per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Grazie per essere rimasti con noi. Come sapete, le Summer Compilation compaiono così: oggi sì, domani forse, dopodomani sì. Quindi
1: noi siamo sempre in spiaggia. Ultimaspiaggia.exe.
0: Ci chiamano e noi arriviamo praticamente.
1: Ci chiamano e noi saliamo in radio.
0: Grazie ancora, ci risentiamo alla prossima. Sempre qui su Radio 105.
1: Sempre con le Summer Compilation.
0: Sempre con Paolino e Martin. Summer Compilation.
2: Summer Compilation. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Ciao Babalu, che ore sono?
4: Ciao Vicky, a Radio 105 sono le 21. Miami. Welcome.

0: Freaky Friday here, baby, and yeah. We are gonna get freaky tonight.
1: Freaky, freaky, freaky, it's Friday. Vuol dire che se siete già tornati al lavoro inizia il weekend.
0: Yes, yes.
1: It's weekend time.
0: And it's the last weekend in August.
1: Vabbè, non lo ricordare, babalu, dai, è l'ultimo weekend di agosto. Vabbè, dai, ce ne saranno altri di weekend.
0: That's right, let's make the best of it, let's make the best.
1: E sarà il migliore, esatto, di agosto, questo ultimo weekend. Ci siamo noi direttamente da Miami, Vicky, babalu, bad boy.
0: Babalu.
1: Superstar DJ Rasmin the mix.
0: Yep, yep.
1: Abbiamo anche Thomas in the family. Oh, yep,
0: and we
1: bello.
0: Are family, family and friends.
1: Sì, esatto, siamo famiglia, siamo amici. Siamo qua apposta per tenervi compagnia, per farvi right. divertire.
0: You're not a fake friend, right?
1: No, io non sono un'amica falsa. No, no, no, è perché è proprio di questo parliamo. Sai come riconoscere un falso amico?
0: Oh, we're gonna find out, we're gonna find out. But what about a true friend?
1: Ma i cinque principali segnali che hai un vero amico, quali saranno mai?
0: And let's flip it over to some food.
1: Adesso parliamo anche di mangiare, perché ragazzi, qualcuno ha lavorato in una pizzeria e ha condiviso praticamente un ordine molto complicato, ma molto complicato.
0: E if we're talking about it, it's a very complicated.
1: Se ne parliamo è perché c'è veramente
0: wait.
1: Un motivo.
0: Wait
1: ecco.
0: To hear it.
1: Questi sono alcuni degli argomenti che toccheremo oggi e poi ovviamente c'è tanta musica, tante tracce dance e non.

0: Per Sad Girls, ragazza sad. Triste. No, oh, è venerdì, it's Friday. Come on.
1: Well, and we're gonna give you some signs that you might actually have a fake friend. We're gonna help you spot him.
0: Yeah, assolutamente. Infatti, perché abbiamo dei segnali per come riconoscere un amico falso. Perché lo sai riconoscere un amico falso? Ti aiutiamo noi. Ci sono i falsi amici che possono essere divertenti, insomma, quando sei giovane. Da adulti, i falsi amici possono essere tossici. Quindi come fai a sapere se uno dei tuoi amici è falso? Ci sono delle caratteristiche.
1: Right, pay attention.
0: Se senti che il tuo ruolo ruota attorno al provare pietà per l'altra persona, quello non è un vero amico.
1: I agree with that 100%.
0: Quando l'amicizia è alle loro condizioni, quindi vogliono parlare solo quando si tratta di loro, che fa comodo a loro, che in qualche modo li avvantaggia, anche questo non è un buon amico.
1: That's a fake friend.
0: Yeah.
1: Only on their terms.
0: Esatto, è tutto loro, io. Quando hanno segreti che possono compromettere la tua vita, come sapere qualcosa è di discutibile su una persona con cui stai uscendo e non te lo dicono.
1: See, a true friend would tell you no matter what.
0: Ecco, un vero amico te lo dice immediatamente. Attento a quella persona con la quale stai uscendo.
1: Yes.
0: No, invece il falso non te lo dice. Non trovano mai tempo per te quando hanno una relazione.
1: Well, when you're in a relationship, the time changes, but doesn't eliminate.
0: Esatto, quando sei in una relazione è chiaro che il tempo cambia, le tempistiche cambiano, però questo non vuol dire che non devi più sentire un amico, voglio dire. Quando l'amico non vuole nessuna responsabilità, ho sbagliato, mi dispiace, solo scuse e tentativi di evitarli. Quindi quando non prende la responsabilità, anche quello non è un
1: That's definitely a fake friend.
0: È un falso, sì, insomma. Quindi quando ti dicono, e secondo me quando ti dicono sono felice per te, è lì che parte il veleno, secondo me. Yeah, they're never happy for you.
1: But then, well, now we're gonna tell you about a real friend.
0: Esatto.
1: Coming up.
0: Però ci sono anche 5 principali segnali che hai un vero amico. Why don't you-

0: We're talking about trust, and we've been talking about trust.
1: È vero.
0: That's Clementine Douglas with the song called Trust.
1: Infatti, trust, quando credi in una persona, infatti, perché ora che sai come riconoscere un falso amico, ti abbiamo dato prima degli indizi.
0: No fake friends.
1: Esatto, non li vogliamo. Che ne dici di riconoscere invece qualcuno che nella tua vita è un vero amico o addirittura un migliore amico? Perché ci sono, diciamo, dei segnali che hai veramente un vero amico a fianco.
0: Correct.
1: Tipo, ti danno i loro antidolorifici anche quando ne hanno solo uno in borsa. That's a true friend.
0: That's a real
1: Te lo do
0: friend.
1: A te, se io poi mi sento poco bene, prendilo tu intanto.
0: That's bella. What I'm talking about.
1: Esatto.
0: Sacrifice.
1: Sacrificarsi per l'amico. Non dicono a nessuno perché ti chiamavano sculacciato al liceo.
0: That's good friend right there.
1: È un buon amico.
0: Good friend.
1: Distruggono l'orco, ovvero la brutta, mentre ci provi con la ragazza sexy. Lo distraggono. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ci
0: Yeah. They call that the wingman. In English, like, you know, you have the person in the plane and the one in the back that just helps. But doesn't really do the piloting.
1: Sì, è quello.
0: Navigator.
1: Che... Esatto.
0: You just gotta help out.
1: È quello che lo ha.
0: It's a long story.
1: Quello seduto a fianco, praticamente, che è quello che sta cercando di distrarla.
0: Long story.
1: Ti tengono i capelli indietro mentre vomiti senza scattare foto.
0: Sì.
1: Da postare.
0: That's a good friend.
1: Quello è un altro buon amico.
0: Good friend.
1: Fanno sesso con te e non diventano appiccicosi dopo. They have sex with you and then they respect you.
0: I wouldn't. I don't know about that.
1: No, beh, sì, questo sì.
0: Yeah, and they don't get clingy, but what happens if I'm the one that gets clingy back?
1: Ah, vabbè, ok.
0: See what I mean? Yeah.
1: Però dice,
0: don't have sex with your friends.
1: Ma lui dice, però potrebbe essere che io invece divento appiccicoso con quella persona. Quindi il consiglio
0: è never the same.
1: Non è mai la stessa
0: Always
1: cosa.
0: Something.
1: Evitiamo di fare, evitate di fare sesso con
0: somebody
1: un
0: gets
1: amico.
0: Clingy. Maybe they don't, but then you do.
1: Cioè, magari non diventano appiccicosi gli
0: know.
1: Altri, ma lo diventa uno appiccicoso. Quindi lascia stare il sesso.
0: Stay away.
1: Ritmo latino tra poco.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Ehi, hey Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
10: Oh mio Dio!
9: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
10: Prendi me, scegli me.
11: Medico!
9: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
10: Ama me.
9: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

0: Ippodromo SNAI, San Siro, ASAP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Info e biglietti su idays.it.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Fade.
1: Trancaito.
0: Fade. Yep. Allora, di pizze parliamo.
1: Oh, pizza,
0: che buone
1: pizza,
0: le pizze.
1: Pizza.
0: Esatto, le pizze sono buone. Do you like pizza?
1: I love pizza.
0: I know you like pizza.
1: I love pizza.
0: Allora, qualcuno che lavora in una pizzeria ha condiviso un ordine molto
1: pizza
0: complicato.
1: Pizza e gelato. Pizza. Those are my two favorites.
0: But the pizza is best.
1: Well, I don't know, I like gelato too.
0: Anche gelato? Vabbè, ce ne facciamo. Facciamo un combino. Bene, questo tizio ha condiviso un ordine molto complicato che ha ricevuto, e l'uomo che l'ha fatto ha ammesso di sapere che sembrava folle. Ma ha una moglie molto incinta e ha paura di mettere in discussione ciò che vuole della serie personalizzazioni assurde.
1: Wow, mira. E perché?
0: Allora, perché era incinta, stava aspettando il bambino, quindi è diventata virale, quest'ordine è diventato virale, era una pizza extra large con queste richieste speciali.
1: Scusa.
0: Triplo pepperoni. Okay. Pepperoni sono i salamini rotondi piccanti, li chiamano pepperoni qua, right. Ma realmente non è la verdura. Non è
1: esatto.
0: Triplo.
1: Ok, keep going.
0: Extra formaggio.
1: Extra.
0: Peperoncini e banana.
1: También.
0: Jalapeño extra.
1: Ok.
0: Metà con pollo, metà con funghi, metà con cipolle caramellate, metà con olive e poi una salsina leggera.
1: Because you don't want to make it too much.
0: No, perché non vuoi farla pesante la pizza.
1: Light on the sauce.
0: Sì,
1: I'm on a diet.
0: La salsina mettimela leggera, però magari appunto senza tante calorie.
1: È vero, credo.
0: Certo, perché la parte però più curiosa è vorrei sapere su quale metà vanno messi tutti questi ingredienti,
1: wow,
0: diciamo in maniera parziale. Ci sono solo due metà in una pizza.
1: The verdad, so they put it all on one half?
0: Non lo so.
1: Half.
0: Come diavolo hanno diviso
1: uno e l'altro?
0: Quindi non, già qua è già complicato.
1: Tu tieni che chiamarla.
0: Bisogna chiamarla.
1: A preguntarla.
0: Su che metà vuoi questi ingredienti? Su che metà vuoi questi altri? Quale metà vuoi? Quante metà hai secondo te a disposizione?
1: No, we're gonna explain.
0: Sì, però c'è una nota nell'ordine che spiegava la situazione. Prima mashup. Todo latino estilo. La playa está linda y está caliente.
1: Oye. Oh, yeah.

0: un latino.
1: Ah, tu sai, allora parlavamo di questa questo stravagante ordine
2: che il
1: pizzaiolo ha ricevuto. Sì,
2: Tibarito.
1: Tibarito, sì, che il pizzaiolo ha ricevuto da questa da questo marito.
2: Che ordine tremendo!
1: Che la moglie è incinta e ha chiesto una pizza con metà di una roba, metà dell'altra, metà delle
2: cose. Sì, metà,
1: non si capisce.
2: Schierda derecha.
1: La derecha, c'hai due metà solamente a disposizione.
2: Toda la schierda!
1: Non si è capito.
2: Un lato pesa
1: molto. Non si è capito. Un lato pesa di più se metti tutti gli ingredienti su una metà e l'altra metà che gli metti. Comunque il marito ha detto: sì, so che sembra folle e probabilmente vi state chiedendo che sia chi sia questo tizio, però dice: io ho una moglie molto incinta, ho smesso di chiederle perché vuole certe cose, ho paura di lei e onestamente dovreste averne anche voi. Grazie e che Dio vi assista. Nel senso che la moglie incinta, se tu non gli porti quello che vuole e sta sperando in estado, se tu non le trai quello che chiede, lei da fuori di matto.
2: Oh yeah.
1: Se ti trovi vicino a questa persona,
2: esattamente
1: tu? Ecco, Babalu si vede molto in questa, si rivede in questa persona. Perché tua moglie amava la pizza.
2: Sì, con la primera, sì.
1: Con la prima figlia. La pizza gliela doveva portare anche alle 3 di notte, mi raccontava.
2: Con lo altro sei? No.
1: Con gli altri sei?
2: Con il primero, sì.
1: Ma che sei? C'è due figli, tu che sei figlio? Stai a di Babalu.
2: Scusa.
1: Ecco. Però comunque sì, bisogna stare attenti, perché se non hanno quello che vogliono le signore che aspettano i bimbi, ecco, poi potrebbero diventare feroci. Ma ad ogni modo, secondo me il pizzaiolo, dopo aver visto l'ordine, ha chiesto un avvocato.
2: Hombres, por favor, just bring the pizza.
1: Ecco,

0: Stand by.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Hey! 105 Miami, summertime.

0: figli degli eroi. È difficile evitare dibattiti accesi a tavolo durante le cene di Natale, soprattutto dopo che qualche birra dello zio Ricky praticamente. Quindi ecco qualcosa di divertente su cui far discutere la gente quando si ritrova in famiglia.
1: Yeah.
0: Capito? Allora,
1: The Villain.
0: Qual è un film in cui il cattivo è molto più figo dell'eroe? L'idea è che in molti film il cattivo è strano o patetico, mentre l'eroe è hip, indossa gli occhiali da sole, anche di notte, fa battute da manuale, ma ci sono film in cui accade il contrario e abbiamo degli esempi da raccontarvi. Tipo Demolition Man, il personaggio di Sylvester Stallone è figo.
1: Yeah.
0: Ma Wesley Snipes è molto più figo.
1: The Wesley Snipes was the bad guy, the villain, and he was so cool in that movie.
0: So veramente cool.
1: Very cool.
0: Face Off, Castle Troy è molto più figo di Sean Archer.
1: Yeah, well, that's why they took the face off the bad guy and put it on the good guy. And put the face of the good guy.
0: Hanno scambiato le
1: on
0: facce.
1: The bad guy.
0: Hanno scambiato le facce.
1: So John Travolta and Nicolas Cage.
0: E quindi John Travolta e Nicolas Cage erano Nicolas Cage erano i personaggi, esatto. Quindi poi abbiamo Collateral, Tom Cruise nel ruolo di Vincent.
1: Yeah.
0: È fantastico come cattivo.
1: Yeah, he kidnapped Jamie Foxx in that movie. He was a cab driver.
0: C'è anche Jamie Foxx.
1: But they left out the coolest one of all.
0: Yeah, chi ha lasciato fuori?
1: The coolest one of all.
0: Chi è il più figo?
1: Star Wars, Darth Vader. He was so much cooler than Luke Skywalker was the hero, but he was, you know,
0: Darth Vader.
1: Siempre llorando, Darth Vader walked in.
0: Darth Vader era molto più cool.
1: I am your father. Oh man, I was super cool.
0: Dice quello è proprio per me. Tu sei un appassionato di Star Wars. You love Star Wars.
1: Oh, yeah.
0: That's why.
1: All right, now you know.
0: Now you know.

0: Star.
1: Cool,
0: bella collaborazione.
1: Almost as cool as Darth Vader.
0: Vabbè, questo Darth Vader è quasi cool. Capito.
2: Luke,
0: I'm your father.
2: You don't know the power of the dark side.
0: Ok, abbiamo capito che vi piace Star Wars.
1: Sta andando super cool.
0: Fino alla fine, preparatevi perché farà Darth Vader. Oh, yeah. I know you keep going with Darth Vader until the end of the show. I know that.
2: Yes.
0: Lo sapevo.
2: I will.
0: Beh, a posto. Erasmo, magari metti un disco, fai qualcosa.
1: Get ready for Lose,
0: ecco, bravo, grazie. 105 Miami, summertime.
3: From the sexiest city in the world. Stand by.
4: Corridatroni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
6: Vedrai che qualità, Antonella!
7: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: 9 anni fa il mondo è finito.
9: A me manca la musica.
10: Cantare mentre vado all'alimentari.
8: Dal leggendario regista Ridley Scott.
11: Il mondo di prima non esiste più.
8: Che cosa ti aspetti di trovare?
11: Sopravvissuti.
8: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
12: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
13: Una Fiat 500?
12: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
14: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: La sfida è aperta e Iperla accettata.
16: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
15: Iperla Grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
17: Iperla Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
18: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
19: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
15: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
15: Perché? Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

0: Forever, Max Tyler featuring Kuda, Love Forever.
1: Amore per sempre, forever. E adesso impariamo qualcosa, è arrivo.
0: Sounds so permanent.
1: È troppo.
0: Forever.
1: Ti pesa per sempre.
0: Wow.
1: Che palle.
0: Sempre. And it's time for Los Bevate Gay.
2: Here we go.
3: Hey, did you know that?
1: Hey.
0: Sempre?
1: Sì, okay. Per sempre. Si dice quando fai i voti per il matrimonio, no?
0: I was just checking.
1: Stavi solo okay. controllando.
0: Okay,
1: va bene. Allora, attenzione. Scusatemi.
0: French!
1: Lo sapevate che, esatto.
0: French!
1: La Francia non smise di giustiziare con la ghigliottina fino al settembre del 1977.
0: Which?
1: Ecco, per dirla in un altro modo, appunto, preparatevi. Giustiziavano ancora con la ghigliottina quando uscì il primo Guerre Stellari. Preparatevi.
0: Dan dan dan dan dan dan dan dan.
1: Ecco, esatto. Ecco.
2: Star Wars.
1: Ve l'avevo detto.
2: Stay tuned, because the party is on.
1: E a Radio 105 sono le 22.

0: Seconda ora.
1: Girl, I'm still in shock.
0: Sei scioccato, vero?
1: I mean, France was still using the guillotine.
0: La ghigliottina ancora nel 1977. Sì, e lì partiva la ghigliottina, la lama e tagliava il collo, ti tagliava la testa praticamente. Sì, non è una roba molto.
1: It is what it is, now you know.
0: Vabbè, comunque, senti, siamo nella seconda ora, adesso la ghigliottina non esiste più.
1: No!
0: Fortunatamente, ma in compenso noi abbiamo tante tracce da regalarvi.

0: is very cool.
1: E in arrivo la Rapson su Airbnb. Non affitti solo più case, ma potrai affittare anche celebrities.
0: Ooh, I can't wait.

0: to the crib. The crib meaning the house. Mm-hmm. Bring him back to the crib, to the house.
1: Crib inteso come casa, ecco.
0: Balgrisi.
1: Yep.
0: Out of Miami.
1: Ah, beh, vedi un po', Balgrisi è direttamente da Miami, arriva da Miami.
0: Yep, yep, Balgrisi.
1: Senti, parlando di personaggi famosi, presso su Airbnb non affitterai più solo case, ma potrai affittare anche celebrities, almeno qua negli USA, perché Airbnb ha deciso di cambiare un po' faccia, secondo come stanno, diciamo, iniziando a proporlo qua negli Stati Uniti. Il fondatore, questo tal Brian Chesky, ha annunciato che una nuova ondata di servizi sta per arrivare ed esperienze extra. Quindi, cosa ci si potrebbe aspettare?
0: Really?
1: Really. Allora, massaggi, sessioni di personal training, attività legate a luoghi tipo un corso di pasticceria a Parigi o un tour in una galleria d'arte a New York. Ma il colpo di scena è questo: potrai vivere esperienze reali con celebrità e decine di star sono già pronte a partecipare.
0: Eccolo. What's the catch?
1: Allora, tra le prime abbiamo una giornata a giocare a football e mangiare barbecue con Patrick Mahomes, che è un quarterback dei Kansas City Chiefs.
0: Yeah, and Super Bowl winner.
1: È vincitore del Super Bowl. Intere giornate con Sabrina Carpenter o Megan Thee Stallion.
0: Ok, keep going.
1: E praticamente questi sono i primi, the first that they say ok. E quindi il messaggio è chiaro: l'intelligenza artificiale è magica, ma sapete cos'è ancora più magico? La vita vera.
0: Yes.
1: Le persone.
0: Yes.
1: Le relazioni.
0: Yes.
1: E i ricordi.
0: Absolutely.
1: E questo è quello che
0: all at a good price.
1: È tutto, sì, tutto c'è un prezzo. Mica te lo regalano, insomma.
0: I mean, it's a real life, so it's a real price.
1: E certo, è ovvio, è vita vera.
0: Be prepared.
1: Quindi il prezzo è reale. Mm-hmm. E quindi, so who you would like to have on your Airbnb?
0: Airbnb?
1: Sì, chi vorresti avere con te nel Airbnb?
0: Sydney Sweeney.
1: A parte tua moglie. Ah, sì.
0: Well, yeah, I mean.
1: Tua moglie.
0: Well,
1: cosa mi guardi con quella faccia?
0: Is this a business trip?
1: Cos'è un lavoro, un business di lavoro,
0: un viaggio alone?
1: Di lavoro? Devo andare da solo, no? Vabbè, chiedevo.
0: Sydney Sweeney, my wife. Yeah,
1: yeah. Sì, sì, your wife, yeah, yeah. Sydney Sweeney,
0: my
1: yeah.
0: Wife. No, my wife.
1: Bene, va piacere.
0: With Sydney Sweeney.
1: Ecco, sì. Bene, brava, bravo.

0: Jonas Brothers featuring Stevie Appleton con Impression.
1: Making a good impression.
0: Una buona impressione, eccoci qua. Beh, però carina l'idea di poter fare andare in Airbnb con una celebrity. I like it.
1: No.
0: What about if you don't like your celebrities? Se non ti trovi bene, cosa fai? Gli dici scusa, posso cambiare la celebrity che mi hai dato? Non mi piace, non mi trovo. Can you change it?
1: I don't know. I have a plan B set up just in case.
0: Esatto.
1: Can I get my money back?
0: Esatto, scusa, mi ridai i soldi? Non mi trovo con questa
1: I kept the receipt.
0: C'ho anche la
1: Can I get a refund?
0: C'è la ricevuta. Mi ridai dietro i soldi?

0: Stand by. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy
4: Meredith
2: suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
5: Mitico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com. L'inflazione.

0: prendi, meno spendi negli Iper e Market aderenti.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: ...105 hits. È la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è un...

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Mafia, Like Lee con Happiness is so sad.
1: Happiness is so
0: sad. Ma come
1: sad.
0: Puoi dire che la felicità è così triste? Non yeah. It doesn't make sense.
1: It does.
0: Che senso c'ha sta
1: it
0: frase?
1: Does. You gotta talk to a married man, they understand.
0: Devi parlare con un uomo sposato, l'uomo sposato capisce che la felicità è così
1: married
0: triste.
1: Married men all over the world, they understand.
0: Gli uomini nel mondo capiranno.
1: Song.
0: Ma vabbè,
1: it's a good song, I mean.
0: Sì,
1: I mean, it's a good song.
0: È una canzone bella, ma non...
1: Happiness is so sad.
0: Città così triste. Boh, vabbè.
1: I say no more.
0: La capite voi uomini sposati allora.
1: In case she's listening, I say no more.
0: Ecco, non vuole più dire altro, va bene. Ed ecco per questo sempre più persone scelgono di adottare un cane o un gatto. Dai canili, però ragazzi, dai canili. Oh. Alcuni proprietari si toglierebbero qualche anno di vita per darlo ai propri pelosetti. E in un sondaggio sono emerse delle curiosità.
1: Wow!
0: Questo è molto positivo, adottare dai canili piuttosto che comprare.
1: But my wife would.
0: Ecco, io non lo farei, ma tua moglie
1: she
0: lo farebbe.
1: She would sacrifice me in a minute.
0: Sacrificherebbe te piuttosto che il cane. Allora, un proprietario di cani su 7 ha dichiarato che appunto abbandonerebbe il proprio partner o coniuge se ciò significasse poter aumentare la durata di vita del proprio cane di 3 anni.
1: I'd be gone.
0: Tu saresti già morto. Ho capito.
1: Visit me.
0: Eh?
1: Visit me at the grave.
0: Ti vengo a trovare. Which kind of flowers? Che fiori ti piacciono?
1: And bring my dogs.
0: E porto anche il tuo cane.
1: Because they're still living. I'm gone.
0: Sì, sì, perché
1: so
0: lui
1: bring them.
0: E porto anche il cane. Che
1: and don't let the dogs pee on me.
0: E non faccio che fare la pipì al cane sulla tua tomba.
1: Thank you.
0: Va bene, grazie per avermi dato la dritta.
1: Okay.
0: I millennial sono stati più propensi ad affermarlo tra tutte le generazioni. Sono millennials. Cos'altro rinuncerebbero le persone per allungare la vita dei propri animali domestici? Allora, tra tutti i gruppi, la generazione Z sarebbe la più propensa a rinunciare ai propri piatti preferiti.
1: I would do that.
0: La generazione X sarebbe la più propensa a rinunciare per sempre al caffè anche dopo l'inevitabile morte del cane.
1: I'm not big on coffee though.
0: Non
1: I
0: ti
1: mean,
0: piace.
1: I here and there, but I don't do
0: ecco
1: lot.
0: Perché non ti piace il caffè, quindi che sacrificio
1: it's
0: è
1: easy
0: per
1: for
0: te?
1: Me.
0: No, you have to choose another thing that is not easy. Devi scegliere qualcosa che non è facile per te lasciare andare. Piuttosto che i baby boomer sarebbero più propensi a farsi dire la fine di tutti i loro programmi TV e film preferiti per altri 3 anni con il proprio cane.
1: That'd be awful. But I could do that.
0: Però lo puoi. Dice. Sono
1: I don't want my dogs to die.
0: Però non voglio che mio cane muoia. Però vabbè, diciamo che qualcuno, insomma, se potesse allungare. E la vita del cane lo farebbe. Ma queste sono un po' delle estremità. Ma ci sono persone disposte anche a fare cose più normali.
1: Corretto.
0: Ecco, e lo scopriamo.
1: Talk about that in a minute.
0: Tra un attimo.

0: YMCA, Masala e Lex Blaze with Champagne.
1: Champagne, buono, pop up the champagne, stappiamo lo champagne. Esatto, allora parlavamo prima delle cose che le persone farebbero per allungare la vita dei propri animali domestici.
0: Everyone would like that.
1: E ci sono anche persone che sono disposte a fare cose un po' più normali per allungare la vita del proprio cane, tipo, soprattutto migliorare la dieta del proprio cane. Portarlo a fare più passeggiate, somministrargli integratori, dare priorità alla cura dentale del proprio cane, che è molto importante.
0: Corretto.
1: Quella aiuta veramente, perché i denti malati possono causare danni seri anche agli organi interni, lo dicono spesso e volentieri i veterinari. E un'enorme fetta di proprietari di cani afferma che sarebbe disposto a pagare di più a pasto per il cane, per garantire al proprio cane la vita più sana possibile.
0: And all of that is good news, because all of that means is you love your dog.
1: Eh beh, esatto, queste sono cose That's molto good. Belle, molto positive, perché vuol dire che ami veramente il tuo cane. So what would you like to do?
0: I gotta give up?
1: Sì, no, se devi, if you want to extend.
0: I have to sacrifice something for them?
1: Yeah,
0: what would I sacrifice?
1: Cosa sacrificeresti?
0: Well, something very important.
1: Che cosa?
0: Very dear to me.
1: Che cos'è che sacrificheresti?
0: My wife.
1: Tua moglie. Wow!
0: Oh, yeah! Next!
1: No, ho capito, vabbè.

0: 105 Miami. Summertime.
1: Stand by.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
9: Rimandalo indietro.
10: Te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
8: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
6: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
11: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
12: Mi sento fortunata.
13: Il premio Oscar Angelina Jolie.
14: Ho il risultato della sua biopsia.
13: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
13: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
13: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
17: Mamacita.
2: Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
17: Te gusta, mamacita?
18: I beat più ballati.
2: Hip hop,
18: R&B,
2: dance,
18: reggaeton,
2: Mumbaton.
17: Este es el Mamacita Radio Show.
18: Aha.
19: Como va Bonnie, va a ser del pop. Con reggaeton y dembow.
18: Mamacita Radio Show.
2: 105 Mamacita. Sabato e domenica

0: che è vero!
1: Alex Candic!
0: I like that.
1: Ci piace. Aquí estamos todo mucho, mucho caliente, muy gozando con esa música bien heavy. De candela, como dicen los cubanos.
0: Sí, fuego, fuego!
1: Fuego, fuego! Pa, pa, pa, pa! Senti, qualcuno ha chiesto online qual è quella cosa che hai provato una volta solo nella vita e subito hai capito che non faceva per te. Allora, c'è una frase famosa che dice: le persone di successo si spingono sempre oltre per imparare cose nuove. Ma la vera domanda è: bisogna proprio continuare anche se la prima volta è stato un disastro? Quindi le risposte più divertenti alla domanda sono: qualcuno ha detto il gioco d'azzardo. Allora, weekend al casinò con gli amici, ho perso centinaia di dollari in un'ora e mezza, mai più!
0: Aios!
1: No, il gioco da gambling, hell no!
0: No way! Yeah, I'm very familiar.
1: Sì, sei familiare con questa cosa?
0: No way!
1: Ok, non ti piace. Correre! Se mi vedi correre, corri anche tu perché c'è qualcosa che non va.
0: Quindi, I don't do that either.
1: No, anch'io non corro.
0: No.
1: Nemmeno io. Essere mattiniero, oh hell no!
0: Io tampoco.
1: Mi alzo presto se devo, ma non lo farò mai con il sorriso. Qualcuno ha detto, Fare immersioni, non sono nemmeno riuscito a finire l'addestramento in
0: scuba
1: piscina.
0: Io non ho cantato.
1: No, anch'io. No, ma poi mi viene da soffocare.
0: Io nado bien.
1: I feel like soffoco.
0: Come si chiama il snorkel?
1: Il boccaglio.
0: Eso sì, io
1: quello, ah sì, col boccaglio anch'io vado.
0: Me gusta eso.
1: Sì, il boccaglio anch'io.
0: Però scuba?
1: Scuba no, con le bombole, no. Oh hell no.
0: Algo mal e tu non puoi
1: No, ma puoi tornare su, ti si bloccano le bombole. No, assolutamente non fa per me. Ma non l'ho neanche mai provato, non mi interessa. Poi hot yoga, qualcuno ha detto, troppa umidità, troppa gente che perde il controllo dei propri gas.
0: Esatto,
1: quindi non va bene. Hai avuto esperienze che non ti sono piaciute tu la prima volta e poi hai deciso che no, guarda, non fanno per me. Sì, ne hai avuta una.
0: Io ho trattato, it's not hot yoga, si chiama Pilates.
1: Ah, il Pilates?
0: È un esercizio.
1: Sono esercizi di Pilates.
0: Io I stretched my sciatica.
1: Ah, perché c'hai la sciatica e quindi hai fatto
0: Pilates. Mi dicevano che tu tieni che fare un classe di eso, stretching. Io l'ho trattato. No, dammi un pattia e me voglia.
1: Hai provato a far pilate ma hai detto no. Guarda, ma la mia sciatica, dammi una pastiglietta.
0: Era come yoga.
1: Similar. Sì.
0: No, dammi un pattia.
1: Pastiglia meglio. No, io ho provato il camping. Ho pagato per dormire peggio che a casa mia. Decisamente. Camping. 105 My

0: And I wanna hold my hand, that's Jess Glenn.
1: Bella, una traccia dell'aprile del 2015, un altro back.
0: That was a great song back
1: throwback,
0: then.
1: Throwback Friday, that's esatto, it. Abbiamo chiuso
0: flashback.
1: Con un altro flashback, una canzone
0: flashback
1: retro.
0: Friday.
1: Flashback, esatto, un flashback.
0: Flashback Friday.
1: Venerdì, esatto.
0: FF.
1: Ho capito, papà, ho capito. Bene, noi abbiamo anche finito con questo flashback.
0: Gotta get it right, Vicky, get it right. Come on now.
1: Su, scusa, ogni tanto mi intorto, capita anche
0: flashback.
1: A me, no? Flashback. Bene, ci rivecchiamo domani, sabato.
0: That's it, tomorrow we'll be back.
1: Il microfono lo rilanciamo dall'altra parte dell'oceano, in Italia. Fate una buona serata, buon divertimento, buon proseguimento, ragazzi. Babalu, grazie.
0: Babalu, grazie, wow, grazie, Vicky.
1: Grazie al producer, Superstar Girasmo in the mix. Grazie a Thomas. A domani, buona serata!
0: Arrivederci!
2: This is 105. Radio 105 from Miami. 105 Miami.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia. Keep you from running away.
5: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
4: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
5: Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
6: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
7: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Ama me.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Andrea Belli presenta 105 Inda Club Deluxe.

Love. Per gli amici veri che ho, per tutte le storie che so, pregherò per chi muta ancora nei guai, chi vuole scappare non può. Love. Per tutte le strade in cui sto, le donne che ho avuto, che avrò, pregherò per tutto l'amore che dai.

0: 105 in Da Club Deluxe. Ascoltaci tutte le sere di agosto, 7 giorni su 7, su Radio 105.
1: Let's have a break. We'll come back soon.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: e gli ipermarket aderenti e online.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: Ippodromo SNAI, San Siro, ASAP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Info e biglietti su idays.it.
1: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: 9 anni fa il mondo è finito.
3: A me manca la musica.
4: Cantare mentre vado all'alimentari.
2: Dal leggendario regista Ridley Scott.
5: Il mondo di prima non esiste più.
6: Che cosa ti aspetti di trovare?
7: Sopravvissuti.
2: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Ehi, hey Bugs!
10: Che succede, amico?
9: Parla del film!
10: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
9: E adesso?
10: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
9: 2 biglietti e 8 popcorn!
10: Esagerato come sempre!
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
13: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
14: Penso che non sia semplicemente una macchina.
12: Può un vuoto essere colmato?
15: Rimandalo indietro.
16: Te lo fa ricordare ogni giorno.
12: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
14: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
12: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
17: L'estate dance di Radio 105 è 105 in The Club Deluxe. 105 in the Club, The Summer Show, su Radio 105.
18: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

Passo davanti allo stesso quartiere, sì, tutte le volte. Ti cerco nei volti, nei corpi, chissà chi ti incontri. Quei fuochi, le luci, gli spari, la musica forte. Le tue mani nei

0: This is the best house club on air. In the club. In the club. Only on 105. We'll be back in a while. Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie, Octopus, di esistere.
0: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: 105 in the club.

0: 105 in Da Club Deluxe. Ascoltaci tutte le sere di agosto, 7 giorni su 7, su Radio 105. We'll be back in a while.
1: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
3: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
2: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: L'estate dance di Radio 105 è 105 in Da Club Deluxe. 105 in Da Club Deluxe, The Summer Show, su Radio 105. La notte dance di Radio 105 è 105 in Da Club Deluxe.

0: da 105 in The Club Deluxe. Ascoltaci tutte le sere di agosto, 7 giorni su 7, su Radio 105.
1: You are listening to Dynamic Radio Show.

0: The club, the hottest night on 105. We'll be back in a while.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: De aquí, yo no me voy sin haber venido.
7: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Andrea Belli presenta 105 in the Club Deluxe. Till we're in the club. 105 in the Club, The Summer Show. La notte dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe.
2: You are listening to 105 in the Club with Digitalism.

Grazie.

0: 105 in Da Club Deluxe. Ascoltaci tutte le sere di agosto, 7 giorni su 7, su Radio 105.
1: Let's have a break. We'll come back soon.
2: Keep you from running away. I felt love come near me, then you run away.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: 105 in

0: Riparte l'appuntamento della Summer Compilation. Ancora ben ritrovati. Buona estate a tutti voi che state dall'altra qua. Cosa
1: bambino,
0: c'è?
1: Fuori dalla fontana.
0: Ma non c'è bambino, nessun bambino fuori. Dentro la fontana. Ma non...
2: Sta facendo il bagno.
0: Eccolo lì. Uè, vai fuori di lì. Ma che ti vedo,
2: Socio, te l'ho detto.
0: Non puoi fare il bagno. Hai mangiato meno di 3 ore fa. Sai come le mamme che si preoccupano. Allora, ben ritrovati all'interno della Summer Compilation. A partire da adesso, sincronizziamo gli orologi come facevano nel film Scuola di Ladri.
2: Avete tempo 60 minuti per cambiare radio.
0: Ma no, ma non deve essere così. No. Adesso lo spieghiamo meglio. Allora, a partire da adesso, 60 minuti di buona musica, ricordandovi la cosa fondamentale, ovvero che siamo in diretta dalla spiaggia virtuale di Radio 105,
2: denominata Ultima Spiaggia.